Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

quando vuoi il sound quello giusto. Accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto, è il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, la radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire, anche adesso con questa canzone.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi, noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!

se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E Studio Più ora sta mixando per te.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

0: Radio Studio Più è sempre con te. A Modena sugli 88.4, nelle valli del Reggiano sugli 89.4.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più
1: eccoci!
2: Radio Studio Più.
3: Un'altra
1: a belli
3: energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
1: Trico Wellness,
3: Andrea Catavolo Show.
1: A belli, ci siamo?
2: Sei, nove, siamo qui.
1: E buongiorno a tutti, giovedì 9 luglio, le 5.43, Ugo Palmisano per voi. Partiamo con la sveglia e con il gallinero, perché il gallo canta sempre tre volte. Ci siamo signori, partiamo con l'appello. Ezio da Milano, ma che sei fino a Salò, Fabio da Mantova, Luigi da Porto Potenza, il Baita da Bergamo, Luca l'operatore ecologico da Gallipoli, Roby da Lucaniano, Simo da Verona, Maxino Gara, Ale da Fiumicino. Diamo tutti forza, tutti dentro. Am, am. Signori, è giovedì. Oh, è già arrivato Dario Adrenalina, attenzione. C'è già Dario Adrenalina. Questa sera vi aspetto col Graziano Fanelli a Piubega, campo sportivo. Piubega Summer Fest, vi aspetto stasera alle 21. Diamo, diamo. Il Nutria. Francesco da Milano, buongiorno. Tambareia. Laura da Vobarno, buongiorno. Florian da Misano Adriatico. Tambaleandosi 338 14 11 001. Carlo da Roverbella, buongiorno. Stefina Birichina, buongiorno. Signori, Cora Mirez e il Gallinero, abbiamo aperto ufficialmente questa giornata, giovedì 9 luglio, le 5.45, Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show. Adesso ci tocca la nostra solita mezz'oretta, quella che ci dà lo sprint per partire questa mattina, e si parte già alle 5.45, poi avremo tre momenti assolutamente imperdibili, tra cui anche il rito di Crizio, il rito propiziatorio di Crizio, quindi rimanete incollati alla radio, ma partiamo subito con il sommergibile dell'amore. Si parte ragazzi, tutti in carrozza, forza Boris! Ben arrivato Boris! Ditelo in giro, qua ci si sveglia così la mattina. This is the color! Marichello da Padova, buongiorno! ...338-1411-001 Ivana da Tavoleto, ben arrivata. This is the color!

è arrivato Ricola, sa finire la pone. Wilson! Domenico, il furgonaro di Milano. Buongiorno, Domenico. Lo sentite il periscopio che si innalza? Andiamo uno dietro l'altro come piace a me. Flavia da Verona, buongiorno. Andiamo 338 14 11 001. Cristian dalla Valsabbia.

0: che goduria. Ah,
1: this is no color.
0: Francesco da Bardolino, ben arrivato. E siamo per riemergere. Il Vieta da Parma, buongiorno.

Eravamo nel 1993 con U96 Love's in a Color. Li salutiamo e adesso arrivano i Safri Duo, signori. Siamo nel 2001. Play Alive, The Bongo Song. 338 14 11 001. Luca da Trevenzuolo, sei pronto? Diamo di Bongo Live. Dai, dai, dai! Giovedì 9 luglio, 5.48, tutto live. Filippo l'autista, buongiorno. Paolo da Salizzole, buongiorno. Sveglia Italia, sveglia Italia!

0: si vola.
1: Marco da Milano, buongiorno. Federico da Trento, ben arrivato. Uno dietro l'altro, dai. Antonio da Castrezzato, buongiorno. Max di Nogara. Fabio da Trebbiano. Siamo partiti alla grande stamattina, occhio. Hiroshi da Tollo. Lazzarini da Gatteo. Ah, quest'anno saremo presenti come sempre a Gemmano, dal 12 al 15. Festa della pappardella e cinghiale, saremo lì con Paromix, come l'anno scorso. Ricky da Pian di Rose, buongiorno. Un messaggio per gli amici della Riviera, saremo ancora lì quest'estate, ad agosto. Signori, da 2001 con i Safri 2, stanno per arrivare i Sam Bean, 1994, Outside World. Cominciamo ad alzare il tiro. Cominciamo ad alzare il tiro. Outside the world.
2: No, we aren't meant to exist in the outside world.
1: Gli è arrivato Lazza, Gli è arrivato il Lazzarone.
2: And a minute to outside the world.
1: Andiamo, 338 14 11 001, venite a me! Venite a me! Angelone, il camionista di Ferrara, bravo Angelone! Si vola, Angelone!

Massimiliano e Roberta Dalla Vis, buongiorno. ...1994, ci stiamo gustando i San Bin, Outside World. You know we aren't meant to exist in the outside world. Adriano da Faenza, buongiorno. Senti come picchiamo stamattina ed è solo giovedì, eh? Domani è venerdì, ragazzi, occhio. Ciao Fabio, buongiorno. Signor Outside the World. Renato da Folgaria, vedi, alza il volume, Renato, bravo. Abbiamo Fabrizio da Bolzano, ciao Fabrizio, ben arrivato. Simone, il netturbino di Urbino, buon lavoro Simo. È arrivato anche lo zio Emi da Teramo, eh? Siamo per salutare i San Bim dal 1994, adesso arrivano i 666 con Supa Dupa Fly. Qui siamo nel 2001 e tanto è arrivato Mirko, ciao Mirko. Siete pronti signori? Supa Dupa Fly, alziamo ancora di più il ritmo. Dai! Manolo da fermo, alza il volume Manolo. Manolo, gira la manopola. Supa Dupa Fly.

C'è Lucky, sono sveglia dalle 3. A Lucky? Ti sveglio io. Gli è arrivato anche Franco da Mantova. Dai, dai, dai!

0: leggiadri come delle farfalle, dai!
1: Come le mariposa. È arrivata la mia mariposa, la mia farfalla da Senigallia. Ciao Dora. Alberto da Castel d'Azzano, dai!

Roberto e Gloria da Castenedolo, ben arrivati. Ne abbiamo ancora. Dai, dai, dai! Six, six, six con Super Duper Fly. È dal 2001 dove voleremo adesso, perché sono in arrivo i Brooklyn Bounce. Rimaniamo nel 2001. Brooklyn Bounce, bass, beat, melody. Dai, dai, dai, dai! Lo sapete che qui non si fanno prigionieri, vero? È Corvo. Fabio da Pozzaglio, andiamo. Gettiamo la rete. È arrivata la Mary. The Melody. 338 14 11 001. Maurizio da Teramo, benvenuto. Excellent choice.

È arrivato Filippo da Cesenatico, Stefano e Stefi da Gubbio, Stefano da Vignola, tutti dentro, forza! Domenico, la cornata d'Adda. The Melody.

Melody. Gli è arrivato anche Mogna. Ciao Mogna. Si vola Mogna. Pick up the bass, the beats and the melody. Gli è arrivato Omo da San Giovanni in Croce nel Cremonese. Ciao Omo.

Signori, salutiamo i Brooklyn Bounce. È dal 2001, signori. Andiamo in quale anno? Lo scopriremo adesso, perché arrivano i Mute, signori. Andiamo nel 1996, Clap on the Top Me. Scena mitica in Uomo d'Acqua Dolce con Albanese nel negozio di dischi. Sì, sì, è quella, è quella. Signori, sì, la ragazzina che urla. Au! Tap me! Really, really tap me! Sul volume, strimpatevi i timpani! Clap on the top of me. Really, really.

È arrivato Marcello, il geometra di Mirandola. Prendici le misure, Marcello, dai! E anche Stefano da Vignola. Au! Sentite l'urletto. Sentitelo! Tap me! Mauro da Rosangeles. Flap and tap me. Il cappellaro da Monopoli.

mamma mia ragazzi. Il mio 1996. Don't tap me. Tap me. I'm the top of me. The little top of me. I'm the top of me. Nando da Ronco all'Adige, buongiorno Nando.

signori, si vola, mute! Daniel da Belluno vola con noi, grande Daniel. Non è ancora finita, abbiamo una doppia col buon Maurone, occhio. Guarda, arrivano missili, qui si vola, bravi. Abbiamo una bella doppia con Maurone. Come ciliegina sulla torta. Rimaniamo sullo stesso stile dei mute, occhio. Silvia da Molinetto, buongiorno tesoro. Rimaniamo sullo stesso stile dei mute. Occhio! E arriva Pulsar! Wilson!

1999, la prima per Mauro Picotto. Noi ne avremo un'altra con lui, questa è Pulsar. Vi pulsa la vena del cervello. Vi pulsa la vena del cervello.

0: Abbiamo Antonio da Silvi. Credo sia Silvi Marina, eh? Se è quella, zona bellissima, Antonio. Dimmi se è Silvi Marina. Chiede da Palagiano.
1: Si vola col picottone.
0: Non è ancora finita, eh. Poi facciamo un bel salto a Cali. Ivan da Mantova. Ciao Ivan.

e viaggione con Pulsar del buon Maurone Picottone. Abbiamo Menco e Tony Manero, attenzione, dalla a 14 Senigallia. Bravo Tony Manero.

Abbiamo Mirko Stamarotta. Dai che giovedì, mi dice. Sì, e domani è venerdì, ragazzi. Domani apriamo il weekend. Anche se il mio weekend inizia già da stasera, ragazzi. Vi aspetto a Piubega. Summer Fest al campo sportivo, ore 21 con Graziano. Si vola. Ilario da Monticelli Brusati, direzione Valsamoggia. Signori, la prima è andata. Picotto rimane in console con Back to Cali. Ciliegina sulla torta. Dai! 3 minuti e 20 di puro viaggio. Abbiamo Renato, il tecnico Renato di Peschiera Borromeo, direzione Pavia. Ciao Renato, goditi questo piccottone.

Stiamo volando magicamente tutti a Cali, stiamo ritornando a Cali. Siamo nel 2002 qui, il buon Mauro Picotto con Back to Cali. E intanto torna a Cali anche Silvano da Trento, ciao Silvano. Nico D'Arcore, sempre in prima linea.

Abbiamo la Lili da Molinetto e la Katia, buongiorno. Abbiamo Max da Minozzo. Andrea da Urbino. Andiamo, andiamo, dai, dai, dai! Matteo da Treviglio vola con noi.

0: Nicola, l'asfaltatore di sorella. Salutiamo tutti i piedinieri che cuociono sulle strade, è vero. Un lavoro di gran fatica, soprattutto col caldo. Un abbraccio, Nicola, e buon lavoro. Signori, col buon Maurone Picotto con Back to Cali. Andiamo a chiudere la nostra mezz'oretta di oggi, che tornerà domani. Mi raccomando, preparatevi, perché domani vi ho preparato delle robe fotoniche per aprire il weekend. Va bene, andiamo in pubblicità. Ritorniamo tra pochissimo, perché parleremo... Vabbè, non ve lo dico, vi dico solo che ci sarà Crizio, ok? Sarà l'ultima che sentiremo, ma parleremo anche di MMA. È venuto a ritrovarci Rino. Quindi mi raccomando, se siete curiosi, rimanete lì, incollati alla radio.
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Che pezzo, ragazzi, le Pointer Sisters, 1983, con Jump for My Love. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi, ben ritrovati con l'anteprima, aspettando l'Andrea Catabolo Show. Dopo la nostra serie di cannonate, la nostra mezz'oretta, siamo prontissimi con il primo dei tre momenti che andremo non solo a riascoltare ma anche a rivedere. Quindi tenetevi forte, allacciate le cinture e partiamo col primo. Andiamo.
1: Andrea Catabolo Show su Studio Più.
2: In un'amicizia, in una coppia, ci si può migliorare a vicenda, capisci? Vabbè, tu queste cose non vuoi. Stamattina sei combatto, sei non
0: i capelli
2: sono combatti.
3: Scrivi
2: Nava qui sulla fronte.
3: Ma no, allora ieri sono andato dal parrucchiere.
2: Cambia parrucchiere.
3: Ma no,
2: ma è sempre la stessa quella che fa le donne.
3: Sì, che fa le donne? Non capite niente.
2: Noi non capiamo niente.
3: Sì, ma non capite niente.
2: È un casco, cioè non casco.
3: Ma che allora mi dai un secondo?
2: Ci manca la visiera.
3: Ancora. Allora casco. Allora io li ho mossi, va bene,
2: sì.
3: Buono. Sono così, cioè nel senso non
2: così.
3: È che li ho fonati o che hai capito? Sono rimasti così, poi stamattina ho messo sull'olio e basta.
0: Ma sai cos'è il fatto? È che si copre la fronte, ecco perché sembra tutto compatto.
3: Sì. Ma non è che io dico me li metto qua, hai capito? No, vanno loro così, basta.
2: Non è che vanno loro, cioè il capello prende la piega in base all'abitudine che tu gli dai. Questo me l'ha detto uno bravo. Se
3: sì.
2: Vuoi, quando arriva London,
3: ascoltami, Giuseppe,
2: glielo chiediamo. Il capello, sì. Se tu continui a mandarlo avanti, quello vuoi, prende quella piega, lei va avanti.
3: Ma mi ascolti un secondo, premessa che lo so.
2: Buongiorno, scusate se questa parentesi con il mentecatto qua.
3: Allora dipende. Allora ti faccio un esempio.
2: Sì, è aperto il cancellino
3: sì.
2: O l'hai chiuso? È aperto, è sempre aperto qua. Non
3: allora no, dipende come. Per esempio,
2: sì.
3: Se io
2: sono arrivando un sacco di messaggi.
3: Sono a casa, sì. Mi faccio la doccia, finito la doccia.
2: Sì, aspetta un attimo, scusa, perché i tuoi fan non scalpitano. Pronto?
4: Andrea?
2: Sì.
4: Buongiorno.
2: Buongiorno.
4: Devi fare una cosa.
2: Che devo fare?
4: Non mi devi sbloccare.
2: Se mi hai chiamato vuol dire che ti ho sbloccato.
4: No.
2: No. In che senso?
0: Ma su WhatsApp.
4: Perché eri bloccato.
2: Ma dove? Su WhatsApp o dov'è che te
4: fate in culè.
0: No, scusa.
2: Ah, ok, era una trappola. Ragazzi, dimmi.
3: No, ti stavo dicendo, tipo ieri.
2: Aspetta un attimo, scusa. Non sento l'audio, forse è basso, non so perché.
4: Caterina Caselli, il casco di Caterina Caselli.
2: Sembri Caterina Caselli.
3: Allora, ascoltami. Dipende, tipo ieri.
2: No, non so perché l'audio è basso. Aspetta che lo alzo un po'. No, perché stamattina ho avuto un incontro.
0: Ma che incontro?
2: No, sai, quando abbassi l'audio c'è sempre un motivo. Anche tu, vero? dimmi.
3: Allora,
2: aspetta.
3: Vabbè, allora mi fai parlare.
5: Casa la macchina. Che dovevano portarla in officina, insomma.
2: Aspetta, riparti, fratello.
5: No, non ha fatto un danno. L'hanno ripresa la macchina. Che dovevano portarla in officina, insomma. Che aveva un piccolo problema. Volevo fargli capire che era causato da lei, però non è stata lei, chiaramente.
2: Ah, ok.
0: Ma che
5: è? La macchina in questione è una C3 aziendale, quella van.
2: Ok, allora uno scherzo da fare,
0: okay.
2: E gli hanno ritirato la macchina all'azienda e adesso per un piccolo problema che c'ha, e allora gli dico guarda, l'ha causato lei praticamente, c'ha il piantone del cambio e ha fatto, poi parlo dei termini tecnici così, aspetta c'è un altro fan tuo, aspetta un attimo, pronto? Che bello, dà un senso di spiaggia, di mare, bello. Cocco bello.
3: Bello.
2: Scusa, bella, gombe cocco bello.
3: Ma no, allora scusi.
2: Pronto.
4: Buongiorno, Catavolo.
2: Buongiorno.
4: Hai visto il cosa che ti ho mandato di TikTok, Anatoli?
2: Non l'ho visto, mannaggia, non l'ho visto. Dopo lo vedo.
4: L'uomo delle pulizie, magrolino.
2: Ah, l'ho visto, ma lo conoscevo già.
4: da quell'uomo, eh.
6: È vero. Oh, pronto?
4: Sì, sono a posto, io sono qua.
6: Ah, ok,
3: a posto.
6: Grazie per l'informazione.
4: Ma che cosa?
6: Di. Infatti, mi aspettavo l'insulto a Achille. Invece non...
4: È l'unico che fa le trame più lunghe dei film.
6: È vero, confermo. Ciao, buona giornata. Stai lontano dal sole.
3: Che telefonate
6: su? Non lo so. Io ho una marea di amici. Quelli che mi ascoltano in radio, ormai c'è una simbiosi pazzesca. C'è una cosa, un'affinità, come si dice. Una. Caterina! Una.
3: E il.
6: Lascia non... stare. No, un po' di pepe, mettilo.
3: Una chimica, volevo
6: dire. Sembri un soffritto, sembra.
3: Ma perché
6: ogni volta che mi giro verso di lui mi viene in mente tutto quello che ha a casco, cioè casco di banane, una cipolla, l'aglio, sai, tutti spicchi così, un agglomerato di roba, non scombiglia di un po'.
3: Ma ascoltami,
6: se no mi fai paura, mi fa
3: capotaccio. Dipende,
6: tu puoi fare un incontro di Ashmongel.
0: Che cos'è?
6: Cosa siamo, quelli che si mirano, quelli
0: wrestling?
6: Beh, no, quelli che si mirano veramente, quelli
3: MMA,
6: tu puoi fare l'MMA, perché uno che ti vede così dice: Madonna, che c'ha una punta in testa, cioè tipo uno scalpello in testa, quello mi dà la testata, mi spacca in due, mi spacca.
0: Che poi ci vuole MMA, tu puoi fare l'MMA's.
6: È bello, questa è bella, l'MMA's, di colori, e fai l'MMA's.
3: È bella.
6: Ho parlato la palla lì, lui è già giallo, pensa, non è giallo. Tu devi dirglielo, tu sei già giallo, sembri un Minions.
7: Andrea Catavolo Show.

0: Hypnotize. E ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi. Il primo momento l'abbiamo sentito, adesso manca il secondo, dove è venuto poi a trovarci Rino. È successo come sempre di tutto, signori. E poi il terzo momento sarà il rito di Crizio. E subito dopo la linea andrà dall'altra parte del vetro ad Andrea Catavolo e ad Achille Ferrari. Poi vi condurremo per mano in questo mondo di follia fino alle ore 9. Voi avete poco da fare, cioè dovete solo ascoltarci, oppure io ve lo consiglio, guardarci attraverso l'app che è stata rivisitata se siete in giro, se siete all'estero o se siete in vacanza, oppure attraverso i nostri canali televisivi se siete a casa, il 117 per la Lombardia sul digitale terrestre, il 77 la Riviera, il 79 le Marche e poi l'833 per tutta Italia, mentre dalle 7 alle 9 se avete Sky solo l'Andrea Catavolo Show è in onda appunto su Sky, canale 809 GoTV Channel. Avete tempo per fare queste operazioni perché sta arrivando la pubblicità e subito dopo secondo momento in arrivo. Andiamo.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: Spot.
3: Allora, com'è andata? Racconta.
4: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le Infradito.
3: No. E tu che cosa hai fatto?
4: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
3: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
4: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Offline.

0: Con noi era venuto a trovarci il buon Rino Polloni. Occhio!
1: Andrea!
2: Da tavolo!
1: Show!
3: Su Studio Più!
4: Allora, attenzione, perché io ogni volta che mi giro verso Achille, io vi esorto a scaricare l'app, a guardarci. O anche in televisione, siamo su Sky, addirittura sul canale 809, oppure sul canale.
2: Ma sta bene con i riccioli.
4: Chiaro?
2: Non visto.
4: No, però girati insieme a me, guarda me. Accettiamo, 1, 2, 3, ci giriamo. Tu dimmi se non sembra uno dei Bee Gees.
2: È vero.
4: Vai, 1, 2, 3, girati. E anche la voce uguale. Sei tu quello castrato allora. Chi era uno castrato dei BG?
2: Uno
4: normale non può cantare così, non è possibile. Vabbè, direttamente al film di ieri. No, basta ragazzi, non gli chiedete nient'altro. Rino stava raccontando qualcosa prima della pensione, no?
2: Ah beh, un'avventura quella.
4: Fuori onda, mi ha detto che per la pensione è un'avventura.
2: Ma
4: cioè,
2: ciao, di
4: per
2: più.
4: Farsi entri dare i soldi.
2: Entri in un mondo a parte. E contributi di una parte, contributi dall'altra. Non è che ti arriva in automatico. Quando c'è un cumulo di contributi.
4: Perché hai fatto più calcoli. Lavori tu,
2: sì,
4: no?
2: Sì, hai fatto più lavori. Sì, sono partito dal camionista fino a.
4: Fino a dirigente, ha fatto carriera, bravo. E quindi devono fare i conti.
2: Il cumulo di tutto passano mesi e non ne vedi neanche uno.
4: E non vedi i soldi. vabbè, però io ho notato negli occhi tristi di Achille, perché Achille, ragazzi, io lo conosco troppo bene, sembra giovane fuori, ma è anziano dentro. Cioè, ti spiego, ci sono quelli che nascono anziani, no? Che pensano già alla pensione. Tu a scuola, ti ricordi, c'erano i ragazzini che dicevano la pensione, quando è la pensione, ma come, c'hai 15 anni, come fai a pensare alla pensione? Achille è giovane fuori, vuole fare il giovane, anelli, collane, cose, ma pensa alla pensione. Lui sì, è
5: non
4: vero,
5: è vero. Non è vero.
4: Allora, quando lo pagano per fare le serate, quando io gli ho detto vabbè, ogni tanto che i soldi, vabbè, se proprio non è, capisci, non è una bracciata e via, non si dicono queste cose, però voglio dire, non è uno scambio di opinioni, voglio dire, ci può stare ogni tanto. No, devo fare la fattura, devo fare tutte le fatture precise, così quella, perché per la pensione. Quindi lui ci crede veramente alla pensione,
5: che non vedrai mai.
4: No, la vedrà se non muori prima, cioè. Allora io dico solo una cosa, sono cattivo a pensare queste cose, però secondo me ci vogliono un po' eliminare per non darci soldi alla pensione, in qualche modo ci vogliono eliminare, perché siamo un peso anche economico, capito?
2: Comunque a proposito di occhi, mi ha fatto venire in mente l'altro giorno.
4: Hai visto? C'ha gli occhi da passerotto, vero?
2: È venuta su una ragazza, una bella ragazza.
4: Su dove, scusa? Ah, in ospedale. Detto, ma perché tu vai ancora in ospedale?
2: Adesso dopo vado a bere il caffè.
4: Ok, davvero pensionato.
2: mi ferma, io non lo so perché, ma tutte le volte che qualche uomo mi fa i complimenti io poi ci finisco a letto. Cosa ne dici? Hai due occhi bellissimi.
4: No, questa no.
2: Ti voglio raccontare quella che mi è successa l'altro ieri.
4: È una barzelletta.
2: No, questa è vera. Questa è vera. Io ho due.
4: Quando è che devi andare a prendere il caffè?
2: No, adesso ti racconto questa. Ho due amiche.
4: È come quelli che fanno il delitto e tornano sul posto del delitto. Uguali, i pensionati fanno la stessa cosa. Vanno dove hanno lavorato per 30 anni, perché sono affezionati. Anch'io verrò qua a guardarvi dalle sbarre.
5: Sì.
4: Io parcheggio la macchina alle 7:10.
2: Tu sai che aiuto le persone, mi segnalano questo. Ho due ragazze,
4: sì,
2: amiche,
4: sì,
2: che
4: sono buone,
2: mi avvertono.
4: Sono buone?
2: Ma no, sono bravissime, mi avvertono.
4: Sono brutte,
2: tutte,
4: Ugo.
2: Di tutte le cose che girano.
4: Ma sono belle o brutte?
2: Ma sono normali.
4: Normali.
2: E loro mi coordinano e mi scrivono i messaggi.
4: Sì.
2: Mi ha detto, guarda che là in quella zona là, dove c'è per andare al Lido di Lonato, nella stradina che va all'abbazia di Maguzzano, ci sono delle borse rubate.
4: Sì.
2: Sono passato con lo scooter perché io in quel
4: periodo. Cosa ne sanno loro che sono borse rubate?
2: Eh beh, perché sono tutto abbandonato, c'è tutti i vestiti, le borse, così. Sono passato di là e mi fermo. Adesso viaggio con lo scooter perché c'è troppo traffico a Desenzano. Viaggio con lo scooter. Ero là con lo scooter. Passa un atleta e mi dice, guarda che là in fondo all'abbazia di Maguzzano c'è due valigie rubate.
4: Sono diventate valigie?
2: Valigie.
4: L'umidità,
2: queste erano borse, quella erano valigie. Vado là
4: okay.
2: E sulla maniera...

0: sulla, sì, la maniglia della borsa c'era il biglietto, quello che si attacca quando prendi il volo,
1: sì,
0: della Finlandia. Okay. C'era nome, cognome e indirizzo.
1: L'hai chiamato?
0: No, ascolta, ho chiamato il 112,
1: sì.
0: Sono venuti i carabinieri,
1: sì.
0: E c'era dentro i documenti, il passaporto, no?
1: Ah, ok.
0: E io cosa ho fatto? Ho detto, boh.
1: Nell'altra valigia c'era il finlandese a pezzi.
0: No, ho cercato il nome e cognome su tutti i social, Instagram, Facebook, no. anche su LinkedIn. Non c'era. Non allora c'è. Cosa ho fatto? Con l'intelligenza artificiale, ho scaricato Gemini. Con l'intelligenza artificiale.
1: Gemini che cos'è?
0: Gemini, scusa, è un'applicazione che fa delle robe incredibili, no? Io ho incominciato a usarla, gli ho scritto il nome, cognome e l'indirizzo di questo qua, mi ha trovato la mail, è un campione di una specialità indoor, non so, una medaglia d'oro, finlandese. E mi ha scritto la sua mail. Allora col Gmail gli ho scritto la mail col numero di telefono, ma mica ha chiamato ieri dalla Finlandia, era già tornato in Finlandia.
1: E vabbè, okay, normale. Gli mandi la mail, lui ha perso la valigia, si è sorpreso perché l'ha chiamato.
0: No.
1: Ho ritrovato la tua valigia. E ti rimasti quello che non risponde.
0: Tra l'altro parlava in inglese, io l'inglese non lo so, così.
1: Che bello, niente, comunque, è come quando parlo con Achille. Cioè.
0: Perché noi a scuola insegnavano il francese, perché l'Europa Unita inizialmente.
1: Vabbè, anche perché c'hai gli anni di Garibaldi, quindi è normale. Cioè.
0: Poi hanno riempito le scuole di professori francesi e tutti noi siamo cresciuti col francese.
1: Invece che non serve una massa, con tutto rispetto per i francesi. Però
0: niente,
1: non.
0: Comunque mi ha fatto piacere perché l'intelligenza artificiale mi ha rintracciato la mail e io ho rintracciato lui. E stamattina vado con la Giovanna, che parla tre o quattro lingue,
1: sì,
0: ai carabinieri, perché dice domani mattina chiamo in caserma per vedere come fare per recuperare.
1: Ah, ok, non è che viene il finlandese qua. No.
0: Figurati.
1: Caramba, che cazzata, però... non la fate. Che bello. Sarebbe bello questo video del finlandese che arriva e ti ringrazia.
0: Io ti faccio vedere l'intelligenza artificiale.
1: Ma anche no, grazie, io ti ringrazio.
2: Aspetta,
1: perché c'ho Sarah Connor che mi scrive.
2: No. Il campione, che cos'era di
0: ma una specialità. Com'è?
2: Com'è? Correva questo?
1: Triathlon, biathlon.
0: Il campione è quello della medaglia d'oro?
1: Sciathlon. Frasodon.
3: Ma domanda quantania?
0: Master finlandese di...
1: Ma che fai, ti vuoi fidanzare?
0: Orientering, io non so neanche cos'è Orientering. Categoria.
2: Ah, sai perché allora le ha perse le valigie? Ma può piacere. Ho perso un senso dell'Oriente.
1: Però stamattina sta facendo battute simpatiche. E mi mezzo orientament.
0: È come quando
3: io già l'avevo capita.
0: È come quando sono andato in farmacia.
1: Non ho capito, scusa.
3: Già l'avevo intuito.
1: Ah, l'avevi intuito. Anche tu l'avresti fatta.
3: Però sono bravo.
0: No, ma Ugo.
1: Senti, BG's, lascia stare. ogni tanto fai un pezzo, lo capito? Non è...
0: Ugo è troppo simpatico. L'altro giorno è entrato in farmacia, è andato in farmacia per comprare una scatola di Viagra.
1: E gli hanno detto
0: la dottoressa: guardi che serve la ricetta. La ricetta non ce l'ho, però se vuole ho qui l'ammalato.
1: Va bene,
0: vado a bere il caffè, ragazzi.
1: Meno male. Io ho avuto quasi paura. Adesso magari da pensionato non va più via, invece no. Meno male. Ringraziamo i colleghi di Rino.
4: Catavolo Show su Studio Più. Andrea Catavolo Show.

0: l'altro pezzone, 1981 e Duran Duran e Planet Earth, Simon Le Bon. Eh beh, se vedete il video erano giovanissimi qua, occhio. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show, anche il secondo momento l'abbiamo sentito, manca solo il rito di Crizio che ci sarà subito dopo la pubblicità. Avete scaricato l'app, l'avete fatto, è tutta rivisitata, bella, è una figata pazzesca, ci potete seguire se siete in vacanza o se siete all'estero, altrimenti attraverso i nostri canali televisivi. Allora, andiamo in pubblicità e poi arriva il divino Crizio. Occhio, spargete la voce, andiamo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
3: su Studio Più.
4: Spot.
5: Bueno. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

0: Ed eccoci qua con Friday, arriviamo al momento del rito di Crizio, ragazzi, preparatevi, seguitelo per bene, ragazzi, e avete scaricato l'app, spero, perché è anche tutto da guardare, andiamo.
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show,
3: su Studio Più.
4: Ocul,
2: eccolo. Oculomar.
5: Un saluto dalle stelle a tutti.
2: Un saluto alle stelle, dalle stelle, dalle stelle. Come stai, divino? Come stai?
5: Abbastanza allineato con gli astri.
2: Oh, quindi allineato con i nastri?
5: Con gli astri.
2: Ah, con gli astri, avevo dei nastri rosa. No, con gli astri, è allineato con gli astri. E senti, io vorrei, se fosse possibile, non so se tu ci hai chiamato per fare un rito propiziatorio per qualche cosa in particolare.
5: Sì, volevo fare un rito particolare, però accetto proposte, cosa volete?
2: No, per il caldo, la gente si lamenta, fa veramente troppo caldo, quindi non so se tu nel tuo repertorio c'hai anche un rito contro il caldo.
5: Sì, allora niente, faremo questo rito.
2: Sì.
5: Per gli Apache, perché
2: degli Apache?
5: Sì, degli Apache.
2: Ah, indiani.
5: Sì, degli indiani, sì. Perché loro erano abituati a queste temperature, quindi loro facevano sempre delle connessioni sciamaniche
2: anche con i cavalli,
5: con tutto,
2: sì,
5: con
2: sì. No, perché andavano senza sella, quindi,
5: diciamo, questo... quindi andavano a pelo, e quindi faremo il rito del pelo,
2: il rito del pelo,
5: ecco. Non è male. Il pelo, perché la nudità, il cavallo,
2: sì, cavallo ispira, certo.
5: Tutte queste cose qua, sì, e sì. Faremo questo rito proprio per il caldo.
2: Per il caldo. Per il caldo. Quindi concentratevi, ascoltatori, perché con questo rito allontaniamo il caldone.
5: Allontaniamo il caldo e faremo anche un rito della pioggia.
2: Ah, bello, no, bello. No, bello. No, un po' di pioggia, c'è sta un po' di pioggia. Vai, vai, vai, rito. Vai.
5: Questo rito faremo piovere e.
2: Sì.
0: Lo menano.
5: Prego.
2: Prego, vai. Vuoi la musica?
5: Sette secondi di silenzio, perché
2: silenzio.
5: Dobbiamo
2: allinearsi,
5: metterci con gli Apache,
2: da collegarsi con gli Apache,
5: con gli indiani,
2: con gli indiani, sì, vai.
5: Con gli indiani, quindi...
2: ne è rimasto solo uno di indiani in America, Trump. Sono penne quelle, no? Non sto a capire.
5: Praticamente vi dovete attaccare a ogni situazione fresca.
2: Non ho capito, dobbiamo attaccarci a ogni situazione fresca.
5: Fresca, quindi.
2: Ok, non ci pensa troppo. Sì.
5: Ecco, in questa situazione qui,
2: sì.
5: E adesso ci colleghiamo,
2: sì, con gli Apache.
5: Con gli Apache.
2: Ma ce n'è uno in particolare o gli Apache in generale?
5: Con le Geronimo, che
2: Geronimo.
5: Aveva il potere di spostare le nuvole.
2: Ah, Geronimo!
5: Sì,
2: se dice no, Geronimo!
5: Dobbiamo.
2: Tascilo, mancato.
5: Dovremmo spostare le nuvole.
2: Sì.
5: Scusa. Ecco.
2: Attenzione.
5: Prego.
2: Stai accendendo le candele?
5: Accendete le candele.
2: Accendete anche voi le candele. Già fa caldo. C'è la candela. Che candela stai accendendo? Scusa.
5: Allora, sto accendendo la candela di Cammello.
2: Cammello, certo.
0: Che candela è?
5: Poi pregherei chi è in studio con voi.
2: Sì. Di mettere della musica.
5: Di fare un tantam.
2: Tantam, c'è uno dei Bee Gees, se vuoi.
0: Chi?
2: Mel Gibson. Vai.
5: Anche da casa.
2: Anche da casa fate dei rumori strani.
5: Suonate.
2: Ecco, senti questo pezzo dei Bee Gees che.
0: Che pezzo è?
5: Ecco.
2: Bello, questo è forte. Col petto lo sta facendo, credi.
5: Sì, adesso dovete tutti fare il tantam.
2: Tutti fate il tantam? Anche chi guida, mi raccomando.
5: Anche il ballo degli indiani per spostare le nuvole. Adesso sposterò le nuvole.
2: Attenzione. Vai.
5: Sta spostando le nuvole, ok?
2: Vai.
5: Iniziamo. Covoica, Geronimo, Covoica.
2: Geronimo.
5: Apasse siu.
2: Apasse siu, sì.
5: Vaff, siu, apasse, vaff. Siu Apache Vaff.
2: Appassionato.
0: Vaff.
5: Sius Apaf.
2: Sius.
5: Covoica. Covoica Siu Apache Raff, si usa a paff.
2: Alle nuvole, baff. Oh, attenzione, è andato in trance.
6: Dov'è?
2: In trance. Eccolo, eccolo. C'ha un corridoio lungo.
6: Aspetta, non ce la faccio. Vaff, vaff.
2: Quando vai, eccolo, di nuovo. La civetta quando.
6: Dov'è?
5: Eccolo. Capace.
2: Il rito?
5: Rito è stato effettuato.
2: Con successo?
5: Con successo. Ora sentirete già l'acqua.
2: Sì, sentite già l'acqua? Ma sentite.
5: Vi sentirete già bagnati.
6: Ma dove?
2: Vi sentite bagnati? Se vi sentite, fateci sapere se vi sentite bagnati.
5: Fateci sapere se vi sentite.
2: Francesca bagnati. Sì, ha scritto
6: Francesca.
2: Cosa? Ha scritto Francesca.
6: Cosa?
2: Quindi, Silvia, quindi, anche lei. Vedi.
5: Ecco, quindi soprattutto. Se vi sentite bagnati, ditelo.
2: Ditelo. Ecco.
5: È un esperimento.
2: Mariangela, anche lei bagnata, certo. Vedi? Vai.
5: Ecco, appunto, sentitevi bagnati perché è un esperimento para.
2: Para. Okay. Para. È un esperimento para.
5: Basta, solo para.
2: Solo para. Para. Solo para. Solo para.
5: Questo rito vi cambierà la vita.
2: La vita da così.
5: A pomì.
2: A così. Va bene, grazie Crizio, è stato un piacere, divinità.
6: Vaff
2: a tutti allora.
5: O culo pace, vaff.
2: Grazie, arrivederci.
6: Scusate, si sente
2: vedi, altre donne, vedi che scrivono, anch'io, tutte, vabbè, andiamo avanti ragazzi, non è, il rito ha funzionato ragazzi. Non è, arriva del Garda, si è già coperto il cielo, vedi Stefano, vedi, è incredibile ragazzi, altro che le cose, le scie chimiche.
7: Andrea Catavolo Show.

0: Mamma ragazzi, mamma ragazzi,
1: fate io.
0: Mamma, anche Zagaia.
1: Zagaia. fa così. Ma la canzone.
0: Sei fortissimo, eh.
1: Grazie, padre. Che mi sa.
0: Ma vai, buona. Va.
2: Allora ragazzi, volevo rassicurare tutti i fan di Sgarbi che sta molto meglio. Io ho avuto il piacere di conoscerlo, ogni tanto raramente ci sentiamo, l'ho chiamato per sapere come stava, sta molto meglio perché mi ha mandato a fanculo, quindi cioè... scusate, però è vero, Agata, ma vaffanculo, cioè, è presto. Quindi sta molto meglio ragazzi. Ah, grande Vittorio, sono contento. Prima ti chiama dopo, ha detto, pensavo che stavo meglio. Allora, questa canzone è dedicata a tutte le persone che girano il cuscino per dormire più al fresco. Chi non lo fa? Chi non lo fa? Mamma ragazzi, che bello, siamo tutti uguali, siamo tutti uguali, siamo. Ah, è più fresco. E dormi per un minuto, tempo di riscaldarlo di nuovo, capito? Per un minuto però dormi al fresco. Ah, che figata, bellissimo.
1: Dobbiamo andare di meteo, Andrea.
3: Andiamo di meteo.
2: Allora, già lo so cosa dirà. Però vabbè, andiamo. Sentiamo.
4: Andrea.
1: Da tavolo.
4: Show.
5: Su Studio Più.
6: Studio Più. News.
7: Amici di Radio Studio Più, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive in gran parte d'Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni, da segnalare solo di tanto in tanto un pochettino di instabilità a ridosso dell'Appennino, con qualche locale acquazzone, localmente interessate anche il Gargano, l'area delle Murge, ma fenomeni comunque davvero isolati di breve durata. E poi il nord Italia vedrà tra la fine di venerdì e sabato qualche temporale in più. Per il resto parliamo del caldo, caldo che si intensifica sull'Italia, punte massime che già al centro-nord arrivano a superare anche abbondantemente i 35 gradi e al sud nel weekend toccherà la stessa sorte. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
6: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con... Andrea Catavolo Show.
8: Attenzione, alto contenuto di...
2: Ma non t'ho sentito. Non si sente, si è autoeliminato, ragazzi.
8: Ugolamento che apre alle 6.
2: Sembra di ballare con un pesce palla. Parla.
8: Di dirlo a noi sperando, bellissimo, che qualcuno possa aiutarlo poi.

0: Andrea
1: Catavolo
0: Show
2: su Studio Più.
3: Sì, eccomi. Si era impallato qua una roba.
4: Si è sbloccato?
3: Si è sbloccato.
4: Peccato, ragazzi. Stavo così bene, stavo bellissimo. Non toccare, non mettere mano, che
3: no,
4: fai casino.
3: Ma non ho fatto niente.
4: Ma
3: io.
4: Fai casino, fai.
3: Ma no, l'ho ripristinato.
4: Sta buono, l'ho ripristinato.
3: Ma è andata via da sola.
4: Ma stai buono, ho ripristinato. Alza le mani, non toccare niente.
3: Ma no, ma io. Si andavo 2 secondi prima.
4: Stai fermo.

0: La canzone è bella, però dopo un po', ragazzi, cioè, convenite con me che... E dai, insomma, non... Bella, che bella, sai. Bella, sai, però, insomma, dopo un poco... Allora, ragazzi, cioè, devo dire che il mondo sta diventando un posto più povero, perché molti geni se ne sono andati, no? Einstein è morto, Beethoven è morto, io non mi sento tanto bene, quindi dai, cioè, secondo me secondo me il mondo sta diventando un po' più povero, cioè non ma ragazzi, cantavolo, come stai stamattina? Sto bene, come se io sto sempre bene quando vengo qua in radio. Io qua in radio con voi mi sento, non lo so, non, è come quando vado allo psicologo, uguale. L'ho già detto sta cosa?
1: Sì,
0: l'ho già detto. Non so, perché mi libero tutte le mie, tutto, dico tutto, cioè proprio come dal prete. No, quando ti confessi, mamma ragazzi, du maroni catalo. No, quando vado al prete io mi confesso e dico tutto, cioè a volte dico anche cose che non ho fatto ma avrei voluto fare, e il prete mi fa un po' meno. Se non l'hai fatto è un po' meno. Vabbè. Poi esco fuori, 180.000 Ave Maria, 2 miliardi di Padre Nostro, insomma me la cavo con... Vabbè, andiamo avanti ragazzi, andiamo avanti. Allora, uno mi ha scritto: che tavolo! Cosa ci fanno gli oleandri in autostrada? Ma che ne so io, ragazzi? Ma che so, un giardiniere io? Gli oleandri! Perché ci stanno... Sai che sono gli oleandri, sì?
1: Sì, quelli che stanno...
0: Vabbè, mi hai guardato male.
1: No, in autostrada sono tipo le fioriere, no?
0: Che lei!
1: Tipo fiori.
0: Sì,
1: fiori.
0: Sì, sono i vasi con... Ma che stai dicendo?
1: I fiori che stanno in autostrada, che dividono le due corsie.
0: Ma non sono fiori, sono cespugli, un cespuglio l'oleandro. Fa anche i fiori. Ma è un cespuglio. Non è che fa i fiorellini, che mettono le viole, mettono. Viole. Mamma ragazzi. Ritira quella lingua che fai schifo.
1: Ma perché? Scusa.
0: Ma ogni volta che ridi, tiri fuori la bistecca.
1: E viene fuori!
0: Ma, è bruttissimo. Devo guardare fuori, non posso guardarti, mi viene da vomitare, viene. Sbocco. Ma è una cosa bruttissima, ragazzi. È una roba. Ridi senza lingua.
1: E non mi esce fuori.
0: Ma lasciala dentro. Vabbè, comunque, gli oleandri. Perché stanno gli oleandri in autostrada?
1: Non lo so.
0: Non lo sappiamo. Cioè, per deduzione, secondo me, perché sono molto resistenti come piante, molto resistenti, anche se tu ci vai lì col coso, col lanciafiamme, quella rinasce, certo. Riciccia di nuovo. È resistentissima la roba. Pensa che le foglie, o forse anche i fiori, sono velenosi per i cani.
1: Addirittura.
0: Eh sì, attenzione quando vedi l'oleandro, perché se il tuo cane mangia una fogliettina, è tossico per gli animali. Quindi non so se è tossico anche per noi. Comunque, insomma, l'oleandro è tosso, la pianta. Perché resiste? Perché, per esempio, le pecore, le capre non se la possono mangiare. Perché penso che sia tossica per tutti. Quindi, chiaramente, tu vedi l'oleandro spelacchiato. Ma è impossibile. Vedi i prati spelacchiati, altre piante sì, perché le pecore, le capre mangiano. Ma quello no, quello è come il porco spino. Cioè, non... Hai mai visto uno che si mangia un porco spino? No, è impossibile. No. Rimane. È la stessa cosa. Un riccio di mare, chi è che si mangia senza mani? Così,
1: senza mani.
0: Mezza gli scogli. Vabbè, comunque, Angelo!
1: Ma chi è?
0: È mio amico Angelo. Ciao, Angelo. Sul muletto c'ha la nostra radio. Quindi...
1: Sul
0: muletto.
1: Ah,
0: il muletto. Sei tu arancione, praticamente.
1: Certo.
0: Vabbè, comunque, tu dovresti metterti la sirena sulla schiena.
1: Lo sapevo.
0: Quando vai indietro, suoni, perché tu potresti schiacciare un bambino. Cioè non... Comunque, l'oleandro per me lo mettono nelle autostrade. Perché? Perché essendo resistente, fa tipo un cespuglio grosso, non si vede dall'altra parte, capito?
1: Ah, ok.
0: Se dovrebbero mettere i divisori, costano un po' di più, capisci?
1: Può essere, sì.
0: No, può essere, questa è la spiegazione più logica. Può essere. Poi al sud crescono. Al sud le piante. Mamma, l'oleandro al sud. Ci sono tracce di autostrada in mezzo agli oleandri al sud. Tra proprio pezzi di asfalto ogni tanto che saltano fuori. Già, c'è un pezzo di asfalto. Ma è l'autostrada. La giungla della savana vietnamita. Vale, andiamo avanti. Perché iniziano con la O? E a nomi, cose, città, fiori, colò è difficile. Ma che ha scritto?
1: Non ho capito niente.
0: Ma sembra il codice fiscale, non si capisce niente. Ragazzi, ma state più magnanimi con noi.
1: Magnanimi.
0: Oleandri, perché hanno bisogno di pochissima acqua, vabbè, quindi, quindi poca acqua, poca manutenzione, è un cespuglio fiorente, come si dice?
1: Fiorente.
0: Vabbè, andiamo avanti. Uno mi ha mandato anche la foto della Canalis, qua sono più preparato, sul giardinaggio un po' meno, ma sulla Canalis sono preparato. Io non l'ho mai conosciuta, qualcuno ha detto, ma tu l'hai conosciuta? Non l'ho mai conosciuta la Canalis, non, neanche vis-a-vis, non, anche perché non... non
1: cosa?
0: Non, cioè, non,
1: dai,
0: no,
1: dai.
0: È una battuta, ragazzi,
1: dai.
0: È una battuta, prendetela come battuta. Non camminerebbe più così, cioè, non,
1: aspetta!
0: No,
1: e io confermo!
0: Sto scherzando, sono battutato.
1: Posso confermare?
0: No. Allora, devo dire che la Canalis è fatta una foto sulla barca, con le poppe di fuori, è a poppa, giustamente,
1: certo.
0: Se era a prua, con le poppe, tu c'ha le poppa appena, te lo ricordi, grandissimo,
1: sì, sì, sì.
0: Nuti, Francesco Nuti,
1: era Nuti, sì, sì,
0: e tu c'ha le poppa appena, appena, vabbè, comunque, la faccia è un po', si è un po' acciabattita, sì, si è un po' acciabattita, nel senso che le donne, io adesso non ce l'ho con voi, ci mancherebbe, però, qua a una certa età, se vi gonfiate le labbra, cosa succede? Che gonfia oggi, gonfia domani, e praticamente a un certo punto poi decidono, c'hanno un attimo di... un po' come quello che ha mangiato carne per una vita, divento vegano, basta, non mangio più carne, no, all'improvviso, ma c'hai 70 anni, io non lo so, ho deciso di non mangiare, decide di sgonfiarsi le labbra, cioè di non gonfiarsele più, però hanno perso la loro, diciamo, forma originale, quindi cosa succede? Che tu sei abituato a vedere in un certo modo, e tu la vedi tutta sgovia così, quella è come una ciabatta, capito? Sei quando l'hai infradito, che si consumano, diventano tipo la suola, una roba bella, sembra una bella donna, un po' maschile, un po' ti prendo, ti spezzo in due, però insomma, vabbè, comunque lei tenta con le labbra di stare così per la foto, però insomma la ciabatta quella, non gli manca il coso, il buco dell'infradito, come si chiama, il e poi è uguale, comunque sembra una bella donna, la salutiamo, ciao cani. Allora, Canalis,
1: cani,
0: vabbè, canale di Suez. Allora, qualcuno mi chiede anche,
1: aspetta, Andrea, c'è la pubblicità,
0: vabbè, ragazzi, però mi stanno chiedendo cose, allora ho deciso di fare una rubrica culturale. Quindi di poesia, di oggi ho visto una scena, ragazzi, mentre poi andiamo in pubblicità, ho visto una scena raccapricciante. Io non ce l'ho con i cinesi, ci mancherebbe, ma sono andato al bar a fare colazione, scendo dalla macchina, una cinese ha cazziato un'italiana. Adesso io non dico che i cinesi siano inferiori a noi, però in Italia vedere una signora cinese che cazzia una ragazza italiana, stavano lavorando, ho sceso le pulizie nel piazzale del negozio, volevo picchiarla, volevo tirare fuori una bandiera italiana dalla macchina, lì, non mi ricordo neanche l'inno, fratelli d'Italia, e volevo picchiarla,
1: certo.
0: E volevo picchiarla, e invece non ho guardato la ragazza per dire, ma tu sei italiana, siamo in Italia, è il nostro territorio. No, farci comandare dai cinesi, no. Vabbè, comunque, niente, vabbè, non dico altro, perché altrimenti no divento razzista, e uno dice, no, io non ce l'ho con i cinesi, mancherebbe, però in Italia, che cazzo, cioè, non, no.
2: Andrea,
3: tavolo,
0: non ci siamo,
3: sono
0: di qua, ci comandano pure, ti rendi conto?
4: Alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel, inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: Ma oggi è giovedì, no?
1: È giovedì.
0: Oh, chiedo per un amico.
1: A chi?
0: Andrea. Andrea Cade Frati.
1: Ah,
0: quello del vino, quello
1: sì.
0: Buono. Andrea, siamo in diretta anche domani, ti aspetto. No, doveva portarci del vino, doveva portare del vino a Tosso.
1: Okay.
0: E quindi passava a trovarci.
1: Va bene.
0: Invece viene domani,
1: viene domani.
0: Ma ci siete in diretta, siamo in diretta anche domani. Se ti avanza qualche bottiglia, sai, insomma.

0: Cos'è? Cos'è?
1: Un pezzo di Temptation Island. Ma piangono tutti, piangono. Uomini e donne, cioè. Per me sono tutti finti, dai. Un quarto d'ora così ieri. Uomo e donna. Ma io non capivo perché piangevano. Non si capiva, non... Forse la sabbia negli occhi, non... E sai che c'è il confessionale sul tronco. C'è un po' di vento, magari gli è andata la sabbia. Ma non parlavano. Parla, chi ti è vivo? Perché stai piangendo? Allora, tornando agli oleandri, in autostrada, sai che dividono le corsie di andata e le corsie di ritorno, chi usa la corsia di sorpasso è obbligato a potare e annaffiare gli oleandri.
0: Ma chi?
1: E beh, ha ragione, perché beh, sono invasivi, sono parecchio invasivi. Quindi quando tu superi, cioè, c'hai dietro una tanica d'acqua, con lo spruzzino, mentre vai, bellissimo, sarebbe bellissimo. Va bene, ancora buongiorno, che vi parla sempre Andrea Catavolo insieme a Ugo Palmisano, detto anche Ugo Palmisano per gli amici, Ugo Palmisano.
0: Grazie.
1: Va bene, comunque lui è in diretta da alle, ma soprattutto tutti i giorni del a partire da mamma mia ragazzi, bello.
0: Ciao Aziz.
1: Come culo di capello.
0: Grazie caro.
1: Mamma, ma tu sei più bello di Oleandro.
0: Beh, meno male.
1: Tu, ma Oleandro bello, eh?
0: Oleandro è bello.
1: Bello, tutto fiorito, tutto bello, tutto fiorito. Non ti piace Oleandro? Leandro.
0: Non mi piace come pianta.
1: Crisantemo ti piace? Ti piace crisantemo?
0: No, crisantemo neanche.
1: Dimmi che cosa te devo portare io.
0: La
1: che
0: rusa, fiori? La rusa.
1: La rusa. La rusa. La rusa ti porto allora. Ma come tua madre.
0: Sì.
1: Ti porto tua madre. Mamma ragazzi. Allora, ciao Rosa, ciao, salutiamo tua madre.
0: Ciao mamma.
1: La mamma è sempre la mamma. Ecco, consiglio a tutti quelli che hanno ancora la mamma, stategli attaccati, appiccicati, perché insomma è bella. Poi quando se ne vanno vi mancano assai. Io ho un bellissimo ricordo di tua madre, quando sono stato te l'ultima volta, che avevo già mangiato un chilo e mezzo di di orecchiette, forse sesto piatto. Mi fa: mangia Andrea, non fare complimenti, ti vedo sciupato. Rosa, è il sesto piatto. Mi escono dalle orecchie, mi escono le orecchiette, mi escono dalle orecchie. Ho sei orecchie, cioè.
0: Sei orecchie
1: a destra, sei orecchie a sinistra. Andiamo avanti. Allora, Catavolo, cosa ne pensi dei Temptation Island? L'ho già detto quello che penso di Temptation Island, è una puta. Cioè, nel senso che è un po' finto, dai, un po' tutto finto.
0: Togli allora, un po', Andrea, togli un po'.
1: Togli un po', nel senso, come si piangono miseria. Nel senso che uno va là già perché è in crisi, no? Cioè, che uno una coppia normale non va là. Cioè, non vanno là perché si stanno già lasciando, si sono già cornificati due o tre volte, come minimo, insomma. No, non è, però dici, vanno là così facciamo, almeno facciamo, ci facciamo conoscere, no? Che siamo cornuti da tutta Italia. Mi sembra anche giusto, voglio dire. Ma poi, allora, per me è finto perché mettono da una parte queste gnocche pazzesche, che sono quelle che dovrebbero stimolare i maschi cornuti ad avere una storia con loro, no? E questi ci credono, tu li vedi, sono anche un po' mischiati, sono delle siepi con le braccia, no? Ma sia gli uomini che le donne sono carucci, ma niente di che. Poi da una parte mettono queste gnocche incredibili, queste... le tentatrici, ma una così, secondo te, viene con te che stai un cespuglio con le braccia e fa anche quella innamorata, che si innamora in 24 ore di te, cioè adesso è proprio, hai vinta la lotteria, vinto. Quindi tu ci credi, lui ci crede e anche lei ci crede, questi fighi maschi tutti fisicati così che si innamorano di queste ciabattare e in 12 ore si innamorano. Ah, perché c'hai degli occhi incredibili. Queste cose il mio fidanzato non me le dice da un po'. Lo so, ma perché non sa cosa si sta perdendo, capito? Cioè, degli occhi quando mi guardi, cioè, non, puoi capire che emozioni che mi dà. E questa ci crede! E gli fa ancora le corna. Ed è un programma di corna, un programma di cornuti. Vabbè, comunque, poi c'è il fuoco, c'è il focolare come si chiama? Del confronto. Che devi confrontare? Le corna, la misura. Coso, come si chiama quello, il presentatore? Giucas.
0: No, coso.
1: Vabbè, lui dovrebbe stare col metro da sarto. che il confronto è il focolaio di confronto. Lì col metro, allora 35 centimetri per te le corna, 32 per lei. Ha vinto lei. The winner is Marina. Che devi confrontare là? Cosa devi confrontare? Vabbè, lasciamo stare. Questo è quello che penso di Temptation Island. Barbara la Veneta. Salutiamo Barbara la Veneta.
0: Ciao Barbara.
1: Salutiamo Barbara. La Veneta per gli amici. Perché? Lo stavo dicendo ma non lo posso dire.
0: No.
1: Cioè Andrea, sai che i concorrenti di Temptation Island prendono 2.000 euro a settimana? Quasi quasi ci vado anch'io allora.
0: Ma guarda che quello per
1: 2.000 euro a settimana.
0: Dipende quanto tempo stai dentro.
1: Azzo di è. E non sa un mese, sono 8.000 euro.
0: Se resiste, sì, 8.000.
1: Come resisti?
0: Cioè, no, poi
1: devi resistere. Tu ti metti d'accordo con la fidanzata, devi resistere due mesi. 16.000 euro mi servono. Ma 16.000 euro uno e 16.000 euro l'altro. Io sono 32.000 euro.
0: Non lo so come funziona, però i soldi li prendono, Andrea.
1: Vabbè. Ciao Andrea, puoi fare gli auguri a mia figlia che oggi fa 11 anni? Ma non ci penso neanche.
0: Ma dai!
1: Ma pensa a te questo.
0: Ma dai, c'ha 11 anni.
1: Ma 50 euro mi devi dare.
0: Ma chi?
1: Scusa. Ti ascolta sempre, ma non mi interessa. Ma non mi interessa proprio. Ma pensa a te. Mi vuoi comprare con... Comunque auguri Stella, ti voglio bene. Ciao dallo zio Andrea. Il parrucchino dov'è, catavolo? Il parrucchino deve ancora arrivare, non so. È in strada,
0: è in strada
1: Filippo. Allora, ciao Andrea. andiamo avanti, questo non si può leggere, ragazzi. Siete veramente
2: birbantelli, eh? Siete birbantelli, eh?
1: Big Bertha, una mucca irlandese, beve. C'è Big Mama e Big Bertha.
0: Dai,
1: è una rapper.
0: Dai,
1: no, vabbè.
0: Dai.
1: Vabbè, che Big Mama si chiama Big Mama.
0: La cantante, sì, quella.
1: E vabbè, questa si chiama Big Bertha. Mica gli ho dato una mucca.
0: Ma no, vabbè.
1: Ma sei scemo.
0: Big Mama e Big Bertha.
1: Vabbè, uno si chiama Big Bertha.
0: La cugina.
1: Vedi, il cattivo sei
0: sono
1: tu.
0: Sono io il cattivo.
1: Lui è Big Ugo. Big Ugo. Vabbè, Big Bertha, una mucca irlandese. È irlandese, quindi beve Guinness.
0: Ma perché?
1: Perché in Irlanda fanno la Guinness, no?
0: Sì,
1: è l'unica birra che non ti fa ruttare, cioè che non è gasata, non è amara come il radicchio. Secondo me è una spremuta di radicchio. Big Bertha, una mucca irlandese, beveva whisky.
0: A chi?
1: Allora, se mi fai leggere la storia, che è interessante anche. Scusa. Andiamo avanti. Allora, non mi ricordo più.
0: Big Bertha,
1: una mucca irlandese, beveva whisky. La gente pensa che io sto inventando, invece è scritto, ragazzi. Non ha avuto 39 vitelli. Ammazza. Era ambriaca. Arrivava nella stalla ambriaca. Cioè. Qualsiasi toro andava bene, anche i torellini di piccolini, cioè, vai. Ha avuto 39 vitelli e ha vissuto fino a 49 anni, quasi il doppio della durata di vita media di una mucca. Ti rendi conto? Quindi vedi che il whisky fa bene. Questo vuol dire che il whisky fa bene. C'è la foto. Lei è al bar, sai che.
0: È al bar. Ma per favore.
1: Allora si scemo. Il whisky non è che glielo danno nella stalla. Lei. Allora perché? Perché. Allora, se non sa. Big Bertha cosa faceva? In Irlanda le mucche, gli animali girano per questi paesi così normalmente. Questa si era fissata, entrava sempre in questo bar. Si scemo veramente allora. In Irlanda, sei mai stato in Irlanda?
0: Ma in Irlanda no.
1: Le strade sono piene di bar. Non c'è niente in Irlanda. O ti ubriachi o ti ubriachi.
0: Non c'è niente.
1: In Irlanda sono le strade con i bar. I supermercati non ci sono, non c'è niente. Non c'è divertimento. Solo al bar. Devi divertirti al bar. No, no. Poi piove sempre, erba dappertutto.
0: Certo.
1: Quindi le mucche o diventano vegane o alcolizzate. Devono decidere della loro vita in un attimo. Uno sliding doors. Vabbè, comunque. Questa Big Bertha cosa faceva? Entrava in questo bar, era fissato, andava in un bar. Allora, questi qua che erano lì nel bar, per scherzo, Baby Bertha.
0: Baby Bertha.
1: Big Bertha, baby. E lei dice, whisky.
0: Ma come? Ma non parla.
1: Gli hanno dato su whisky, gli è piaciuto. E hanno ogni volta, ogni mattina questa si presentava là e il whisky team. Poi anche la sera ci è andata, questa viziosa qua. E uno, e due, e tre, e qua, è diventata alcolizzata. Poi vedevano che cavava un po' di più, allora proprio la chiamavano, vieni al bar, dai. Poi insieme uscivano fuori tutti ubriachi, a fare la pipì, no?
0: Ma come, scusa,
1: è normale,
0: scusa,
1: è normale quando esci dal bar che sei alcolizzato, sei ubriaco, tutti gli alcolizzati escono fuori ubriachi e pisciano. Se bevono birra alla spina, pisciano, tremendo, non... Vabbè, comunque... Scusate per il termine pisciata, però insomma è una cosa italiana, insomma, non è cinese. Non so perché ci vogliono togliere dei termini italiani che diciamo sono volgari, e allora... Oh, questo non è volgare, che non sai neanche cosa vuol dire. C'è gente che si fa i tatuaggi, mi scrivi Giampiero, e invece di Giampiero c'è scritto Vattenaf... Cioè, capisci? Che ne sai tu? Quello no, quello va bene, quello va bene. Vabbè, comunque, Big Bertha andava al bar a bere whisky, questa è la storia di... Però nella foto c'è lei al bar, nel bancone, veramente, nella foto, dopo la pubblico, che sta lì attaccato al bancone, è ubriaca, quindi c'ha la testa buttata sul bancone, poi è alla sua altezza, capito? Così, buttata così. Così, e intorno ci sono tutti questi fotografi, perché è famosa nel paese, tutti con la birra in mano. Cioè, lei sembra la più sobria. Sono tutti ubriachi, c'hanno tutti la faccia da ubriachi. Lei è l'unica sobri, cioè meno alcolizzata degli altri. È normale, voglio dire. Chi va con lo zoppo impara a bere, no? Come si dice?
0: Ma non è così.
1: Vabbè, comunque.
0: Così.
1: Salutiamo Big Bertha. Salutiamo.
3: Andrea,
4: tavolo show.
5: Su Studio Più.
0: Scusami, Big Bertha, dobbiamo andare in pubblicità.
1: Allora, però Gigi lo dobbiamo rimettere.
0: Lo rimettiamo dopo.
1: Dai, vai, vai.
3: Andrea,
1: vai.
4: Tavolo show.
5: Su Studio Più.
6: Spot.
7: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire. Nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
8: Ci sono gusti che nascono.

0: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
1: Offline.

stress, no mind. I want to be offline. No stress, no mind. I want

0: E ci facciamo da parte, ci facciamo, ragazzi! Che c'è Gigi, Gigio, Gigino, Gigino! Tutti a tosare l'erba, via!
1: Vai, Gigi!
0: E giunge Tone che si gira, ragazzi! È arrivato Nando, il giostraio pazzo!

0: Ma è lui che canta o un altro?
1: No, no, no, lui l'ha fatta la canzone.
0: Ah, è un altro che canta. Esatto. Allora, togliamo, insomma, non ha copiato, insomma, non ha copiato Gigi, insomma. Non è bella sta cosa, non, non c'è sconfitta nel cuore di chi se ne sbatte il... Questo è un detto, l'ha scritto Ugo Foscolo.
1: Ma chi?
0: Vabbè, adesso io l'ho un po' semplificato, però... Sai che Foscolo scriveva sull'amore, no? Sulle sconfitte d'amore. Ma che ne sai, sei ignorante come una scarpa, non... Per quello che voglio inserire delle frasi di poeti, di scrittori dell'Ottocento, del Novecento, diamo un po' di cultura, insomma.
1: Ma tanto che
0: no?
1: Sei solo tu. Sei solo tu.
0: Ma che so, io non so niente, io leggo. Comunque, Ugo Foscolo parlava d'amore, amore e sconfitte, sai la storia di Ugo Foscolo, no?
1: Più o meno.
0: Non la sa, non,
1: non me la ricordo,
0: non si ricorda niente. Comunque diceva che non c'è sconfitta nel cuore di chi se ne sbatte altamente, insomma. Non diceva proprio così, però insomma era quello il senso logico della cosa. Francesco Renga obbligato a scendere da un aereo Ryanair, insulti al personale e proteste scomposte. Proteste scomposte, cosa vuol dire? Dito
1: sì,
0: medio, no, cose così,
1: sì,
0: le corna.
1: Sì, si è incazzato con...
0: Si è arrabbiato.
1: Si è arrabbiato con gli steward. Con
0: e come mai? Non, perché non l'hanno riconosciuto? Non...
1: No, no, aveva come? Un bagaglio a mano in più. Che quando è salito non gli hanno detto nulla. Una volta, cioè quando ha fatto il check-in non gli hanno detto nulla. Una volta che è salito... Voleva infilarlo, e ha detto: no, lei questo non può prenderlo. Si è cominciato a inalberare. Hanno litigato. Stava per partire l'aereo. Si è fermato l'aereo. L'hanno fatto scendere.
0: No, veramente.
1: L'hanno fatto scendere.
0: Ma io dico: no, Ryanair. non voglio difendere Francesco Renga. Però voglio dire: ma scusa, c'avete quella gabbia all'ingresso lì?
1: La gabbia,
0: quella che dovete infilare dentro il troll. Che il mio troll, quando la vede, trema. Ha paura. Io lo devo tenere, se no scappa. Se no scappa il troll. Che c'è quella cosa. Cosa lì inquietante, è come se dovessero metterti a te dentro. Tu vedi una cosa di ferro messa lì con le sbarre, così e dici: ti devi infilare dentro per vedere se ci stai. No, fra un po' lo faranno, lo fanno pure con noi, lo faranno, prenderanno i centimetri e via dicendo. Io lo dico scherzando, ma ci peseranno pure a noi, vedrai che già lo fanno in Nuova Zelanda, pensa. Nuova Zelanda pesano i passeggeri, non lo sapevi?
1: Non lo sapevo.
0: Lo sapevi, fra un po' anche Ryanair peserà i passeggeri. Vabbè, comunque fatto sta che insomma, quella sta gabbia qua, uno infila il troll lì, se passa lì, è passato la dogana. Cioè, non è che poi dopo in Svizzera uno dice: ehi, chi è questa? Non è... Questa l'ho trovata già qua, non è che... Non me la so portata, cioè, ce la vede voi questa, non... Svizzera, paese... Sì. Preciso, poi, insomma, non... Tanto preciso non lo è.
1: No,
0: insomma,
1: no.
0: La Svizzera è famosa per tre cose: la cioccolata.
1: Sì, gli hotel.
0: Ma che hotel?
1: Hotel
0: la cioccolata.
1: Gli hotel particolari.
0: Ma quali particolari? Cioccolata, orologi e
1: banche
0: e M&M's. Andiamo avanti. Lascia stare. Vabbè, le banche. Scemo,
1: le banche una volta
0: adesso c'hanno meno soldi di lui. Vabbè, comunque andiamo avanti. Che tanto non. Vabbè, Francesco Renga, insomma, è stato fatto scendere dall'aereo. Quindi, da Francesco Renga a Francesco Scenda è un attimo. Insomma, non. C'è un attimo. La battuta è sempre di Gigi, sempre di Gigi. È Gigi D'Agostino. Vabbè. Da Francesco Renga a Francesco Scenda è un attimo. È bellissima.
1: È
0: grande Gigi. Gigi Politi. Gigi
1: ma
0: Politi.
1: Chi è?
0: Uno si chiama Gigi Politi. C'è uno di Brentonico che mi ha mandato la foto prima. Abbiamo parlato di Big Brenda. Big Benta.
1: Big Brenta.
0: Brada. Brada. Big Brother. Big Vabbè, la mucca gigante lì che ubriaca.
1: Berna.
0: Big Berna. Vabbè, Berna è Svizzera, vedi? Tu non mi devi inseccare le parole.
1: Lasciami, non mi ricordo.
0: Lasciami andare allora. Lasciami sprofondare. Questo è talmente. Tu non potresti mai fare il bagnino, lo sai?
1: No, il bagnino no.
0: No, ma tu non lo potresti mai fare. Perché tu sei talmente ansioso che se uno fa un bagno e magari si gira di spalle così e cerca di salutare qualcuno sulla spiaggia, tu pensi che sta affogando. Gli butti tutto, salvagente, madrasso. Gli vai lì col pattino. Aspetta, sta facendo un saluto a mia moglie che mi sta facendo la foto. Togliti con sto bestione qua, levati. Mi fai ombra, leva, sposta. Mamma, ragazzi. Vabbè, comunque, non mi ricordo più cosa stavo dicendo. Però non fa niente, non è... non è importante. Mi hanno mandato la foto, tutto a me, ragazzi. Uno mi ha fatto un complimento esagerato, ma io non lo posso leggere, perché sennò uno pensa veramente che io ci credo a questa cosa qua. Io non ci credo. Però uno ha scritto: Catavolo, fai dei monologhi pazzeschi. Peccato che Ugo ti interrompe mentre fai i monologhi e quindi
1: poi ti
0: innervosisci. Allora, di a Bresaola di stare zitto. Bresaola, stai zitto.
1: Ma quando mai ti interrompo?
0: Ah, adesso mi hai interrotto. Stavo cercando le parole, tu mi interrompi. Non mi devi interrompere. Secondo lui, secondo lei, Silvia, sì, dice che fai dei monologhi pazzeschi, che nessuno se li scrive. Si capisce che sono improvvisati e sono molto meglio di alcuni comici che in televisione gli riscrivono pure e le battute sono banali. Ma non condivido assolutamente. Sono tutti bravi, a parte Ugo, insomma, tutti gli altri sono bravi. Certo. E io sono come si può dire, un difettato. Sono un difettato. Ma io sono felice di essere difettato. Sono un difettato con la scimmia. Sono difettato con la scimmia. C'ho la scimmia dentro, ragazzi. Non so. È una scimmia, non. È vero! Hai la scimmia dentro, Catavolo! Sono Elvira, la portinaia del palazzo!
1: Ciao tesoro!
0: Dove sono le banane? Allora, mi hanno mandato la foto di una statua che hanno fatto, penso, in Giappone. In Giappone, leggo, perché sennò uno pensa che invento sempre come la mucca ubriaca. Allora, è scritto in piccolo perché me l'hanno mandato sul mio cellulare. Uno scherzo comune tra i bambini giapponesi, senti qua, è quello di infilare a sorpresa le dita nel sedere dei loro amici. Sì. Questo scherzo si chiama cancio e infilano, e hanno fatto, non ci volevo credere, una statua sul litorale, su una spiaggia, non so dove, in Giappone, mare, non so se c'è il mare in Giappone. Sì, c'è il mare in Giappone, ma come no, è un'isola in Giappone.
1: Certo,
0: ci siamo veramente. Allora, praticamente un bambino che corre e l'altro dietro che si china, da dietro gli infila un dito e l'altro così si gira e da lì che nascono le facce giapponesi. Cioè, io mi sono sempre chiesto, ma come fa fin da bambini ad avere quella faccia sorpresa? Cioè, se tu vedi un giapponese, anche un cinese, sembrano sempre sorpresi. Cioè, che tu dici, com'è possibile, sono sempre sorpresi? Adesso l'ho capito, grazie al kanjo e il dito a sorpresa nel sedere degli amici. Quindi tu, se vai in Giappone e fai amicizia con qualcuno, anche adulto, puoi andare kanjo e gli infili, ecco, non può dire niente, e quello ricambia il saluto a kanjo tutta la sera, così kanjo finché non poi vanno a letto insieme, insomma. Dopo c'è un po' di piacere. All'inizio è un po' fastidioso, ma dopo un po', diciamoci la verità, è anche piacevole, no? Peter Seller, dai.
1: Ma chi?
0: Vabbè, comunque, comunque la faccia del giapponese è un po' quella, no? Cioè, tu la vedi, perché hanno il dito ancora. Vabbè, quindi non sentono neanche le supposte delle nonne, non sentono niente. Mamma, supposta, già messa. Ancora una, no. Perché gli piace, no? Se vedete. Sì,
2: Catavolo Show. Su studio.
0: Ecco perché non c'hanno peli, capito? Non possono crescere i peli dove passa Attila. Lui è il mio cantante preferito, si chiama Kid Rock, e All Summer Long. Ammazza, l'ho annunciata anche da speaker vero, navigato da RTL RDS, yeah. It was 1989, my thoughts were short, my hair was long, caught somewhere between a boy and man. Uno ha scritto: Catavolo, ma ti hanno mai cercato altre radio? Tutte. Ma questa è la migliore! Oh! Io abito qua a Desenzano, c'è la casetta vicino al lago, la piscina. Ma secondo me vado a Milano, con tutto rispetto per Milano, i milanesi ci mancherebbe, non può offendere, mamma, ci sono le zanzare che te sfondano le persiane coi gomiti. Dai, c'è un'umidità che... Io vi voglio bene, però.

0: La canzone è bellissima. Ma lui quanti anni c'ha adesso Kid Rock secondo te? Quanti anni potrebbe avere? Vedi, tu ti vuoi esprimere ancora prima che io finisca la domanda?
1: No,
0: io ti capisco
1: niente.
0: Perché tu sei come un giapponese, tu mi vuoi infilare un dito ogni volta che io
1: ma
0: parlo.
1: Non è vero.
0: Ma non mi vuoi fare,
1: stavo
0: non mi puoi fare.
1: Te.
0: Allora! Che me guardi? Stavi aprì la bocca, stavi aprì. E dai! E certo!
1: Ma
0: allora, di la verità, giura su tuo padre che non
1: stai. Giuro su mio padre, ti stavo guardando, stavo annuendo.
0: Che bugiardo, ragazzi.
1: No, no,
0: che bugiardo.
1: No.
0: È bugiardissimo, ragazzi. Io gli voglio bene, ma è bugiardissimo.
1: Ma non è Andrea, ti stavo.
0: Agata! E dagli! Lascialo stare, tanto è inutile. E lo so, gli hai ragione. Parla.
1: No, niente, ti stavo aspettando che tu finissi. Io non lo so quanti anni ha.
0: Ah, ok. Va bene, perfetto.
1: Vabbè. Ti avrei detto, non lo so.
0: Va bene, perfetto.
1: Scusi.
0: Mamma, ragazzi, è veramente.
1: Ma scusa, è la verità.
0: Sei veramente tu, manderesti in galera uno.
1: Ma non è vero.
0: Sì,
1: io,
0: perché
1: io.
0: Sei bugiardo. Stavi a fare così con la bocca, per dire. Hai capito? Mo te dico sta cosa, mo te dico che non lo so, capito? Ma no, la domanda non era finita.
1: Ma
0: era
1: infatti, ma stavo aspettando.
0: Aspetta!
1: Stavo aspettando.
0: Ma che ansia che mi mette, ragazzi. Ma perché? Perché uno, voi lo difendete, no? Ma perché non ve lo prendete un po'? Ve lo prendete, ve lo portate in ufficio e vi faccio vedere che l'ansia che mi mette. Devi fare quello, devi fare quell'altro, devi fare quell'altro. No, c'è blocco corto, dai, vai. Puoi andare al capo, vai fuori. Cioè, io mi ha tolto 10 anni di vita già.
1: Sì.
0: In nulla del programma già 10 anni di vita.
1: Sì, la buva.
0: Va bene, allora c'è una donna che scrive cadavolo, questa non si può leggere, è su di te, sempre sul cangio dei giapponesi, che a Ugo ci vuole un braccio al posto del dito, perché chiaramente tu, insomma, lì sei navigato, no? C'hai esperienza, insomma, non... In Giappone uno ha scritto c'è l'oceano, non il mare, perché che differenza c'è tra il mare e l'oceano? Fammi capire, è la stessa cosa. Io sono ignorante, ma pure tu, però. Il kanjo, dove l'hanno imparato il kanjo? Dai nostri politici. Ce lo fanno da una vita, cioè. Come li voti? Kanjo! È un attimo, capito? È un attimo. Allora, c'è una donna, altra donna che scrive, non so perché a me mi scrivono tutte queste cose, comunque, vabbè. Sono stata a letto con un politico, con un ambasciatore. Ma l'ambasciatore è un politico?
1: Ma non lo so, Andrea, non ho idea, però è una persona.
0: Hai visto che mi hai risposto subito?
1: E che cazzo? Beh, scusa,
0: non cioè... mi devi rispondere.
1: Ma scusa,
0: ma tanto le risposte tue sono: non lo so, potrebbe, non lo so, forse
1: io
0: no.
1: Io sono la domanda a fare.
0: Tu non rispondere.
1: Okay.
0: Fai finta che io non ti faccia la domanda. Okay. È una domanda retorica. Come si dice?
1: È quella, ok.
0: È quella, in terza persona. Tu sei il secondo. Allora,
1: più bello andiamo,
0: è più bello di oggi. Cata, sei proprio un pirla,
1: tu
0: è vero.
1: Secondo.
0: Dov'è Gigi il topo? E Gigi il topo non si è presentato. Vediamo se mi ha mandato un vocale. Perché ogni tanto mi mando un vocale e oggi non vengo perché
1: sì,
0: vado al meccanico. Oggi non vengo perché ho la prostata infiammata. Oggi non vengo perché vediamo. Ah, non c'è, quindi è in strada, ragazzi. È in strada.
1: È in strada.
0: È per strada. Aspetta un attimo, ma perché mi mandate ste foto, ragazzi, che io non le posso commentare? Kid Rock ha 55 anni comunque, lo diciamo per... Per chi fosse insomma interessato. Non mi ricordo cosa aveva scritto la ragazza.
1: Non lo so, stavi leggendo, Andrea.
0: Sono stato a letto con un ambasciatore. Però no, è rimasta un po', diciamo, delusa. Vabbè, ma ragazzi, ma non è... Hanno esperienza con noi. Però non è che se uno ha esperienza deve per forza essere un Latin lover. Come si dice? Uno bravo in certe cose. Allora, quelli sono fuggitivi. Sono... Come si dice? Sono... Toccate fuga, capito? Sono i maghi, sono dei maghi loro, perché te lo infilano neanche... Ti giri, sono spariti già, non è... Chi è stato? Come il gioco dello schiaffo del soldato, uguale. Tu quando prendi un dito da un qualsiasi politico, ma anche di livello basso, no? C'è anche quelli dei consiglieri comunali, quelli dei paesi piccolini, o come si chiama, assessori, dei paesi da piccoli, insomma, anche da quelli. Prendi un dito, un sindaco magari un po' che ti rompe i maroni, tac, Ti giri, non c'è più nessuno. C'è sempre il prete dietro, il dice, prete, che non parla per cosa, per confessionale, come si dice, per così, per segreto confessionale, non, il prete non va. Se il prete potesse parlare, sì, ma sai quanta gente andrebbe in galera? Ciao. Ma tantissima, proprio non so che non può. Vabbè, comunque c'era un bellissimo film di De Niro. Vabbè, lasciamo stare, no.
1: Scusa.
0: Cadavolo con l'ambasciatore, io, lui ha fatto Cilecca. E vabbè, ha fatto Cilecca, non, nel senso che lei sotto ha trovato poca roba, sì, cioè, sì, poca sostanza, questo voleva dire, insomma. Sì, sì. Vabbè, come si dice, ambasciatore non porta pene, no?
1: Ma non è
0: come,
1: così!
0: Come si dice? Non, ambasciatore non porta pene, non, scusa, il detto non è questo.
1: Ma non è così!
0: Ma come non è così? Scusa. Ambasciatore non porta pena, insomma, guarda. You make me feel alive again.

0: Allora ricordatevi che quando il dito indica la luna, lo sciocco guarda il dito. Questo è un proverbio cinese, ragazzi. Lui non l'ha capito, annuisce con la testa, ma non l'ha capito.
1: Ho capito, lo stupido al posto di guardare la luna guarda il dito.
0: Guarda il dito.
1: L'avevo capito.
0: È una, è un aforismo.
1: Chi?
0: È un aforismario.
1: Ma che cos'è?
0: Aforismario.
1: Che cos'è?
0: È un aforisma di Mario. Aforismo di Mario. Vabbè, andiamo avanti, non l'ha capito.
1: L'ho capito, l'ho pure spiegato.
0: Dai, nucleare, andiamo avanti. Allora, andiamo avanti.
1: Aspetta, dai, prima della mancia, la pubblicità.
0: Cazzo di... Va bene, allora andiamo in pubblicità, poi torniamo, forse adesso andiamo.
2: Andrea,
3: tavolo.
2: Show
4: su Studio Più. Spot.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda.
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
5: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini. Los Ninos del Barrio.

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Daniele Baldi. È scattata la rappresaglia iraniana dopo i nuovi bombardamenti americani lanciati nella notte di ieri. I Pasdaran rivendicano di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrain, intimando la controparte a ripristinare la tregua e ricordando che la riapertura di Hormuz è tale solo col consenso di Teheran. I raid degli Stati Uniti erano stati ordinati da Trump proprio mentre era in corso il vertice della NATO ad Ankara. È iniziato con le sue accuse agli alleati per il limitato supporto al conflitto, si è concluso ieri con le rassicurazioni, sempre agli alleati, sulla permanenza nella NATO. Dal summit via libera anche a nuovi aiuti all'Ucraina e nuovi impegni di spesa militare. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Una 2 giorni della NATO, quella in terra turca in cui è successo di tutto o quasi. Alla vigilia le dure critiche di Trump a paesi che dovrebbero essere e sono alleati degli Stati Uniti. Nel corso della riunione l'annuncio da parte dello stesso Trump di nuovi attacchi americani all'Iran, poi le tensioni su altri capitoli, per esempio la Groenlandia, e infine le dichiarazioni di unità da parte di chi ha presieduto il summit, cioè il segretario generale della NATO, Mark Rutte. Un grande successo, così Rutte ha definito il vertice tra i 32 capi di Stato e di Governo dell'Alleanza Atlantica ad Ankara, alleanza scossa, come dicevamo, dagli strali di Donald Trump agli alleati europei, inclusa la Premier Meloni, per il limitato supporto nell'offensiva contro l'Iran. Replica morbida di Rutte: gli europei hanno fatto la loro parte, 5.000 aerei militari americani sono partiti dalle loro basi. Nel documento finale si sottolinea la centralità dell'articolo 5 della NATO sul supporto militare degli alleati in caso di attacco a uno di essi, e qui, sul filo del paradosso, il riferimento è alla Groenlandia, di nuovo pubblicamente agognata da Trump. Nel vertice rinnovati gli impegni di aumento delle spese militari e di sostegno all'Ucraina, con Zelensky di nuovo ospite.
1: Archiviata la giornata di relax, i mondiali entrano nella fase cruciale, quella che porterà alla finale del 19 luglio nel New Jersey. Stasera alle 22 a Boston si alza il sipario sul programma dei quarti con Francia-Marocco, una sfida dal sapore di un derby che fu semifinale a Qatar nel 2022. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: In Francia vivono circa 1 milione di marocchini, mentre nell'ex colonia nordafricana il francese è ancora una lingua molto diffusa. Ayoub Bouadi, il 18enne che ha destato meraviglia già al debutto contro il Brasile, è nato nell'Hexagone da genitori di origine marocchina, gioca nel Lille e dopo aver vestito tutte le maglie delle nazionali giovanili transalpine ha scelto di difendere i colori del Marocco. Insomma, tutto questo per dire che Francia-Marocco, se non è un derby, poco ci manca. I galletti, nemmeno a dirlo, fanno leva sul talento, la vena gol di Kylian Mbappé, con Haaland e Messi re dei bomber, che dall'altra parte ritroverà Capitan Hakimi, l'ex interista eletto giocatore africano dell'anno, amico ai tempi del PSG. La gara, ore 22 italiana a Boston, sarà diretta da Facundo Tello, argentino, designazione che ha suscitato polemiche perché l'11 di Deschamps è considerato possibile finalista proprio contro l'albiceleste nella rivincita di 4 anni fa che incoronò Leo Messi e compagni.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
4: Trico Wellness,
0: Andrea Catavolo Show.
5: C'hai la S comunque che slippa, eh? Cioè la S proprio è colpa della dentiera, eh? Lo so. E beh, quando ti mettono la dentiera, cioè è chiaro che poi, cioè, sì, i denti sono quelli, la misura è qui, però poi dopo tu sei un attimo, il fischietto è un attimo. Fate chiamare Ugo Fischietto.
4: Ma chi?
5: Ugo Fischietto Show.

0: Radio.
1: Vai Bruno! Si chiama Bruno, signore. Il ricordo più bello di quando ero pischello, il Mars. Mamma, mamma. Che buono che era il Mars. Che è il Mars? Lo fanno ancora, no? Perdi tutti i denti, però. Buonissimo.
2: Leggermente zuccherato, cadà.

0: Allora, questa è la canzone che parla di una donna che non riesce a trovare l'uomo giusto. Sai che le donne sono sempre alla ricerca dell'uomo perfetto, che non esiste, non esiste. E allora ricercano e non lo trovano mai. È come quello che dice: non ho trovato il muro giusto per appenderci il quadro della situazione. È la stessa roba. Cioè non, trovare l'uomo perfetto è come quello che vuole trovare il muro giusto per trovare. Appendici la cosa della situazione. Il quadro della situazione. Vabbè, comunque, avete capito, insomma. Non, donne, non esiste l'uomo perfetto! Prendete l'imperfetto! Che va bene sempre, va bene. L'imperfetto va sempre bene. Non, a Ugo hanno messo dei pinoli al posto dei denti. Può essere. C'hai dei pinoli? C'hai...
1: Ma quali pinoli?
0: Vabbè, la testa è a pigna, quindi non...
1: Ma chi?
0: C'hai la testa a pigna.
1: Ma non è vero.
0: Ma come no, la testa a pigna.
1: È tonda, è bella, guarda.
0: È bellissima. Sei troppo bello. Mamma ragazzi, cadavolo, ma tu sei veramente così o ci fai? Io ci faccio, ci faccio, ci faccio. Ciao cadavolo, fai fare un rito a Crizio per Ugo, deve fare un sacco di serate e non si sa mai. Ah, vedi, non è... potresti lasciarci le penne dai, col caldo. E in effetti gli anziani dovrebbero andare al supermercato a fare le serate.
1: Non sapevo, non
0: tu devi andare nei centri commerciali, non ti far mandare nelle piazze, nelle sagre, che fa caldo. Di a Tozzo, mandami nei supermercati, nei centri commerciali, insomma, sono anziano, devo bere frutta e verdura, insomma. Allora, c'è uno scherzo da fare. Ciao Andrea, ho finito di restaurare casa a mia figlia Sara. Fai uno scherzo a mia mamma Fiorini Luciana, la nonna, dicendole che chiami dal comune di Sermide e Felonica, che non so dove siano. Non...
1: Mantova.
0: E deve pagare una multa per ricalcolo fatto causa troppi rifiuti portati in discarica. Numero di Luciana. Ma scusate, scienziato, scusi. Scienziato. Ma se la casa l'hai fatta a tua figlia, perché lo chiama la nonna?
1: Infatti.
0: Che c'entra la nonna? La nonna è titolata, è proprietaria. È proprietaria della casa. Non capisco, non, c'è qualcosa che non quadra. Che non quadra. E allora appendiamo il quadro della situazione. Allora facciamo così. Non, poi ma perché accanirsi con la nonna? Dai, se quella dice adesso mi informo, se non. Non è bello, dai, poverina. Cioè non. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Dopo lo facciamo, diciamo. Poi non è vero, no? Oculomar! Ma anche l'imperfetto va sempre bene, non solo il gerundio. È vero, ha ragione. Questa, non solo l'imperfetto, ma anche il gerundio. Due verbi che tu non conosci, chiaramente.
1: Ma,
0: non,
1: no.
0: Ma non ti preoccupare, non.
1: Non ti preoccupare.
0: Lascia stare. Pronto! Pronto?
2: Andrea, ciao, Ugo, vi spaccherei come i due Twix.
0: Grazie amore, grazie. Vi spaccherei come due Twix.
1: I Twix.
0: Amore, spaccami come un Twix. Ah! Andiamo avanti. Un giorno la Ferrero mi spiegherà a tavolo perché ha deciso di non fare più la cosa migliore di sempre, cioè i bicchieri della Nutella con i disegni sopra. Ah, è vero, non le fanno più. Qua è una domanda a cui tu puoi rispondere se la sai, se non la sai.
1: Sono teso.
0: È rimasto muto, è rimasto. Cioè, è una domanda secca, ma non capisci quando deve parlare e quando non deve parlare.
1: Non me li ricordo te perché non mi piace la Nutella. Non mi piace la Nutella.
0: Tu sei Gianni e Pinotto. Cioè, sei tutti e due. Tu sei due. Gianni che sei mangiato Pinotto. Aspetta, mi stanno chiamando, forse lo sa, forse è Ferrero. Pronto? Ferrero?
3: Ciao Andrea, sono la Teddy.
0: Ciao Teddy, come stai?
3: Bene, volevo farti una domanda, ma. Per avere un seno prosperoso devo continuare a mangiare le pere?
0: No, vabbè ragazzi, cioè, non ce la posso fare, non ce la posso fare. Ma la Teddy, era proprio la Teddy.
1: La Teddy, sì.
0: Teddy Reno.
1: Ma chi?
0: Teddy Reno. Teddy Reno era un cantante, no?
1: Sì, è il marito della Pavone.
0: È morto, no?
1: Non ho idea.
0: Ah, non lo sappiamo, non sappiamo niente ragazzi. Comunque noi facciamo risorgere i morti. Quindi, portiamo bene ragazzi, portiamo bene. Andrea, devi assaggiare il Mars pastellato. Pastellato e fritto, una bomba, cioè, fritto, addirittura pastellato e fritto, il Mars, vuoi morire, cioè praticamente, vabbè, la Ferrero comunque non fa più il bicchiere, quello con tutti i disegni, allora quello lì era una figata, perché era una figata? Perché da bambino mia mamma, come tutte le mamme, aveva nella credenza, non fare quella faccia però,
1: e che faccia? Scusa,
0: sembri un messicano. Sembri un messicano seduto fuori da casa. Così, con la birretta in mano. Era triste. Se ti fa tristezza la Nutella, non ne parlo. Non ne parlo più, non c'è problema. Sì, sto baffo a manubrio. Vabbè, comunque, che stavo dicendo? Non mi ricordo.
1: C'è il blocco
0: più.
1: Corto, ne parliamo dopo, Andrea.
0: È per quello che eri triste. Perché dici, no, come faccio a interromperlo?
1: Infatti!
0: Adesso? E dillo. Tu lo devi dire. Tu lo devi dire. Se sei triste, è un omodio, lo devi dire.
4: Andrea. Catavolo. Show. Su Studio Più.
5: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Offline.

stress, no mind. I want to be offline. No stress, no mind.

0: Come si chiama la bestiolina? Come? Charlie, c'è un cane che è troppo bello. Si chiama Charlie. Lo puoi prendere in braccio? Lo prendi in braccio? Faccelo vedere. Praticamente è uno Swiffer. Come si chiama? Sembra quelli che spolverà per terra. Ma è troppo bello. Ma è troppo bello. È una massa di pelo. Bellissimo.
1: 2,5 chili di pelo adesso.
0: È vero. Adesso detta così, però. Sei veramente una brutta persona. Saranno gli orecchini, non lo so. C'hai gli orecchini, non l'ho mai visto. Cioè, gli orecchini c'hai?
1: 4. Mia figlia che continua a dirmi: metti gli orecchini, papà, metti gli orecchini.
0: Di notte ti buca.
1: No.
0: È uno scolapasta.
1: Uno, poi due, ha detto due no. Tre, dispari no.
0: Non ho capito. Davvero non è mai. Allora, guardo le donne generalmente, io gli uomini li guardo meno, però mi ha colpito, è cambiato orecchini forse.
1: E brillantino forse.
0: Ah, infatti, sì. Mi ha accecato.
1: Cioè, brillantino è finto, non è?
0: Finto, è cinese, certo. Cinese.
1: No, non è cinese, però cinesi, però
0: ragazzi,
1: no,
0: saremo tutti più poveri.
1: Sì.
0: Allora, perché te l'ha regalato lei?
1: No, sì, ci mancherebbe.
0: Perché hai fatto? Che sei gelosa? Sei gelosa? Ma è l'amante lei, no?
1: No,
0: magari non...
1: Era qui fuori.
0: Non mettere il dito, come si dice... sì. Andiamo avanti. Allora, Gianluigi Zucca, chi è Gianluigi Zucca? Tra l'altro ho conosciuto una rugbista molto forte a livello proprio nazionale. Ha giocato...
1: Sberna.
0: Treviso? Può essere Treviso?
1: Ma sì. No, non so chi è. Dove è che ha giocato?
0: E vuoi indovinare il nome?
1: No, ma perché è la Sberna, si chiama Sberna per caso di cognome?
0: Ma non lo so adesso.
1: Francesca?
0: Ma non lo so, non mi ricordo.
1: Ah, no.
0: Ma che ne so?
1: Ma perché l'hai conosciuta dove c'erano i cavalli? Dove ci sono i cavalli? Sei andato dove c'erano i cavalli?
2: Ma cos'è sta cosa? Scusate.
0: Non lo so, è un gonfiatore di palloncino.
1: Dove l'hai conosciuta?
0: L'ho conosciuta, è la fidanzata di un mio amico, Lorenzo Conterra, che saluto, e gioca a rugby. Non mi ricordo il nome, ma non mi ricordo il nome. Uno si può presentare, piacere, Andrea. Come ti chiami?
1: Gianluigi.
0: Ecco, perfetto. Mi giro, non mi ricordo, ho conosciuto uno. Questo è. È rincoglionita, però.
3: Ah, sei come noi allora.
0: Come noi. No, io non mi trovo.
1: Sì. Comunque hai conosciuto una rugbista.
0: Allora, ho conosciuto una rugbista. Perché perché dico questo? Perché anche lui è un rugbista.
1: Sì.
0: Anche se non si deve, non.
1: Dal 1981.
0: È piccolino, insomma, non. Cioè, nel senso, lui è in banchina. Non,
1: il tallonatore.
0: Fammi entrare, ti fanno male. Lascia stare. Porta l'acqua, ragazzi. No, ma hai giocato.
1: Ho giocato per 10 anni tallonatore, quel ruolo in prima linea, il primo in mezzo davanti.
0: Veramente?
1: Dove buttano quello che non serve un cazzo.
0: No, non dire così.
1: Nel senso, buono perché talloni soltanto. Si chiama tallonatore perché tallona la palla. Però lo
0: tallona
1: metto...
0: la palla. Cosa vuol dire tallonare la palla?
1: Perché quando ci sono le mischie, il mediano di mischia mette la palla all'interno della mischia. Tu col tallone devi tallonare.
0: Aspetta, che dietro
1: scusatemi, perché sennò si sente.
0: No, perché loro. Lui, poveraccio, non capisce.
1: Una volta che posso spiegare.
0: Io sì, perché sono le cuffie, ma lui è. Allora, no, perché lei stava spiegando che lì c'è la televisione.
1: Ah, ok.
0: Siamo in televisione, sì, amore, sì. Ti stanno guardando. Su Sky anche su Sky. Beh, sei diventato internazionale. Anche a Baghdad.
2: A Baghdad!
0: Allora, attenzione, di. Stavi dicendo.
1: Tallonatore.
0: Tu metti tre donne insieme, è un casino. Cioè, tre donne vicine, è un macello. Non è... Stanno parlando delle tue doppie punte, pensa. Allora, tallonatore nel rugby vuol dire che insegue la palla.
1: No, non insegue la palla. No, non insegue niente. È la prima persona al centro della mischia. Sai che c'è? Sono la mischia e i tre quarti. La mischia...
0: I tre quarti sarebbe uno?
1: I tre quarti sono quelli esterni. Quelli che giocano esterni. Quelli che di solito vanno in meta.
0: Rimaniamo sul tallonatore.
1: Tallonatore è la parte centrale della mischia. La prima linea, i primi che si legano entrano in mezzo. C'è quello più...
0: Io li vedo tutti grossi quelli.
1: Il primo centrale in mezzo dovrebbe essere in teoria quello più leggero. Perché...
0: Ah, quello che tirano su quei...
1: Non c'entra niente, quella è la seconda linea.
0: No, ogni tanto ne tirano su uno. No. Dici, ha vinto qualche cosa.
1: Allora, per farti
0: io
1: capire...
0: Sono ignorante. Ogni tanto lo tirano su, dici che chi è? Non lo so, no. No, sono, sai, i bulgari che fanno i balletti. E invece no.
1: È quello che nella touche che si lancia la palla laterale.
0: La touche sarebbe il fallo laterale.
1: È quello che lancia la palla, ecco, per farti capire.
0: Ah, è quello è sempre... che viene alzato.
1: No, è quello che lancia la palla proprio, che lancia la palla.
0: Ah, tu sai che nel quello calcio, che lanci la palla.
1: È quello che lancia la palla dall'esterno e mentre in fase di
0: quindi
1: gioco...
0: non entri in campo, tu sei fuori.
1: No, ma in fase di gioco...
0: Lancia solo le palle.
1: In fase di gioco...
0: Va bene, pazzi, direi. rugby, sì, un'associazione, esatto, benefica che serve per dare luce ad altre associazioni che fanno beneficenza. Esatto. Questo è il suo ruolo, diciamo. È nato, ecco, è nata così.
1: E alla fine è così.
0: Fa un sacco di cose, insomma, si adopera per gli altri, è una bellissima persona, anche se la faccia, insomma, quella che è. Però si adopera per un sacco di persone.
1: E gli noi, altri si adoperano per me.
0: E noi gli vogliamo bene. Gli altri sarebbero i chirurghi. Allora, chi ci hai portato oggi?
1: Ti ho portato un'associazione che di solito si parla sempre di figli, di solito si parla sempre di figli, di ragazze. Oggi si parla di genitori.
0: Di genitori.
1: Ti piace
0: tu,
1: questa
0: non
1: cosa?
0: Non so se hai notato, e quando parli fai così, scusa, con le dita. No, non lo so come mai fai così con le dita.
1: Davvero?
0: Ti hanno tolto la palla? Si parla di, di solito si parla
1: di figli, di ragazzi, sì. Adesso parliamo invece dei genitori.
0: Dei genitori. Ok, e ce la presenti?
1: Genitoriamente si chiama l'associazione. Genitoriamente.
0: Genitoriamente.
1: Tanta roba.
0: Okay. Tanta roba. Beh.
1: Loro sono due dottoresse.
0: Non so se, se riusciamo a arrivare al loro livello. Però ci proviamo. Chi parla delle due?
1: Antonella. Antonelli Francesca.
0: Allora ti devi alzare. Okay. Se pensa di stare sull'autobus, arriva una donna, tu ti alzi. Prego. Allora tutti dovete dividere lo sgabello.
4: Sì.
0: Ce la fate? Ma no, ma è bello vedervi così vicine. Sono anche due belle donne. Siete sposate, fidanzate?
4: Sposate.
2: La tristezza.
0: Non so se passare con sai nei film western che a un certo punto passa la balla di fieno e poi c'è la canzoncina di Morricone, na, na, na. Il deserto. No, poi siete felicemente sposate. Ok, lo volete scrivere o no? Come si chiamano i martiri e i mariti? Dai, come si chiamano?
4: Michele.
5: Ma non siamo qui per parlare di genitori.
0: Sì, ma c'è della tensione in famiglia. Sono Luciano Onder, medicina 33. Oggi parliamo della tensione tra uomo e donna. Allora, dottoresse in...
4: Psicologa e psicoterapeuta.
0: Ma veramente?
4: Sì,
0: ma sapete che anch'io sono sempre scemo, ma anch'io vado dallo psicologo, cioè non da una vita quando sono piccolo.
2: Certo.
0: Allora, psicologhe, quindi e di cosa vi occupate nella vita privata? Di questo? Questo è il vostro mestiere?
4: Questo è il nostro mestiere.
0: Come mai è nata questa idea di questa associazione?
4: Allora, genitoriamente è nato nel 2022 da un desiderio proprio di creare uno spazio.
0: Sì.
4: Che accogliesse i genitori.
0: Ti devo chiedere di avvicinarti al microfono.
4: Sì,
0: esatto. Bravo.
4: Di accogliere i genitori, uno spazio, sì, che volesse essere un nido un po' per i genitori, accogliere, sì, le loro fragilità, poterli accompagnare,
0: aspetta,
4: sostenere.
0: Un attimo, c'è il cane che abbaia. Non è convinto di questa cosa. Non è d'accordo. Ah, perché è entrata lei. Perché è da guardia, anche da guardia. Anche da guardia. Guardia e pulizie, fa sia la guardia che le pulizie. Allora, stavi dicendo, scusa, è nata dall'idea di creare
4: uno spazio che potesse accogliere e accompagnare
0: i
4: genitori. Ma spazio,
0: cosa intendi per spazio?
4: Allora, noi organizziamo gruppi di incontro, gruppi d'ascolto, stiamo portando avanti anche dei cineforum.
0: Ok.
5: Mi verrebbe da dire anche proprio un luogo di pensiero, sì, in cui i genitori possono riconoscersi.
0: Sì.
5: Poter portare quello che provano, quello che sentono, le loro fatiche all'interno della relazione.
0: Io ti devo spingere verso il microfono,
5: pardon,
0: non è,
5: scusate,
0: bello, è poco femminile, però.
5: No, figurati. Allora.
0: No.
3: Ne sa una peggio della. È
0: no,
3: pazzesco,
0: io sono una
3: fortissimo.
0: Brava persona.
3: Fortissimo, veramente.
0: Tu hai mai visto due donne dal parrucchiere, una che avvicina l'altra? Non sei mai vista.
5: Comunque, no, stavamo dicendo che. Principalmente vuole essere un luogo di pensiero,
0: di
5: diciamo
0: pensiero,
5: così, un luogo di confronto in,
0: okay,
5: cui i genitori hanno la possibilità.
0: Ma la domanda, ti fermo, è:
5: prego,
0: genitori, diciamo, che hanno dei problemi di comunicazione con i figli o aperto a tutti?
4: Non per forza.
0: Esatto. Ah,
4: non,
0: okay,
4: per forza,
0: non
4: nel
0: per
4: senso
0: forza,
4: che è aperto a tutti.
0: È che abbiamo tutti un po' di problemi, sì, con i figli,
5: infatti,
0: no? Cioè, non è problemi, diciamo che.
5: Fatiche
0: oppure anche. Quindi voi consigliate, diciamo, come incastrarsi meglio con i figli.
5: Esatto.
0: Oh, diciamo così. Ok.
5: E abbiamo, perché ci tengo anche a dire questo, noi partiamo da un pensiero, che genitori si diventa, Cioè non è che quando Vero. Nasce un figlio tu diventi genitore ed è, sei genitore...
0: Ti danno il diploma.
5: Esatto,
0: no,
5: l'hai
0: no,
5: acquisita
0: no.
5: una volta per tutte. In realtà man mano che un figlio cresce, cambiano i suoi bisogni, cambia anche il modo di relazionarti con lui.
0: Certo.
5: E quindi diciamo è proprio un processo la
0: Vero.
5: Genitorialità.
0: Bella questa
5: E noi
0: cosa.
5: Non vogliamo... istruire i genitori, ci teniamo a dire questa cosa, no? Non pensiamo che la genitorialità sia un insieme di competenze per cui ti dico quello che devi fare, quello che è giusto fare, anche no. se spesso i genitori chiedono un po' questo,
0: certo,
5: no?
0: Certo.
5: E il mondo dei social...
0: Poi fanno altro, però!
5: E poi il mondo dei social è anche pieno di chi ti dice, ti dà direttive,
0: sì,
5: facendo
0: sì,
5: spesso
0: sì.
5: sentire invece i genitori anche molto soli e molto colpevolizzati. Quindi noi per una volta tanto sarà che siamo anche genitori. E quindi... tocchiamo anche bene con mano che cos'è quella roba qua, oltre che come professioniste, diciamo, vogliamo metterci proprio dalla parte dei genitori.
0: Bella questa
5: di
0: cosa.
5: Colpevolizzarli
0: oh.
5: e di...
0: aiutarli.
4: Di sostenerli, sì. di poterli sostenere e accompagnare.
0: Ascoltarli quindi.
4: Sì, sì. sì.
0: Ah, ok,
4: sì, sì.
0: Bella, bella questa cosa. Complimenti veramente.
2: Grazie.
0: Dove questa cosa? Dove è la sede di questa associazione?
4: La sede è a Brescia.
0: A Brescia?
4: In...
5: Via 20 settembre 40
4: Centro. E poi ci muoviamo, siamo in convenzione con gli ospedali civili, siamo patrocinati dal comune di Brescia, quindi abbiamo già svolto diverse iniziative e abbiamo dei progetti in essere sia in ospedale, nell'area perinatale e sia al di fuori, abbiamo fatto dei Cire Forum, abbiamo portato avanti delle serate, una serata col Moca, collaboriamo anche con diverse aziende bresciane che ad oggi chiedono anche uno spazio
5: anche con un'azienda di Castiglione delle Stiviere, quindi
4: ah,
5: qui,
4: sì.
5: qui vicino
0: sì,
5: e piscine
0: sì, sì.
5: In cui...
0: ecco, devo dire una cosa, che i genitori molto spesso, alcuni genitori un po' come facciamo tutti un po' lo stesso errore, no? Quello di dire ma io lo so, so come si fa, e invece magari anche uno che pensa di saper far bene magari un confronto con un'altra idea, un'altra opinione potrebbe aiutare, no?
5: Ma davvero i genitori sanno sempre davvero bene come si fa? Io so come si fa,
0: no, no? alcuni diciamo che si danno questa carica, no? Dice no, ma mio figlio è speciale perché io qua e là. Poi magari non conoscono bene il comportamento del figlio, perché il figlio magari a casa si comporta in un modo, poi fuori si comporta in un modo completamente diverso. Quindi quello che hai detto prima, che i figli crescono, noi magari teniamo lo stesso modo di comunicare con i figli e magari è sbagliato, quindi bisogna sempre adeguarsi al loro linguaggio.
5: Ma poi penso che un genitore che sappia sempre quello che fa, attenzione. Forse a me preoccupa anche un po'. Mi verrebbe quasi da dire che forse sono meglio quei genitori che si sentono magari insicuri e però su quelle insicurezze ci lavorano.
0: Beh,
5: e magari quel genitore
4: esatto,
5: che ne diventa consapevole e quella insicurezza diventa poi anche motivo di elaborazione, di
0: sono preparate ragazzi,
2: bravo.
0: Sono preparate, brave,
2: sono
0: brave. Allora uno vi può cercare anche sui social, chiaramente
4: sì,
0: non siete
4: nostra...
0: antisocial, no.
4: Abbiamo la nostra
5: stiamo
4: pagina
5: lavorando.
4: Instagram, abbiamo la nostra pagina
5: Instagram,
4: anche su
0: Facebook,
5: LinkedIn e il nostro sito www.genitoriamente.it.
0: Ok,
5: dove potete trovare tutti i nostri progetti, tutte le cose che stiamo facendo, il calendario
0: degli
5: incontri.
0: Chiunque si può approcciare alla vostra associazione, qualsiasi genitore,
4: certo.
0: Anche gente che non ha figli? Sta per farli,
4: assolutamente.
0: Se ne male, capito? Ci vuole delle info, capito?
5: Cioè, anche perché noi, come dire, la nostra associazione è nata all'interno partendo da un'esperienza comune, perché è un'associazione di psicologi e psicoterapeuti, siamo tutti, siamo
0: una decina
5: di colleghi. E questa esperienza è nata, l'associazione è nata dall'esperienza presso la psicologia perinatale dell'ospedale civile di Brescia. Però poi da lì noi ci occupiamo di genitorialità in tutto l'arco, diciamo, di vita.
4: Però tutti noi abbiamo frequentato la psicologia clinica dell'area ostetrica degli ospedali civili, che è...
0: Dopo te lo spiego, Ugo!
4: Di cui la responsabile è la dottoressa Beretta, che è la nostra presidente. E quindi tutti noi abbiamo agganciato... è comunque un'esperienza comune,
5: esatto.
4: E da lì è proprio nato il desiderio di poter accompagnare il genitore nelle diverse fasi di vita.
0: È bello perché ci credono in quello che dicono, in quello che fanno, sicuramente si vede dagli occhi, dai vostri occhi si vede.
5: Quindi
0: avete figli? Quanti anni hanno i vostri figli?
5: Un sacco di cose che mamma,
0: quante cose che vuoi sapere?
5: Teniamo sempre un po' di privacy e di riservatezza.
0: Qua bisogna spoilerare assolutamente. Quanti figli hai?
5: Uno.
0: Anni?
5: 11
0: anni. Adesso è in galera, deve uscire. No, e te invece?
4: Ne ho una, 6 anni.
0: Sì. Che carina.
4: Sì. Allora.
0: Bello. Cresceranno e crescono i problemi. Quando me lo diceva mio padre, vedrai, dopo cresceranno i problemi. Ed è vero, piccoli bambini, piccoli problemi. Quando crescono i bambini diventano sempre più grandi. Ci sono figli che a 40 anni stanno ancora con i genitori, no? E crescono i problemi. Quando me lo diceva mio padre, vedrai, dopo cresceranno i problemi. Ed è vero, piccoli bambini, piccoli problemi. Quando crescono i bambini diventano sempre più grandi. Ci sono figli che a 40 anni stanno ancora con i genitori, no?
5: Big problem.
0: Big problem.

0: A me Gianluigi mi piace perché ha accorso tutte le parole. Non so, non ho ancora capito perché. Tu sei velocissimo. Perché è uno veloce, devi lavorare. Ragazzi, facciamo andare il rullo, forza, dai. Grazie veramente di cuore. Ringraziamo.
1: Grazie a voi.
0: I pazzi di rugby. Finiamo con urlo, con l'applauso. Mi piace.

0: senza la sculasciata, ragazzi, è come la carbonara senza uovo, cioè non...
1: Cazzavolo!
0: Scusate, che lingua è questa?
2: Non si sa.
0: È giamaicano, giamaicano. È arrivato Gretel.
2: Ma tu ti rendi conto?
0: È arrivato Gretel. Come stai?
3: Ah, buongiorno.
0: Allora, ieri l'abbiamo massacrato per i capelli. Oggi è arrivato con i capelli bagnati. Hai visto? I capelli bagnati.
3: No.
0: Sei più tutto moscio, sei oggi. Sei ammosciato. Te no, sei ammosciato.
3: No, perché stamattina...
0: Cosa hai messo?
3: Ho fatto la
0: bava di lumaca.
3: No, no, stamattina ho fatto la doccia.
0: L'aloe, hai messo l'aloe.
3: Stamattina ho fatto la... sono docciato.
1: Ho fatto la doccia.
3: Ho fatto la doccia perché è stata una notte umida.
1: Ma che carino, tutto bagnato. E Calimero.
2: Calimero.
3: Ciao, sei un bambino tu.
0: 89 anni. Ah, okay. 89 anni, mi chiamo Antonio.
3: No, praticamente mi sono fatto la doccia e poi praticamente sono arrivato adesso perché sono andato.
0: Lascia stare, dopo ce lo dici. Adesso non ci interessa, non ce ne frega niente. Allora, tossico, ascoltami. Sì. Puoi uscire un attimo, cioè, un bicchiere d'acqua magari? Se...
3: Vabbè, certo.
0: Tanto
2: ormai,
0: ormai tanto, tanto non serve a niente.
4: Io ho già controllato i capelli
0: di Achille.
4: Achille nel foyer.
0: Nel foyer. Come parla bene, ragazzi. C'è da psicologi a dottori, dottori in psicologia, dottori in chirurgia, chirurgia del capello, come
4: chirurgia del capello.
0: Qua siamo pieni di gente acculturata. Gli unici ignoranti siamo noi, cioè, incredibile. Ugo un po' di più, Ugo un po' di più.
2: D'altronde.
0: Mettiamo un jingle o anche no, volendo.
2: C'è il jingle.
0: Ah, c'è il jingle, lo mettiamo, vai. Jingles.
5: Studio più presenta
0: Jingles più Jingles.
5: Sponsor. One Day Sponsor. Tre minuti con
2: Rico Wellness ed è venuto a trovarci Giuseppe Leonardo. Buongiorno Giuseppe.
0: Lo vuoi presentare anche con un tono di voce diverso e con una frase diversa? Perché sennò ogni volta sembra uguale.
2: Trico Wellness, parliamo di capelli.
0: Ma perché fai Trico Wellness?
2: Trico Wellness.
0: Trico, ma scusa, ma normale, non riesci a parlare. Lui è sintonizzato sugli anni 80. L'hanno piazzato negli anni 80. Negli anni 80 in radio si parlava così. In certe radio ancora parlano così, che veramente...

0: andrei lì veramente a dargli delle badilate in testa, perché veramente basta. E adesso andiamo in pubblicità, subito dopo torniamo. Basta, non se ne può più veramente, cioè non, uno deve sentire uno normale come parla normale. Tu non parli così.
1: No, sì, purtroppo sì, ho questa cosa che mi prende, ma va in automatico.
0: Ma ti prende male, fratello.
1: Non lo faccio apposta. Comunque, parliamo di capelli.
0: Parliamo di capelli.
1: Parliamo di capelli con...
0: In bugliese, dici in bugliese.
1: Parliamo in modo capito, citi in anguri infortunati. Ci stanno infortunati, vivono via a Brescia. Siamo
2: specialisti dei capelli a Brescia.
1: Specialisti
0: dei capelli a Brescia.
1: Specialisti dei capelli. Andini, capelli, vada Giuseppe.
0: Tieni i capelli, vai lo stesso da Giuseppe.
1: Vada Giuseppe che ti metto a posto.
0: Allora, praticamente Giuseppe Leonardo è un dottore. Trico Wellness, questo nome Trico, perché sarebbe da tricologia.
2: Esattamente. Quindi è la scienza che studia i capelli.
0: La scienza che... Perché la gente non lo sa che c'è una scienza che studia i capelli.
2: Certo.
0: Capisce? È una scienza cadente, però... però è una scienza cadente. No, nel senso che negli ultimi anni tanta gente si... Tanti ragazzi si sono, diciamo, avvicinati a questa branchia della medicina, che prima era un po', diciamo, per pochi, no?
2: Certo, certo. È una
0: Ho detto una cosa sbagliata?
2: No, è giusto. Poi la tricologia ovviamente è un
0: campo...
2: Aspetti,
0: ti devo avvicinare al microfono. Vai.
2: È un campo abbastanza ampio, quindi c'è sia la tricologia medica, sia la tricologia estetica.
0: Sì.
2: Perché ovviamente, diciamo, molte... cose si possono risolvere solamente esteticamente e molte cose si possono curare e quindi affrontare dal punto di vista medico. Noi in Trico Wellness abbiamo sia l'unità estetica sia l'unità medica, che appunto si chiama Trico Wellness Medical, dove facciamo appunto i trattamenti medici, quindi diciamo un servizio credo così abbastanza bello, ampio a 360 gradi per poter così aiutare tutte le persone che hanno dei problemi di capelli, che vogliono risolvere, che vogliono migliorare l'aspetto dei propri capelli.
0: Parla molto bene.
1: Cioè,
0: è arrivato. Grazie per l'acqua. Frank Tricheco.
1: Chi è?
0: Ogni tanto si ferma con i denti di fuori, fa impressione, sembra una nutria. Allora, è vero che noi parliamo di questa cosa perché? Perché tanti ragazzi, ma anche ragazze, che perdono i capelli, alcuni se ne fregano, dici io vado in giro rasato, non mi interessa, e altri invece ne fanno una malattia di questa cosa, no? Soprattutto se un ragazzo perde i capelli da giovane, insomma, è una cosa, insomma, un trauma un po' forte,
2: è vero,
0: e a volte non viene superato molto bene. E allora... Il consiglio che dà sempre Giuseppe Leonardo, il dottore, è quello di prevenire, perché certo, se tu sei... È vero che c'è la genetica che la fa un po' da padrone, no? Se tuo padre perde i capelli all'80%
2: No.
0: No, non è così? Cioè, quella è una cavolata questa.
2: No, non è una cavolata, però oggi si sa che la genetica ovviamente... È così, diciamo, intanto il primo giro di carte che la natura ci dà.
0: Ah,
2: ma dopo
0: miei
1: cosa?
0: Miaghi. Metti polvere d'ogni polvere. No, nel senso, io pensavo fosse il contrario invece.
2: No,
0: cioè,
2: allora,
0: dicono, no, vedi la mamma e vedi la figlia. No, invece no.
2: No, non è vero, no, nel senso che certo la genetica è importante.
0: Marcello, non è così!
2: Un po' per tutte le cose, però siamo un po' noi con i nostri comportamenti, con le nostre azioni,
0: sì,
2: che determiniamo l'espressione, si dice in termine moderno, di alcuni geni.
0: Sì.
2: E quindi ovviamente può venire il problema, può non venire il problema.
0: Ah,
2: e
0: okay,
2: poi ovviamente ci sono anche delle cure che... fino a pochi anni fa
0: non
2: obiettivamente
0: non c'erano. C'era l'uovo, ti ricordi?
2: C'era l'uovo
0: in testa che la gente puzzava come...
2: Oggi lo usiamo per la famosa carbonara che dicevi,
0: esatto,
2: prima.
0: Esatto, è vero però che si metteva l'uovo, i consigli della nonna, metti l'uovo, ma come, crudo, cotto? Che è crudo?
2: Ovviamente oggi ci sono delle cose scientifiche, scientifiche serie, che ovviamente si riesca a affrontare il problema in maniera scientifica, quindi come dici tu...
0: Venire meglio,
2: esatto,
0: che curare,
2: soprattutto,
0: questa la passi, sì,
2: soprattutto se preso il problema, diciamo, nelle prime fasi.
0: Oh.
2: Oggi il problema è assolutamente risolvibile nel 95% dei casi.
0: Qual è il numero, diciamo, da non sottovalutare di perdita di capelli? Cioè, se uno si pettina, si spazzola da giovane, qual è il numero
2: è molto difficile, Andrea, perché ovviamente bisognerebbe raccogliere i capelli che cadono anche durante il giorno, eccetera. Si diceva la famosa... discorso dei 100 capelli al giorno, ma direi che è molto difficile fare quelle valutazioni. Sono valutazioni che noi possiamo fare in studio attraverso,
0: sì,
2: alcuni test.
0: Sì.
2: Ad esempio c'è il cosiddetto pull test.
0: Pull test, la testa della... pull! Lanciano la testa, gli sparano e poi vedono quanti capelli escono, cadono.
2: È un test, diciamo...
0: Pull!
2: è empirico, però abbastanza significativo. Chiediamo alle persone, ad esempio, che devono fare il check-up di venire con i capelli non lavati da circa 2 giorni.
0: Azzo.
2: Dal lavaggio alla visita, cercare di toccarli il meno possibile, di spazzolare il meno possibile, in modo che un pull test fatto in queste condizioni per noi è significativo per capire se, diciamo, la caduta è fisiologica, se la robustezza è buona, oppure ovviamente se ci sono delle cose da fare. Questo è un test, ripeto, empirico, però secondo
0: empirico,
2: noi
0: dopo te lo spiego, empirico
2: molto,
0: empirico.
2: Molto significativo, sì. Piuttosto di fare i famosi tricogrammi, che sono ovviamente anche un po' più invasivi perché vanno proprio strappati dei capelli, mm-hmm. Oggi attraverso il pull test e l'analisi con quei microvisori, con le telecamere di ultima generazione a luce polarizzata, si riesce veramente a fare un bello screening della situazione e quindi già orientarsi bene, diciamo, nella strada da percorrere poi per...
0: Che bravo, come parla bene! Mamma, mamma, quello si è perso empirico! Quello si è perso, quello sta ancora pensando a empirico! C'entra i Pirenei, non c'entra i Pirenei!
1: Pirenei.
0: Non va bene, allora, quindi prevenire meglio che curare, ricordiamo che tu fai delle visite gratuite, cioè la
2: sì,
0: prima
2: il
0: visita...
2: studio, il nostro studio, diciamo...
0: Il primo test è gratuito per gli ascoltatori della radio.
2: Esattamente, c'è questo check-up tricologico, come lo chiamiamo noi, che è una semplice visita non invasiva, assolutamente, serve proprio per inquadrare un po' il problema. Poi ovviamente i nostri specialisti all'interno dello studio, ci sono dei medici, sono dei tecnici che
0: e vi dicono cosa dovete fare,
2: cosa, insomma, si potrebbe
0: cosa
2: fare,
0: cosa si potrebbe fare.
2: Esattamente.
0: Bella sta cosa. Bravo, bravo.
2: Grazie.
0: Bravo, bravo. Allora, ricordiamo
2: io
0: dove sei.
2: Io vengo qui per caricarmi.
0: Ricordiamo dove sei. Dove sei? Sei
2: siamo,
0: a Brescia.
2: Siamo a Brescia, in via Orzi Nuovi 20, quindi molto ben raggiungibile anche da chi è fuori Brescia.
0: L'ascensore è un po' inquietante, io ve lo dico. L'ascensore ci sono stato, l'ascensore è tutto di vetro.
2: È una bella torre a vetri, l'ascensore, sì, per chi ha paura veniamo giù a prenderlo.
0: Sì, è a
2: per la manina.
0: L'ascensore, a me io soffro un po', capito? Ho detto, mamma mia, che è sta cosa qua? Dove siamo? In America?
2: Ad Achille è piaciuto l'ascensore?
3: A me sì, è piaciuto.
0: Ti è piaciuto l'ascensore?
3: Ho fatto molto tipo Mission Impossible, Tom Cruise, capito?
0: Sì, non c'entra niente, non...
3: Sì, no, c'è la scena dove lui...
0: Empirico, dai, empirico. Allora, se volete andarlo a trovare, dovete chiaramente chiamare e certo, fissare un appuntamentino. Il primo appuntamento è gratuito, vi fa un test per capire come siete messi e da lì parte un mondo.
2: Parte un mondo, speriamo bello e di soddisfazione.
0: Certo, certo, certo. Allora, ricordiamo il numero
1: 030 377 1144. Ve lo ripeto, 030 377 1144.
0: Però come dai numeri.
2: Dai numeri molto bene.
0: Ha lavorato 7-8 anni al bingo, per quello. Vero? Quanti, sì, anni? Quanti anni al bingo?
1: 12 anni.
0: 12 anni, mezza incredibile. Si vede, no? Ridai il numero, dai, soddisfatto.
1: 030.
0: Vai, senti.
1: 030 377 1144. Attenzione, cartelle vendute 145 alla cinquina, 12,50 euro al bingo, 122,50 euro. Premi aggiuntivi al bingo bronzo 1.250 euro, al bingo argento 3.260 euro, al bingo oro 6.250 euro, super bingo 72.000 euro. Attenzione, iniziamo. Primo numero.
0: È scemo, è proprio scemo, proprio non ne può fare a meno, cioè non è...
2: Mi è venuto voglia di giocare al bingo.
0: Prima di dormire fa sta cosa lui.
1: No, non lo facevo da anni questo, Andrea.
0: Ma la fai tutte le sere,
1: mia madre.
0: Al cane lo fa. Poi lascio il cane. Va bene, grazie Giuseppe,
2: grazie.
0: Non ci hai portato nessun omaggio.
2: Hai visto oggi non mi è venuto in mente
0: niente. Qualcosa, insomma, non... Vabbè, fa niente, la prossima volta. Grazie, ricordiamo che tutte le persone che non sono di Brescia, come dice sempre Giuseppe, andate, chiamate lo stesso,
2: sì,
0: perché
2: potete...
0: loro possono darvi dei consigli su altri studi in tutta Italia.
2: Esatto,
0: di colleghi.
2: Esatto, nostri colleghi che fanno il nostro lavoro, gente che lo fa ovviamente da anni, molto così affidabile, così anche chi è lontano da Brescia può avere qualche indirizzo buono.
0: Grazie Giuseppe.
1: Ciao Giuseppe, grazie.
4: Da tavolo
5: show su Studio Più.

0: Allora c'è uno che scrive: sono di Milano, qual è il canale digitale TV dove ascoltarvi? Perché digitale? Perché digitale?
1: In televisione forse, Andrea.
0: Ma cosa vuol dire digitale?
1: Sul digitale terrestre.
0: Ah, digitale terrestre. Cosa vuol dire?
1: Sul il canale per vederci in Lombardia è il 117.
0: Stai girando intorno al problema. Se non lo sai, digitale, però digitale, cosa vuol dire?
1: Digitale terrestre.
0: Ma cosa vuol dire digitale?
1: Ma no, che
0: non lo so!
1: Ma il digitale terrestre sanno tutti che è la TV, Andrea.
0: Ho capito, ma digitale, perché si chiama digitale?
1: È perché gli metti le dita sopra. Meglio di così non potevo dire.
0: Mamma, si forte veramente. Ma chi t'ha fatto? Un burro a te. Cosa ridi te? Cosa ridi?
2: No, sto ridendo.
0: Sembri un pulcino bagnato. Sembra un pulcino bagnato.
2: Ancora? Ti ho, mi sono fatto la doccia,
0: non
2: e ho messo.
0: Non lo voglio sapere.
2: Ho applicato l'olio, basta. No. Cioè.
0: Così sembri quasi uomo, lascia stare. Non
2: no, quasi uomo.
0: Rigonfia di capelli, mi fa impressione così.
2: Ma perché
0: sembri quasi uomo così.
2: Dipende in che modo si asciugano i capelli, dipende la situazione, se dopo palestra oppure se dopo la doccia. Capito? Sono situazioni, sono delle variabili.
0: Allora c'è da fare uno scherzo. Sono Andrea di Formigine. Dov'è Formigine?
1: Nel frigorifero, Andrea.
0: Cretino veramente. Allora faccio.
1: Cosa è capita adesso lui?
0: Perché formaggio,
2: sì,
0: si è arrivato in ritardo.
2: Prima pensavo alle formiche, non so perché.
0: Alle formiche.
2: Non so se mi mettere le formiche.
0: Ma giocare con le formiche. Corri Forest, corri! Allora, mia moglie, quella della macchina aziendale, è stata danneggiata a questa donna, gli hanno ritirato la C3, la macchina C3, la macchina aziendale, perché c'ha un problema. Noi dobbiamo chiamare e dire che il problema l'ha causato lei, in buona sostanza. Come si chiama la moglie? Ma, non ce l'ha scritto. Non... E come si chiama tua moglie? Aspetta... Come si chiama tua moglie? Nome e cognome? Ah, Lorena, c'è il nome. Cognome, vabbè, fa niente, chiamiamo Lorena, pronto? L'azienda si chiama... Requipe. Ma che è Requipe?
2: Requipment, allora.
0: Ma qual è Requipment? È scritto Requipe e sarà Requipe.
1: Requipe.
0: Vabbè,
2: posso no. vedere?
0: Guarda.
2: Qua. Mi dici dove?
0: Requipe.
2: Ah, dov'è? L'azienda?
0: Chiediamo a lui che è intelligente.
2: Dove?
0: Sarà Requipe.
1: Che Requipe?
0: Requipe.
2: Requipe.
0: Così sembri Ugo, però.
1: Requipe. Requipe.
0: Allora, Giuseppe, tu che... aspetta, no, sta rispondendo il marito. Io ora sono alla Guardia di Finanza. In che senso?
1: Non è che finanziere questo.
0: Attenzione. Vabbè, ma che c'entra? Non, appena esco cercherò di ascoltarvi. Vabbè, non ci interessa. Lei si chiama Lorena. Allora, Giuseppe, devi fare tu lo scherzo. Lo sapevi?
3: No,
0: no, no, devi solo dire... Le passo un attimo il collega. La signora Lorena, le passo... È la Requipe.
1: La Requipe mi suona male, però.
0: Requipe. È l'azienda della macchina, dici? Le passo il collega. Meccanico, la passo il meccanico. Se risponde.
1: Non risponde.
0: Non risponde. Anche lei in finanza.
1: Sì.
0: Niente, non ce la facciamo. Chi te stravivo?
1: E dai.
0: Una volta che voglio fare lo scherzo, non c'è. Mamma. Niente, non risponde. C'è quello della nonna, ma quello l'ho perso purtroppo. Non... Rimandatemi gli scherzi, ragazzi, che non li trovo. Allora, uno mi ha riscritto: Catavolo, ma quella della Ferrero non l'hai più commentata. Qual è la quella della Ferrero?
1: Che hanno fatto, non fanno più i bicchieri, Andrea, quelli coi disegni, e tu dicevi che.
0: No,
1: uno
0: ha scritto che li fanno ancora.
1: Ah, li fanno ancora?
0: Li fanno ancora.
1: Ah.
0: I bicchieri della Nutella, quelli coi disegni, sai, tutti i disegnini.
2: Sì.
0: Dicevano che non li facevano più, invece li fanno ancora. Li fanno ancora. Che erano. Allora. Il disegno, sai perché veniva fatto il disegno del bicchiere della Ferrero? Lo sai perché?
2: No.
0: Tu lo sai, Giuseppe?
3: No.
0: Allora, veniva fatto perché da bambino, non so se vi ricordate, la mamma prendeva la Nutella e la metteva nella credenza e non si poteva toccare. Quando decideva lei, quando era Natale, Capodanno, insomma, tirava fuori il barattolo di Nutella. Io cosa facevo? Io la mangiavo, tanto dai disegni non si vedeva il livello. Non si vedeva il livello. Quindi poi la mamma, quando lo vede a vuoto, chi è stato? E lì c'era l'Inquisizione.
1: Certo.
0: Ci legava alla sedia, ci seviziava, tirava via le unghie, i denti. Parla, dillo, chi l'ha mangiato? È stato Gianni, mamma. Via. Cioè, non c'ho più le unghie, mamma. Vabbè, comunque. No, io una cosa vorrei chiedere alla Ferrero. Non so se siete d'accordo con me. Quella cosa che di carta che viene messa sopra sopra al barattolo, no? per mantenere la freschezza, sì. Per sigillarla. Ma una cazzo di linguetta! Cioè, ma voglio dire, cioè, non costa molto una linguetta, no! Voglio dire, che uno, come fai? O c'hai le unghie di Samantha Fox, oppure è impossibile aprirla! Ci vuole un coltello, ci vuole! Una linguettina! Costa troppo la linguetta! Scusa, anche un capello! Un capello!
1: Il capello!
0: Un capello bello spesso, che è un bel bulbone! Lo tiri, hai è vivo, È una cosa mia personale. No, no, qua tutti quanti hanno avuto difficoltà con sto coso di carta. No, qua.
1: Tutti.
0: Ecco, allora, io con l'accetta una volta.
1: Con
0: martello. Va bene. Allora, dobbiamo salutare, purtroppo dobbiamo chiudere. Appuntamento rimandato a domani, come sempre, dalle 6 alle 9. Domani, se ce la fai, arriva un po' più tardi.
2: Okay? No, ma
0: verso
2: allora...
0: la fine proprio del programma, così non soffriamo.
1: Vieni a salutare domani.
0: Vieni a salutare.
2: No, stamattina sono arrivato poco fa, perché sono andato in laboratorio. Sono andato dal grafico della Spizzicarlo.
0: Il grafico della Spizzicarlo,
2: che si occupa praticamente delle brochure.
0: Sì, Roberto si chiama.
2: Roberto. Che si occupa delle brochure.
0: Fa anche il cantante.
2: Ah sì?
0: Sì, fa anche il cantante.
2: Ah, non lo sapevo.
0: Fa il cantante.
2: Ah, ok.
0: Canta jazz.
2: Canta jazz.
0: Canta jazz.
2: Ah, beh, infatti c'ha questo look un po' da jazzista.
0: Sì,
2: eh?
0: Sì, è vero.
1: Non è vero.
2: Vabbè, comunque sono andato da Roberto.
0: È un guaglione.
2: Te. Che ha fatto la stampa, ok, che poi andremo a dare l'ok. Delle nuove brochure che daremo.
0: Come parla? Veramente, cioè non si capisce niente.
1: La brochure
0: che poi daremo l'ok, che vuol dire?
2: Allora,
0: questa è una bozza, quindi.
2: È una brozza, è una promo, cioè no, non una promo, è un progetto, è un progetto.
0: Scusa un attimo, ma tu quante ne hai prese di queste?
2: Una.
0: Uno solo ne hai presa.
1: E ci hai messo 48 minuti.
2: No, fratello, ma no, perché
0: scusa
2: non volevi tu.
0: Ma non potevi prendere una cena.
2: No.
0: Ah, ne ha fatta una sola.
2: Questa qui è la prova, è il project.
0: È bello, è una, cos'è, come si chiama, un flyers.
2: È un flyer, sì,
0: yes.
2: Dove praticamente ci sono, con tutte le descrizioni delle basi Spizzicarlo,
0: sì.
2: Dove ti dice i vari formati, quindi
0: focaccina, classica, pinza, gourmet, ok,
2: sì.
0: I vari formati della pizza, sì.
2: Dove ti dice gli ingredienti che
0: come
2: hai dentro,
0: fatta, come la devi conservare, fuori dal,
2: sì,
0: frigo, insomma, è bella. E anche i prezzi, tutto qua, bella sta cosa, è bellissima.
1: Bella.
0: Digli che va bene. L'hai letta, hai controllato?
2: Certo,
0: tutto?
2: Ho già controllato tutto praticamente rispetto a prima.
0: Se volete la nostra pizza nel vostro locale, sono locali che noi non possiamo nominare, ma locali con chef stellati che hanno preso la nostra pizza, perché è di qualità. Se siete, volete dare la schifezza ai vostri clienti, allora non ci chiamate, non chiamate Achille che ci fate perdere tempo. Se volete dare delle cose di livello, bene. Se volete, ci sono dei locali che dicono, no, ma io la mia costa meno, molto meno. Vabbè, gli dai il veleno. Stai dando il veleno. Ci tieni talmente tanto i tuoi clienti, gli danno veleno. È come se Giuseppe Leonardo, uno va lì per farsi curare i capelli e gli fa perdere tutti.
1: Certo.
0: Invece, partiamo da zero. Hai pochi capelli, tiriamo via questi e poi ne mettiamo altri. Allora, quelli che ho, fammeli tenere, insomma, almeno quelli. Va bene, allora spizzicarlo.it, entrate, c'è il numero unico di Achille, e lì lo chiamate e poi lui viene a rovinarvi la serata. O il pomeriggio, la mattina. Insomma, arriva leggermente in ritardo, lo dico già. Va bene, grazie a tutti. Stavo dicendo buon weekend, ma c'è ancora il venerdì, domani.
1: C'è ancora
0: il venerdì. A domani, non venire domani. Ciao.

0: è in ansia perché vorrebbe togliere la canzone.
1: No, no, ah, okay. Sta aspettando se la vuoi togliere tu.
0: Lasciala stare la canzone, lasciala andare. Togliti le cuffie, vai via. No, vai via.
1: Devi venire con me dopo.
0: Sì, dove?
1: Dobbiamo andare a Leone.
0: Ah, è vero, c'è la prova di... Vieni anche tu, vieni. Vieni anche tu, dai, facciamo il
2: no,
0: video.
2: No, non lo voglio.
0: Terrorizzato. Non lo voglio. Sei cattivo, però.
1: No, lui è cattivo.
0: Allora, niente, no. Andiamo a te, andiamo a te. Andiamo a te.
1: Che è merda. Una merda.
0: Sì, veramente. Sei veramente una brutta persona.
1: Tu sei nato
0: così, no? Allora, lui è nato così. Ma perché devi essere così cattivo?
2: No, sto pensando alla scena.
0: Ma anche tu non sei perfetto. C'hai le gambe a compasso.
2: Ma nessuno è perfetto.
0: C'hai le orecchie a svendola.
2: La perfezione.
0: Il naso di un corvo. I capelli dal moscio Mileta.
2: Allora,
0: parli a zig zag.
2: La perfezione è un'illusione. È illusione. Come dice Dua Lipa. No, sto pensando. Immagino la scena. Lui che prova i pantaloni lunghi, il lino, come li indossa lui, tac, si trasformano in bermuda.
0: Veramente una brutta persona. Domani gli fai vedere tu, gli fai vedere. Vai,
1: no, ridi. Camamo, t'ho fatto i gnocchi.
0: Ciao a tutti, a domani.
3: Andrea.
4: Tavolo.
3: Show.
5: Su Studio Più.
6: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Spot.
7: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno da Daniele Baglia. Di nuovo escalation tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran rivendicano di aver colpito basi americane in Kuwait e Bahrain. Washington riferisce di aver centrato altri 90 obiettivi iraniani, colpiti anche due ponti ferroviari. Teheran protesta accusando la controparte di voler oscurare la sepoltura dell'ex guida suprema Ali Khamenei, prevista oggi a Mashhad e isolata da tale attacco. Da entrambe le parti moniti di nuovi raid in caso di inosservanza della tregua. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. Gli alleati mi amano, ha detto al rientro Donald Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. Tra gli esiti del summit, nuovi impegni di spesa militari e altri aiuti per l'Ucraina. Dal vertice solo parole aggressive e militarizzazione, lamenta il portavoce del Cremlino Peskov. Emergono dettagli sull'inchiesta che ha portato ai domiciliari il leader del Popolo della Famiglia, Mario Dinolfi, con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'inchiesta ci sarebbe un circuito di scommesse collettive promosso attraverso i social network che avrebbe indotto privati a investire cifre anche superiori a 100.000 euro e che è emerso grazie a diverse denunce. Per la Procura di Roma il danno si aggira intorno ai 5 milioni di euro. Altri 400.000 euro sarebbero invece il frutto dell'evasione fiscale. Domato nella notte il vasto incendio divampato ieri sera in un deposito del Corriere Bartolini nel quartiere Bovisa a Milano. Rimane massima l'attenzione per la qualità dell'aria. Il comune chiede alla popolazione nel raggio di 2 chilometri, anche nella giornata di oggi, di evitare di sostare all'aperto, di tenere le finestre chiuse, di non utilizzare verdura coltivata su balcone o in orti, di evitare che i bambini utilizzino spazi verdi all'aperto. In fiamme circa 8.000 metri quadrati di capannoni, la procura ha aperto un'inchiesta. Ed è tutto, a più tardi.
0: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Purificatori d'Acqua e con Walter Massa ed il Morning Fever.
2: Ladies and gentlemen, welcome.
3: Ciao Angelone!
4: Bella balla.
5: È sempre bella roba.
6: Champagne! Balla tutto ritmo con il Morning Fever!
7: Buongiorno a tutti.
8: Ciao.

0: Il Morning Fever? Che macchina, PJ!
1: Mamma mia, che viaggio!
2: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao!
3: E va bene, se volete chiudete la porta, ma aprite quella del giovedì, perché il giovedì lo svampiamo, signori. Buongiorno dal vostro capitano, il capitan Massa c'è. Eccoci qua, poi domani è venerdì, insomma siamo arrivati vicini, vicini al weekend. Oggi dobbiamo spaccare, spaccare cosa vuol dire? Siete voi a scegliere la musica, quindi cercate di scegliere della musica che dà carica, che dà energia. Noi siamo la Dance Station d'Italia, la musica è tanta, la musica è bella e la musica più bella è qui su Radio Studio Più, lasciatemelo dire. 338 141 1001, questo è il numero WhatsApp che vi dà la possibilità di prendere parte a questo programma. Allora, con un messaggio scritto vi beccate un saluto dal Capitan Massa. Se fate un vocale potete anche richiedere una canzone. Con il vocale, con la vostra voce potete richiedere una canzone. Molto semplice, 338 141 1001. Lo voglio dire bene perché in tanti ancora oggi, dopo 13-14 anni, ancora mandano il messaggio scritto. Va bene, vuol dire che è gente nuova. Detto questo, mi ricordo i tre party time, 9:30, 10:30, 11:30, ma partiamo con Four to the Floor, bellissima.

0: 9 e 11 minuti. Buongiorno, buongiorno a tutti quelli che si sono sintonizzati in questo momento. Sono arrivati tantissimi messaggi vocali. Bravi, così mi piace. Ne vogliamo ancora, ancora, ancora, c'è ancora posto. Buongiorno Valteroni, Turbo Magazzinieri, Tecno Air, il Daniel Wilo ci sono, c'è anche gli uomini di gomma da Gabice, Leo Loreno, i gemelli diversi, ma andiamo a sentire chi c'è, vai, tocca a te.
1: Ciao Walter, buongiorno, Andro di Lendinara, mi faresti sentire stamattina Afrojack, Time Fit All? Grazie, ciao ciao.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: l'estate eterna è il mio amico sole. Buon vento a chi oggi partirà.
1: Buon vento, Jovanotti Alfa. Chissà perché. Adesso io faccio il mio ragionamento. Questi cantanti fanno le canzoni con questi giovani, no? Forse perché hanno tanti follower, oppure per farsi conoscere dalla nuova generazione, perché veramente ci sono i ragazzini che conoscono solo i ragazzini, cioè i cantanti ragazzini, non sanno chi è Albano, non sanno chi è Renato Zero. No, è vero, questa cosa qui l'ho notata. Ciao grande Walter, Mirko da Modena, buongiorno capitano dal cuore buono, un abbraccio da un Vocal B acciaccato, ma c'è sempre, vabbè dai. Te acciaccato no. Buongiorno Violetta da Fermo, buongiorno splendido capitano, bacioni dalla grazia Gabriele, buongiorno Walter il bomber camminista da Cattolica, c'è. Andiamo a sentire invece chi c'è.
2: Buongiorno Walter, sono Fabio da Castiglione, oggi mi piacerebbe tanto ascoltare la canzone di Calvin Harris, Summer, e come sempre buon morning fever a tutti, ciao.

0: Summer, vabbè, insomma, siamo in estate, quindi bellissima questa canzone, ci sta. Buongiorno Walter al popolo del Morning Fever, Rossana da Verona c'è, buongiorno anche Eugenio, ciao anche da Riccardo da Torino, buongiorno, buongiorno a tutti voi. Bene, andiamo a sentire questo messaggio, tocca a te, vai al volo.
1: Buongiorno Capitan Walter, buongiorno mitica Radio Studio Più, oggi mi vorrei ascoltare Amos.

0: Eccoci qua, non riuscivo ad aprire, va bene. Comunque vi dico che siamo arrivati al momento del primo party time. Il party time I Remember Yesterday. Sì signori, torniamo indietro nel tempo. Negli anni 70-80 dance, la musica è bellissima, la musica dell'epoca. Quella che ci ha fatto sognare, che ci ha fatto ridere, ci ha fatto piangere, ci ha fatto emozionare. E anche oggi ci emozioniamo, questi 17 minuti di musica mixata. 338-141-1001, fatemi sapere dove state ballando. Studio Più Dance Station. This
1: is Studio Più. Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera Adriatica, dai Lidi Ferraresi ed Ancona, sui 95.5.
2: Spot. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
1: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Com'è andata, racconta?
5: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
4: No. E tu che cosa hai fatto?
5: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
6: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
5: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Della nave, il canarino presente di Sandokan, cioè Sandokan non aveva la nave, cioè, ma io non lo so, il canarino, se il sole ti fa male devi tenere il cappellino d'estate, quando stai sotto il sole devi tenere il cappellino, canarino.

Buongiorno Walter, dai che si vola. Claudio da Rodano c'è, il pastaiolo da Macerata, Massimiliano Nardi. Buongiorno Alex, direzione Livorno, prendere la Nissan Silvia. Voilà! Da drift magari, da drift, dai dimmelo, dai.

E fa tutto rima, mi raccomando, diglielo, eh. Buon giovedì, giovedì col Morning Fever ha già la colonna sonora del weekend. Ballo come fosse sabato. Il Poppy, bravo Poppy.

Vai Valterone, vai Marco, Marco Tonti, Misano World Circuit. Ciao Marco, salutami tutti, lo sai chi è? Il Luciano, il capitano del Misano.

Salutiamo il Vietta da Parma, alta quota presente, la Mari, buongiorno Walter, un abbraccio Adam e Luca Vaiano Cremasco, un salutone a Davide Bulgarini, re dei porcini. Ciao Massa, come si fa a avere la maglietta? Allora, ieri sono andato addirittura, sono andato a firmare qualche maglietta, sì, perché c'è qualcuno che la vuole autografata e sono andato di persona a fare gli autografi, signori. La maglia del capitano, Morning Fever, Radio Studio Più.

Spettacolo Party Time, Edo, buongiorno alla grande, mitico Massa, un saluto al cugino Mauro Gagliardini, cioè il Gagliardini c'ha i cugini e parenti dappertutto.

Buongiorno, un bacio da Giovanna, Sergio da Reggio Emilia, siete i migliori, grazie. Ciao capitano, anche ad Agostina si balla, ciao. Un saluto anche a te, ho detto prosciuttino. Dai che ce la facciamo, andiamo!

Ciao Radio Studio Più, puoi mandare un saluto a Filippo, il Lanzichenecco di Osnago. Va bene, so, io gliel'ho detto. Hola Capitan Massa, buongiorno, buon tempo, sole, stamattina 26 gradi, buon giovedì a tutto il popolo, un bacio al mastro, la leonessa, vabbè, insomma, anche oggi scalderà, eh. Ieri abbiamo beccato 37 gradi qua.

Salutiamo la Fabiola da Faenza, salutiamo anche Samuele, ti abbracciamo Samuele, ti abbracciamo per la tua perdita e purtroppo la vita è così, niente da fare, si va avanti.

0: Temeroli, gli aerografisti, no, Riccardo, così mi offendi, forse anche un po' più il mio amico. Finisce il party time.
1: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
2: Ronny Milani presenta Club Connection.
1: Energia, interazione, un filo diretto con chi ascolta. Messaggi, voci, storie. Il pubblico è protagonista.
2: Club Connection.
1: Il programma dove tutto è possibile.
2: Dal lunedì al venerdì alle 22.
1: Solo su Radio Studio Più.
3: Spot. Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: A 2 passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno da Daniele Obaldi. Droni iraniani contro i sistemi di difesa aerea Patriot in Kuwait, un'antenna per l'allerta precoce in Qatar e depositi di carburante dell'esercito statunitense in Bahrain. Sono gli obiettivi che rivendicano di aver centrato i Pasdaran in risposta ai raid di Washington, che riferisce a sua volta di aver centrato altri 90 obiettivi iraniani. Colpiti anche due ponti ferroviari, Teheran protesta accusando la controparte di voler oscurare la sepoltura dell'ex guida suprema Ali Khamenei, prevista oggi a Mashhad e isolata da tale attacco. Da entrambe le parti moniti di nuovi raid in caso di inosservanza della tregua. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'alleanza ad Ankara. Gli alleati mi amano, ha detto a rientro Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. Tra gli esiti del summit, nuovi impegni di spesa militare e altri aiuti per l'Ucraina. Non faremo mai più il favore alle destre di dividerci, andremo uniti a vincere le prossime elezioni. Così la segretaria del PD Elly Schlein al primo appuntamento ieri in piazza del Plebiscito a Napoli del cosiddetto Campo Largo, con gli altri leader della sinistra e quello dei 5 Stelle Conte. Stanno impoverendo il paese, dobbiamo mandarli a casa, ha ribadito Conte, che ha promesso come prima misura al governo l'approvazione del salario minimo. Incontro segnato in apertura dalla protesta, poi rientrata di un gruppo di esponenti di Potere al Popolo. Pronostici rispettati al premio Strega con la feroce parabola sulle amicizie di una vita. I convitati di pietra, Michele Mari vince il premio Strega, il massimo riconoscimento letterario italiano. Ad incoronare lo scrittore protagonista di una recente polemica sulla collega prematuramente scomparsa Michela Murgia, una cerimonia di premiazione ieri eccezionalmente ospitata in Campidoglio per gli 80 anni della Repubblica e del premio. Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Purificatori d'acqua e con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: New Religion, Bebe Rexha, 10 e 3 minuti, siamo entrati nella seconda ora del Morning Fever, lo sapete abbiamo 3 ore, dalle 9 a mezzogiorno, questa è la seconda ora. L'autista del pesce parlante, ciao Valterone da Roby, buongiorno, il mio furgone compie 7 anni, è un mezzo milione di chilometri, ah, vabbè, insomma ci credo. È il pesce a chilometro zero, però mi raccomando. Pesce a chilometro zero. Buongiorno Massa da Marcelle Casalmoro, presente. Buongiorno Walter, fai un saluto speciale a Mahmoud e Gabriele che stanno lavorando sotto il sole cocente all'aeroporto di Linate. Bene, sono in tanti che lavorano sotto il sole cocente. Immaginate quelli che fanno gli asfalti o quelli che fanno anche le coperture sui tetti. Mamma mia, dai che ce la facciamo, dai. Ciao Fabio da Milano, siete fantastici, mettete i brani che neanche mi ricordavo più che c'è. I Remember Yesterday è quella lì, eh. Bene, andiamo a sentire chi c'è, vai.
1: Ciao Radio Tutto Più, sono un vostro nuovo ascoltatore. Vorrei ascoltare Voglio Tornare Negli Anni 90 di DJ Matrix. Grazie.

0: Voglio tornare negli anni 90. Chi è che non vuole tornare negli anni 90? Io sfido chiunque, gli chiedi: vuoi tornare negli anni 90? Chi non vuole tornare negli anni 90? Buon giovedì, Ignari, all'Angelo Nazionale presente, 28 gradi ventilato, freschino stamattina. Filippo, il Calippo c'è, e poi mamma mia quanti siete. Buongiorno, un saluto dalla spiaggia di San Vincenzo, il mio collega Nike che sta guadagnando la pagnotta anche per me. E Carlo Dalonno, ciao Walter, siamo in viaggio per Senigallia, ci alleggerite il viaggio, un saluto a tutti da Moreno, da Cerea. Walter, saluto tutti i capottari della GM Group Povegliano. I capottari penso sono quelli che fanno le capote, il capotto al tetto, non so, dimmi se ho ragione, non lo so. Io non lo so. Andiamo in pubblicità che è meglio, questa la solo. Studio Più Dance Station. This
1: is Studio Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
5: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Deghi trovare il prezzo migliore?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Deghi scegliere, cliccare.
6: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Fabulous, bellissima, bellissima. Mick, 10 e 16 minuti su Radio Studio Più. Uepa, Val di Sole c'è, la Katia. Ciao Walter, un saluto da Manuel da Vigasio con la radio sempre sintonizzata su Radio Studio Più. Poi buongiorno Walter, un saluto dai Paoli da San Marcello. Viva la vita, bravi, così si fa, così si fa. Una bellissima coppia, devo dire. Lui si chiama Paolo e lei si chiama Paola, quindi sono i Paoli da San Marcello. Eh no, è vero, è vero, è bella, si sono identificati così. Andiamo a sentire chi c'è, vai, tocca a te.
1: Buongiorno, vorrei ascoltare la canzone di Medusa, l'ultima. Buona giornata.

0: One More Time, Daft Punk. La dobbiamo sfumare un attimo perché siamo arrivati al momento del nostro One Day Sponsor. Quindi mandiamo la sigla, vai!
1: Studio Più presenta One Day Sponsor.
2: One Day Sponsor.
1: Tre minuti con IVM Purificatori d'Acqua.
0: IVM Purificatori d'Acqua, signori, abbiamo il leader, abbiamo il numero uno, abbiamo un amico di Radio Studio Più, uno che da tanti anni ha creduto nella nostra comunicazione, ma soprattutto crede in quello che fa, crede nel suo elettrodomestico, crede che tutta l'Italia prima o poi avrà un elettrodomestico purificatore d'acqua sotto il lavello a casa. Perché? Perché? Perché meno fatica, più risparmio e poi più il mondo più pulito, vero Alfredo?
3: Hai detto bene, gli ascoltatori di Studio Più sono persone particolarmente sensibili al benessere, alla salute e all'ecologia, un po' stamannati ma come me, quindi li amo tanto come amo te e come amo questo mondo dell'acqua. È un'attività lavorativa che ho iniziato quando avevo 30 anni, ne ho più di 70 e lo faccio ancora con entusiasmo.
0: Bravo,
3: il purificatore
0: bravo.
3: D'acqua, il depuratore d'acqua, IVM, signori, amici, è un elettrodomestico, entrerà anche in casa vostra e io voglio che tutte le persone che amano la vita, che amano il benessere, la salute, la propria famiglia possano averne uno. Come si fa ad averlo? Ci sono mille modi, lo puoi noleggiare, tenere in prova, comprare nuovo, usato. Chiamaci, vai sul sito ivmacqua.it e lo trovi. Oppure, e qua ricevo un sacco di telefonate in settimana che mi chiedono se ripetiamo il concorso. Sì, abbiamo un piccolo gioco, un piccolo concorso. Adesso regaleremo due purificatori d'acqua ad ultrafiltrazione. Come funziona? Walter vi dà un numero telefonico, i primi due ascoltatori che prendono la linea si accaparrano uno di questi depuratori dell'acqua. Vi chiediamo in cambio la luna, soldi, cose strane? No, noi non vi chiediamo niente, ci auspichiamo, ecco, diciamo, è un auspicio che chi lo vinca poi si rivolga a noi per la manutenzione, per i filtri che vanno cambiati una volta all'anno. Già ve lo dico quanto vi possono costare, partiamo da 180 euro l'anno con un contratto triennale per il materiale per la manutenzione. Se lo fate più lungo di 3 anni potete spendere anche meno, ma attenzione, ci sono dei limiti, c'è un regolamento per questo concorso. Il regolamento lo trovate sul sito ivmacqua.it. A chi è destinata la vincita? Alle famiglie, a chi ha una casa, alle coppie conviventi, marito e moglie, quindi ragazzi, giovani, minorenni che dicono lo vinco, poi me lo rivendo, non ve lo possiamo dare perché siete esclusi. Credo di aver detto tutto, prendete il telefono che Walter vi dà il numero, chiamate veloci perché anche se trovate un occupato è perché arrivano tante chiamate, quindi non dite allora non ci provo più, anche dopo 2-3 minuti potreste prendere la linea. Basta fare squillare, dopodiché vi richiamiamo noi. Quindi Walter, diamo il numero.
0: Il numero è 800 800 829, lo ripeto, 800 800 829.
3: Adesso via le chiamate, forza, provateci.
0: 800 800 829. Ciao Alfredo, alla prossima.
3: Tanti baci, ciao.
0: E noi andiamo avanti con la musica, signori, via. Dance Station. This is
4: Studio Q. Buongiorno a tutti, ragazzi. Stamattina mi va di andare negli anni 80 con The Final Countdown. Ciao.

0: Europe, the final countdown, signori, il countdown finale è arrivato, perché adesso siamo al party time free selection. Cosa vuol dire free selection? Tutta la musica di tutti i tempi, ma tutta quella da ballare. Scrivetemi al 338 141 1001 dove state ballando dopo la pubblicità. Andiamo!
1: Radio Studio Più è sempre con te. Anche in montagna, in Val di Fassa, sui 93.9. A Madonna di Campiglio, sui 92.4.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli, e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Ciao, potete salutare Peter il meccanico che lavora, va bene, lavora, bravo. Ho visto l'aggiornamento di Cellini in cui firmi la maglietta, sì, ho firmato quella della Lori, ma ho firmato anche tante altre magliette, sì, perché c'è qualcuno che vuole l'autografo, anche se è un po' difficile firmare su una maglia, non è facile, adesso dobbiamo studiare qualcosa di più pratico. Ciao Walter, Giacomo Autista da Cremona presente.

Fai un timbro, qualcuno mi dice, no vabbè non è la stessa cosa, dai il timbro non va bene, io voglio firmarle di persona, deve essere, io sono fatto così signori, ci devo mettere la mano, perché nella mano c'è anche collegato il cuore quando fai una firma. Oh, felicissimo giorno popolo del Morning Fever, Gianluca il vigilante matto da Pescara, i fratelli Vagnini da Pesaro, andiamo!

0: Limoni pronta a strisciare sul furgone. Ilaria del Team Cobra.
1: Tu sai che cos'è il tacatà? Te gusta il tacatà? A me mi gusta quando la mamma.

Buongiorno Valterone, Alessandro e Silvietta Greenpoint, ci siamo, dai che manca poco al weekend, sì, domani è venerdì, qualcuno dice beverdì, la chicca dice beverdì, perché lei da venerdì inizia a bere, quindi è beverdì.

Fatemi salutare la Super Babi, la Barbarella di Misano. C'è. Ciao bella.

Fai un saluto a tutti quelli che stanno bene. Ciao, grazie. Per motivi di privacy non dico il nome. Va bene, ma non ti preoccupare, cioè, non c'è problema. Buongiorno, Capitan Massa. Caldo, caldo, caldo, ma con la vostra musica mi sento più fresco. Andrea da Trapani. Quanti gradi ci sono a Trapani adesso? Puoi scrivermelo? Grazie.

34, ci sono 34 gradi in questo momento a Trapani. Grazie, grazie Andrea. Rosanna da Guzzago, sto lavorando e vi ascolto. A Brescia 39 gradi, sempre al top, capitano. Chi è? Chi è qua? Grazie, scrivete anche il nome. Bonadimen di Verona?

Lo spagnolo pentito c'è. Buongiorno ragazzi, Giovanni, Miriam e Chloe da Calcinato, Spingere, siete grandi. Agromeccanica Baschirotto. Buongiorno fratello Giorgio, l'operatore di Castenedolo, Brescia. Ciao capitano, ciao ciao. Un saluto da Sesto San Giovanni, sono 32 gradi. Saluto a tutti voi, grazie. Questa è l'ultima disco.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su deghi.it.
8: Devi scegliere, cliccare
7: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e gli amici di Radio Studio Più. Ci attende un giovedì con l'alta pressione dominante su tutto il nostro territorio. Da nord a sud il contesto inizialmente sarà stabile e ben assolato, con cieli sereni e tersi. Poi segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati fenomeni sull'Appennino meridionale, ma che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Diffusamente le temperature massime saranno comprese fra i 30 e i 36 gradi. I valori più elevati però si registreranno in Valpadana e sulle centrali tirreniche. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Beautiful, bella, mi piace anche a me. Questa è la preferita dell'assessore sul trattore Alessio Curzi. E quando può la richiede, quando è all'ascolto. Adesso non so se è all'ascolto sempre, perché comunque è indaffarato. Ciao capitano Max da Macerata, non lamentatevi di questo caldo, io lavoro vicino ai forni, lavorazione acciaio pesante, caldo, vabbè, immagino che te, insomma, non te la passi bene in questo periodo. Ciao capitano, un saluto speciale ai colleghi della Connect Life di Legnago, ho detto bene, sì, e anche Nicola che si sta godendo le ferie al mare. Un saluto a Carletto l'imbalsamato della Val Imagna, ciao. Ciao capitano Uliano da Sant'Ippolito, salutami l'orologiaio, l'ho visto ieri, l'orologiaio, il numero uno, Massimo da Tavernelle, signori, ce ne fossero così, ce ne fossero. Andiamo a sentire chi c'è, vai.
1: Ciao, buongiorno, sono Marco da Sant'Agata Bolognese. Mi piacerebbe ascoltare la canzone di Eric Prydz, Opus. Grazie, ciao.

0: Reprise Opus Opus Opus Opus no Opus Opus io SZ veramente vado via con un filo di gas, cioè sono sì, vabbè, il Coda Verona c'è, puoi salutare il cartongessista di Morciano? No, non lo saluto, basta. Anche perché dopo mi scrive Mino, dice no, guarda che sono io il migliore, sono io Mino. che bello. Massa, come faccio ad avere la maglietta del capitano? Allora, se volete la maglietta del capitano, scrivetemi un messaggio qua, vi do il numero, la ordinate. Signori, vi arriva a casa di qualsiasi colore. Se volete l'autografo dovete scriverlo nell'ordine, mi tocca andare. Però io vado con piacere, vado a autografare la maglia, ma chi se ne frega. Cioè veramente io e non le vendo io non vendo magliette, c'è Lini che le fa e basta. Se volete io vi do il suo numero, fa tutto lui. E buongiorno, il Coda Verona c'è, dicevo, pubblicità e poi l'ultima tranche, andiamo di Party Time di TM
1: Radio Studio Più, è sempre con te in Riviera del Conero sui 105.1.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Cristiani, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Cristian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Dracula, ce l'abbiamo, Dracula, Dracula, Dracula. Vi ricordate il film di Dracula? I primi. Che bello, perché erano. Cioè adesso con le scene modificate, fatte in modo scientifico, sono. Cioè fanno delle cose che adesso con gli avatar riescono a fare tutto, ma i primi film erano proprio delle scene bellissime, perché erano proprio nude crude. Va bene, insomma, il primo film di Dracula me lo ricordo. sto rispondendo a uno che mi sta insultando perché firmo le magliette, ma io le firmo perché mi vengono chieste, cioè non è perché le firmo perché sono un VIP. Mi viene chiesto, sicuramente a te ti tira. Va bene, andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno, vorrei ascoltare dai Salerno, Go Boys. Ciao a tutti.

0: Walter, l'unica, quello, l'unica firma che hanno chiesto è quella sulla carta d'identità. No, vabbè, ma sì, ma non va bene, va bene, non ne parliamo così, perché sennò gli diamo importanza, gli diamo importanza. Bene, bene, bene, bene. Chi è? Buongiorno, capitano, sempre sul pezzo, fai star bene tutti. Ogni giorno con la vostra musica, sempre gas il ciclista da Castelfranco Emilia, vamos, grande DJ Dami. Sì, se riesci DJ Dami mi abbassi un po' la base, io non so, è altissima, io devo urlare qua in studio perché non riesco a parlare, starci sopra. Walter, quello, cioè, buongiorno Dinis il Calimero che lo sopporta anche oggi, buongiorno mitici. E c'è anche Ilaria da Verona, grazie, andiamo a sentire chi c'è, vai, tocca a te.
1: Buongiorno, sono Florin da Pescantina, oggi vorrei ascoltare se possibile DJ Quicksilver con Bellissima, ciao.

0: Bellissima DJ Quicksilver, bellissima, bellissima, è proprio bellissima, bello anche, è giusto anche il nome. Buongiorno, buongiorno, mamma mia, salutiamo Sorin da Roma, buongiorno, buongiorno capitano, sono Enrico, sto passeggiando a Senigallia in spiaggia, bravi, bravi, bravi, fate così, passeggiate, portatevi dietro una bottiglietta d'acqua come sempre dicono, consigliano, anche se non è fredda, però bisogna sempre idratare il corpo quando fa molto caldo. Andiamo a sentire il messaggio di Paolo da Treia, vai, l'ultimo, vai, l'ultimo.
1: Ciao Walter, buongiorno, qua è Paolo da Treia, vorrei ascoltare, dai, Sabrina Salerno con Boys, ciao a tutti di nuovo.

0: Boys, Sabrina Salerno, Summer Love, Summer Time Love, e così il remix. E il Party Time, il DTM con Alex Castellini, più tardi. Spot.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Giovedì ci siamo! Ciao a tutti, Alex Castellini, Walter Massa, il Party Time DTM 90 della mattina. Pronto ai blocchi di partenza, come sempre balleremo con la migliore musica dance di sempre, quella 92.000, insieme fino alle ore 12. Poi stasera noi ripartiamo dalle 20 alle 22. Io a tal proposito volevo ricordarvi anche gli appuntamenti del weekend per quanto riguarda Dance Time Machine 90, perché vi aspettiamo sabato sera in quel di Roverbella a Roverbeer, mentre saremo a Sarginesco la domenica sera. Il venerdì, visto che ne approfitto perché c'è Caterina di Malavicina, saremo con I Remember Yesterday a Campitello, quindi vi aspettiamo questo weekend per ballare rigorosamente con noi. Noi siamo pronti a partire. Caterina ha scelto Groove Coverage, God is a Girl, Alexia, The Music I Like, Sound Lovers, Surrender. Partiamo subito con DJ Dado, Metropolis.

Salutiamo il Chiaro da Decima, salutiamo Rossetti Faenza, buongiorno Capitan Walter, sempre bella musica, Mara di Vittoria.

Luigi della Fama c'è, buongiorno Massa, ci vediamo il 16 a, sì, a Fossombrone, al bar 40, c'è Massa e Gagliardini, c'è anche l'orologiaio, mi segue dappertutto, lui, il canarino, abbiamo fatto un bel gruppo, Giuliano da Sant'Ippolito, ce li ho tutti lì, i numeri 1.

Sì, mi piace questa di Alexia, è veramente bella. Come direbbe Vasco, vero Massimo, come direbbe Vasco, è tutto un equilibrio sopra la follia. E proprio scritto sulla canzone che ho fatto. E canto sempre i concerti, quelle canzoni proprio che ti fanno stare bene. Ciao Massimo, grazie!

cioè quella pazzoide dell'Ilaria, ogni fermata un movimento. Ma cioè, immaginate le ragazze che fanno il corriere, no? Che a ogni fermata sono i due, una butta giù un cubo e si mette a ballare mentre l'altra fa la consegna, fa la cubista con la musica di Radio Studio Più a manetta. Il Vieta da Parma c'è, tutti in piedi sul divano, gas a martello. Questo weekend ci siamo, eh. Prima dentro, gas a martello e andiamo!

Massa, dai che domani è venerdì, Rudy, lo scarabinista di Bologna. Un saluto a Luca Big Caponago. Ragazzi, ciao, buongiorno ragazzi. Grazie per i ragazzi, grazie, grazie. Dani è più giovane di me, anche Castellini. Io non sono più un ragazzo, io sono un uomo. Un uomo. No, non vecchio, dai, insomma, sono. No, no, sono un uomo, dai. Salutiamo la Maya Morgana, giornata ventilata in spiaggia, ma tanto sole. Ciao meraviglia!

0: Un saluto dal Biccio Terre Roveresche, un saluto dal team Piatto Verde per il compleanno di Mamma Rita al bar. Salutiamo Mamma Rita, io l'ho conosciuta, e tanti auguri, happy birthday.
1: Vegliate su noi, che stanotte balliamo.

Un saluto Agricola Mattioli San Costanzo, David Brentonico, Davide Lorenzo Di Camillo da Lanciano, Elidon da Fermo, c'è sempre!

0: vuoto che c'è.
1: Salutiamo Polverone da Morrovalle. Buongiorno Patacca, Simone da Furlè. Hai sentito cosa ha detto? Che sono? Vabbè, l'ha detto Simone Furlè. Luigi della Famarcè, direzione Valsassina per caricare e pausa pranzo. Ciao da Valterone, Luca da Arcore.
2: Da Arcore, mi ricordo bene Arcore, Crivio. Scusate,

0: Okay, people, we got a times. Okay.
1: All right.

0: Allora, si dice Valsassina, non Valsassina. Vabbè, abbiate pazienza. Anche dove abitavo io, cioè, era la zona di Sarsina, molti dicevano Sarsina. Comunque, ci sta, dai, l'errore ci può stare. Comunque, grazie dell'informazione. Sergio da Siria c'è. Questo è l'ultimo disco. Rimanete qui fino all'ultimo perché noi
1: dobbiamo stare.

0: E con questa canzone dei Brother siamo arrivati in fondo, signori. Grazie ad Alex, bravo, bravo, impeccabile come sempre. Sono arrivati anche tanti complimenti sul WhatsApp da tanti amici. Grazie in particolar modo al DJ Dami, il comandante del Morning Fever. Qualora lo vogliate, domani al capitano lo trovate qui su Radio Studio Più dalle 9 a mezzogiorno, perché sarò qui per fare una volta dicevamo il santo venerdì, però venerdì, domani è bello perché per tanti inizia il weekend, il beverdì, così. Adesso però continua la bellezza della musica e dei programmi con la Sil.K Gas for Lunch. A domani, ciao!
1: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12, il Morning Fever. Enjoy the radio, this is
2: Studio Q. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Trento sugli 89.2 e 92.4.
3: Spot. Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Offline.

stress, no mind. I want to be offline. No stress, no mind. I want, I

0: Facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000, va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guests for Lunch, ospiti a pranzo con Lassil.k.
1: Eccoci qui, buongiorno cari miei guest forlancini. Oggi sono felicissima perché a casa mia, qua nel mio studio, c'è un nuovo attrezzo per far girare un pochino l'aria, per rinfrescare. Voglio e vedo l'ora di farvelo vedere, cioè proprio di condividerlo con voi. Allora, prima salutiamo DJ Dami, Paromix, Walter Massa che ci ha appena passato la linea insieme a Alex Castellini, e poi vi faccio vedere subito questa cosa che io ho acquistato, quelle robe che neanche nel 2030 ci saranno più, forse, perché lo sentite? Lo sentite il rumore che fa? Eccolo qua, è il mio mini ventilatore, ma è pazzesco, attaccato con USB, cioè stramoderno. Senti che rumore che fa, senti che aria. Oh, sembra di essere su un aereo o al mare. Oh sì, sono al mare, c'è un po' di venticello. No, capito? Ma chi sono? E l'ho pagato ben 8 euro, cioè veramente mi sta facendo grazie Lori. Insomma, io ci si accontenta di poco, no? Di poco, ma è una cosa così piccola, è una cosa così grande. E allora, dai, che diamo inizio a Guest for Lunch. Sì, mi sento realizzata, sì. La nuova di Lady Gaga, Runaway.

0: Spot.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato.

stress, no mind. I want to be offline. No stress, no mind. I want

eccoci qui, guest or lunch, ospite a pranzo. Ah, si sta bene oggi? Allora, oggi parliamo un po' di come vi vestite, cioè d'estate, come andate in giro vestiti durante il giorno? Cioè, siete, ma no, più che durante il giorno, non al lavoro, perché magari al lavoro dovete avere una divisa e quant'altro. Cioè, nei momenti di free time, di tempo libero, vedete come sono poliglotta oggi? Come vi vestite? Con la ciabatta scialla, con l'infradittino, con la ballerina Chanel, oppure sempre tutte tirate, con un minimo di tacco, l'acconciatura fatta, struccate, truccati, con la ceretta perfetta o il pelo che esce dalla scella e dal naso? Com'è il vostro tempo libero? 338-141-1001, vediamo l'Italia com'è che si comporta quando non è sul posto di lavoro d'estate.

0: Grazie, grazie, grazie Lorenzo, grazie.
1: Allora, mi saluta Jessica, grazie Billy. Come vi vestite nel tempo di fuori lavoro voi con il caldo? E allora io ho trovato comunque un aiuto da Google, dal mio amico Google, che mi dice un po' com'è la tendenza italiana nel fuori lavoro, però mi piacerebbe sentire anche i vostri messaggi. Allora, se fossi uomo e avessi letto questo messaggio, probabilmente, vabbè, ve lo leggo, no? Parte così: mi metterei una gonna senza mutande. E poi c'è scritto Marco da Reggio Emilia. Ecco Marco, io ti ho immaginato con una gonna senza mutande, magari corta come quella che io indosso adesso. E no, non è stata una bella scena. Comunque non è stato un granché. Però vabbè, de gustibus, eh. Vediamo un po'.
2: Ciao Sil, buon amore.
1: Ciao Ale,
2: cioè, anche se no mando messaggi, sono sempre qua. Io d'estate come d'inverno cerco di essere sempre abbastanza in linea, nel senso, con la mia altezza cerco sempre di essere un po' sportivo, portarmi avanti sempre.
1: È altissimo,
2: insomma, magliette leggere, cui evidenzi ancora un po' di spalle, cose di un po' di bel fisico finché ce n'è. Viva il re. Ciao.
1: Viva il re. L'Italia d'estate fuori dal lavoro sceglie un casual chic. Non è scialta, ma non è nemmeno rigida. Il trend unisce comfort e cura, è vero. Uno stile rilassato, fresco e sempre ordinato, tipo con abiti fluidi per lei, con vestiti lunghi o anche corti, larghi e comodi, tessuti naturali tipo il lino, il cotone, sono quelli più usati, colori chiari come il bianco, il sabbia, le tinte pastello che danno quel senso di pulizia, mentre per lui bermuda, modelli in cotone chiamati chino, dal taglio classico non troppo corti, camicie modelli in lino con collo alla coreana, belli, spesso si portano con le maniche arrotolate, sì, quel casual chic effettivamente, scarpe, ecco quello che mio marito non capisce nulla, mocassini scamosciati, belli, leggeri che fanno uomo, e spradirias e sandali in pelle. Ecco, sul sandalo però dipende dal pantalone. Le sneakers in tela completano un look. Ecco, uno dei tanti. Insomma, qualcosa di casual chic direi che è la cosa migliore. No, è la cosa migliore per l'estate, per questo caldo abbastanza torrido. Ma io al momento vi lascio con un brano che a me piace tantissimo, di Pino D'Angiò, che fa così.
3: In discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato, Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato, le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca.

0: fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata,
1: però
0: l'ho baciata, a

0: che idea, ma che idea,
1: che idea,
2: che idea,
0: che idea. E bravo Pino D'Angio. Siamo nel 1980 con sto pezzo. E io invece adesso devo ricordare una persona che, o meglio, devo dare una notizia non proprio felicissima. La cantante Bonnie Tyler, nota per successi come Total Eclipse of the Heart, è mancata proprio in questi giorni all'età di 75 anni. L'annuncio sul sito web della cantante, la famiglia e il team di Bonnie sono affranti nell'annunciare che Bonnie è improvvisamente scomparsa ieri sera in un ospedale in Portogallo a causa della malattia per cui era in cura. Rilasceremo un ulteriore comunicato, insomma, rispettate la nostra privacy in questo momento di dolore. E allora noi vogliamo ricordarla così. Ciao Bonnie, fai buon viaggio.

0: Ci ritroviamo tra pochissimo. Meteo Spot Party Time.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più. Ci attende un giovedì con l'alta pressione dominante su tutto il nostro territorio. Da nord a sud il contesto inizialmente sarà stabile e ben assolato, con cieli sereni e tersi. Poi segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati fenomeni sull'Appennino meridionale, ma che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Diffusamente le temperature massime saranno comprese fra i 30 e i 36 gradi. I valori più elevati però si registreranno in Valpadana e sulle centrali tirreniche. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Fabio Mason e Robbie

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

il nostro primo party time. Salutiamo Ivan e poi salutiamo Simone da Sottomarina e poi abbiamo anche Gianluca da Teramo e poi ancora Riccardo da Cervia. Questo è il nostro primo party time. Sul secondo, sul secondo, il secondo è il party time del giovedì, quello super italiano, però il secondo party time, quello dove poi vi spiegherò che potete averlo anche nelle vostre piazze, non solo il party time italiano, ma anche tutta una serata di musica dance italiana.

0: Ciao Siri.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
10: Fabio Mason e Robbie

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Di nuovo paralizzato lo stretto di Hormuz dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran dalla notte di ieri. Il comando centrale americano rivendica oggi di aver colpito altri 90 obiettivi iraniani. L'Iran denuncia la morte di 14 persone e riferisce di aver centrato obiettivi americani in Kuwait, Bahrain e Qatar, mentre parla di crimini di guerra per gli attacchi statunitensi contro infrastrutture civili, incluso un ponte che conduce alla città di Mashhad, dove dalle 13 è attesa oggi la sepoltura dell'ex guida suprema Ali Khamenei. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. Gli alleati mi amano, ha detto a rientro Donald Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. Tra gli esiti del summit, nuovi impegni di spesa militare e altri aiuti per l'Ucraina. Incidente sul lavoro stamattina a Chieti, in Abruzzo, una persona è morta, un'altra è rimasta ferita nell'esplosione verificata intorno alle 8 alla Sabino Esplodenti di Casal Bordino, fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. Sul posto l'intervento dei vigili del fuoco, dei carabinieri e dell'elisoccorso. E si registra un'altra vittima in Toscana, un 48enne morto in seguito ad un incidente avvenuto questa mattina in un cantiere a Sesto Fiorentino. Da chiarire la dinamica, sembra che l'uomo sia stato colpito da un macchinario, cadendo poi a terra. Si profila un'altra giornata di passione sulle linee ferroviarie italiane per chi viaggia con l'alta velocità di Italo. Garantite solo un numero minimo essenziale di tratte, oggi e domani, a causa dello sciopero di 23 ore del personale indetto dal sindacato UIL Trasporti. Intanto continua fino all'alba di domani il blocco sul nodo ferroviario di Firenze, che comporta una deviazione con servizi alternativi. Forti disagi e ritardi invece si registrano in Calabria, dove la circolazione da Battipaglia a Paola si è interrotta per danneggiamenti in diversi punti. Si ipotizza un atto doloso. Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con la Silpo.

ci siamo, inizia la seconda ora di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. E qua oggi il mio computer fa un po' quello che ne ha voglia lui, va bene. E allora diamo inizio a questa seconda ora, io spero, vediamo cosa succede se schiaccio qua. Ecco, a posto. C'è niente di a posto comunque.

0: Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: A 2 passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

Benissimo, allora intanto vi devo ricordare che domani sera io e Paro Mix DJ, adesso vi dico, saremo a Cerro Veronese. Volevo dirvelo un pochino meglio, ma non trovo più dove ci sono le serate. Vabbè, niente, ma magari ve lo ricordo meglio dopo. Comunque, segnatevi Cerro Veronese, lassi.kei, Paro Mix DJ, domani sera. Ecco, chi è di quelle parti lì, chi vuol venire, segnatevelo in agenda. Dopodiché, oggi mi sono chiesta qual è la giornata, grazie, eccolo qui, Sagra di Cerro a Cerro Veronese con Paro Mix e la Sil, perfetto, è tutto scritto su www.studiopiu.net oppure sulla nostra app, scaricabile gratuitamente in basso a destra alla sezione eventi, lì potrete trovare tutti i nostri eventi, da quello di Piuvega, quello della Festa dell'Estate, Rovizza in Festa, la Sagra di Santa Lucia Ripescantina e poi insomma la nostra a Cerro. Detto questo, grazie Lorenzo, mi sono domandata quali fossero la giornata mondiale di oggi e allora io ho provato a cercare, ma ce n'erano tipo una quindicina, no una, erano 15 diverse, e allora mi sono un attimo incuriosita e sono andata a vedere quali sono le giornate mondiali più assurde. Cioè, se dovessimo invertarci una giornata mondiale, una potrebbe essere la giornata mondiale degli UFO, celebrata il 24 giugno, tra l'altro compleanno di mio figlio, e il 2 luglio, per essere vicini, perché gli UFO non vanno mai da soli, vengono prima il 24, poi il 2 luglio a festeggiare. Un'altra è la giornata mondiale del gabinetto, del 19 novembre, è la giornata internazionale, ecco, è la giornata internazionale del World, cioè è la World Toilet Day, nata per sensibilizzare, aspetta, sull'accesso ai servizi igienici nel mondo. Ecco, anche questa direi interessante, insomma. E poi c'è la giornata internazionale della lentezza, il 27 febbraio, che speriamo sia in domenica, altrimenti per essere celebrativi dobbiamo andare tutti molto lenti. Cosa che non ha fatto Fred De Palma con Anita, La testa gira.

la testa gira, ma noi continuiamo, eh? Andiamo veloci, altro che la cosa della lentezza. Ma cosa la cosa della lentezza? E si continua la giornata mondiale della velocità.

La giornata mondiale della lentezza, la World Toilet Day, ma vabbè. Ma ci sono però anche dei campionati mondiali, cioè delle gare abbastanza strane, cioè campionati delle stranezze praticamente. In Finlandia esiste il campionato mondiale Air Guitar, cioè praticamente le chitarre in aria, cioè suona la chitarra intanto, la chitarra intanto che vola, no? Come... Oppure in Galles c'è l'evento Man vs. Horse. Cioè, un uomo verso il cavallo? Verso il cavallo, contro il cavallo? E come funziona? Cioè, lottano? Insomma, c'è un elenco di giornate mondiali ironiche, divertenti, che ancora non esistono ufficialmente, ma che secondo il pubblico dovrebbero esserci. Ecco, io direi proprio di evitare di andare a leggerle. Quindi direi di andare avanti. Abbiamo ancora un brano prima del secondo party time di Guest for Lunch, ospite a pranzo. Vado.

0: Spot.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: fun, ho un'idea.
1: Si chiama Studio Più Notte Italiana. Se anche voi la volete nelle vostre piazze, questo è il mood. Questo è il mood del nostro DJ Dami in console. Prontissimi per farvi ballare con Nera di Rama. Ballare e cantare, Studio Più Notte Italiana.

0: Salutiamo Roberto da Mantova che ci verrà a trovare il 20 luglio a Belforte insieme a me, Paramix DJ, ma qui parliamo insomma già del 20 luglio. E poi salutiamo Maria Laura. Ciao cara Maria Laura, buon giovedì anche a te.
1: Una pozzanghera se l'ansia mi afferra.
0: Studio più notte italiana.
1: Con lo sguardo verso il cielo ma il morale per terra.
0: Ricordate, Studio Più Notte Italiana, un nuovo format.

guardi il video, sembravano così innamorati, poi alla fine anche loro si sono lasciati. Ma perché? Ma perché? Aia. Crolla il mondo! E allora io vi ricordo serata, Radio Studio Più, la serata Radio Studio Più, notte italiana nelle vostre piazze, nei vostri locali, ovunque voi vogliate. In questo momento il party time è suonato dal nostro DJ Dami. Quella serata, l'italiana, che vi fa ballare e cantare.

il mio Nike, non è vero, ma non è vero. E andiamo con l'ultima di questo Party Time Studio più Notte Italiana, remixato dal nostro DJ Dami.

0: Lo stop party time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Pew.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: E dopo la pubblicità, eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

0: E anche oggi chiudiamo con buon vento, Giovanotti e D'Alfa. Vi do l'appuntamento a domani, stesso posto, stessa ora, ma vi lascio con Michi Garzilli. Vi lascio in buonissime mani. A domani, ciao!
1: Questa è Studio Q.

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Daniela Obaldi. Il Medio Oriente ripiomba nel conflitto tra Stati Uniti e Iran, con le gravi conseguenze anche sul traffico marittimo, tra rimpalli di responsabilità e altre vittime. E Tajani vede la causa nel sistema di pedaggi preteso da Teheran su Hormuz, mentre Trump ora rivendica sostegno e amore dagli alleati. Il servizio di Alessandro Cisilin.
2: Risulta di nuovo quasi del tutto paralizzato lo stretto di Hormuz, riferisce l'agenzia Bloomberg dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran dalla notte di ieri. Il comando centrale americano rivendica oggi di aver colpito altri 90 obiettivi iraniani. L'Iran denuncia la morte di 14 persone, riferisce di aver centrato obiettivi americani in Kuwait, Bahrain e Qatar e parla di crimini di guerra per gli attacchi statunitensi contro infrastrutture civili, incluso un ponte che conduce alla città di Mashhad, dove dalle 13 di oggi è attesa la sepoltura dell'ex Guardia Suprema Ali Khamenei. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'alleanza ad Ankara, e il ministro degli esteri Tajani stamani li motiva in relazione al sistema di pedaggi preteso da Teheran sullo stretto, che gli Stati Uniti invece non vogliono. Gli alleati mi amano, ha detto al rientro Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto proprio nel conflitto con l'Iran.
1: Domato nella notte il vasto incendio scoppiato nel deposito del Corriere Bartolini a Bovisa. Sul posto proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per raffreddare due bilici carichi di biciclette elettriche ed evitare l'innesco delle batterie al litio. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sulle cause, mentre le autorità sanitarie hanno invitato i residenti nel raggio di 2 chilometri a non consumare frutta e verdura rimasta all'aperto e non far uscire all'aperto bambini e fasce sensibili per la qualità dell'aria. Le fiamme hanno interessato un'area di circa 8.000 metri quadrati e distrutto capannoni, container e diversi mezzi. L'arcivescovo di Rabat, Lopez Romero, si autosospende dalle sue funzioni, accusato di violenze su alcune donne. La Santa Sede ha aperto un'indagine previa sul cardinale Marco Mancini.
3: Il cardinale Cristobal López Romero, arcivescovo di Rabat, si è autosospeso dalla guida della diocesi marocchina. La decisione è stata assunta dopo l'apertura di un'indagine preliminare a suo carico da parte della Santa Sede. Il porporato è accusato di violenza su alcune donne. A confermare la notizia è stato lo stesso cardinale attraverso un comunicato ufficiale. Al termine di un anno pastorale fruttuoso, la nostra chiesa di Rabat, scrive López Romero, si trova ad affrontare un evento difficile. Sono accusato di comportamento inappropriato nei confronti di alcune donne adulte. Questa situazione ha indotto la Chiesa ad avviare un'indagine preliminare. Mi asterrò dal presiedere celebrazioni pubbliche e dal partecipare ad attività pastorali. 74 anni, spagnolo, salesiano, uomo di fiducia di Bergoglio, il cardinale López Romero è stato annoverato nel collegio cardinalizio proprio da Papa Francesco nel 2019. Nell'ultimo conclave è stato da molti indicato come uno dei candidati proposti dall'ala progressista del collegio cardinalizio.
1: Ed è tutto, a più tardi.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

0: Let's go.
1: The best music. The dance station. Radio Studio Pew.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Purificatori d'Acqua e con Frankie Gada, Michi Garzilli e...
1: Ma che è?
0: Feel Good.
1: Che hai fatto? Che hai fatto? Ho capito che è la giornata internazionale dello scherzo.
2: Ma non ho fatto niente, sono stato in laboratorio.
1: Vabbè, dal laboratorio. Signore e signori, buon pomeriggio. Voilà, eccoci qua, belli carichi. Lawrence DeVoy al mio fianco, il mio braccio destro, vedi?
2: Che voglia.
1: Sì, però ragazzi, che carica voglia. Un po', carica.
2: Non hai portato i gelati da Milano. Non hai portato niente da Milano.
1: Sì. Volevo portarti qualcosa, però se ti portavo qualcosa poi non venivi in onda.
2: Ah.
1: Non venivi in onda, non venivi. Però, signori e signori, inizia I Feel Good.
3: Feel Good.
4: Feel Good.
1: Non ho capito l'urletto.
2: 3, 2, 1, DJ Catch.

0: detto, ma alla grande nelle feste modaiole.
1: L'abbiamo messo apposta per partire col piede giusto.
0: Week, ancora col suo piede giusto. Molto l'azzanno col piede là, vai, Va bene, signori e signori, 14:18, salutiamo tutti i collaboratori, perché venissero a mandarci i messaggi. No, beh, Antonio Di Parma, per forza.
1: Non la segreteria.
0: No, segretaria, basta, il segretariato, stop, è sempre presente, poverino. C'è anche il laboratorio di ricerche musicali, basta, cambia. Anche se lo fanno le altre radio, sai?
1: È vero.
0: Ho visto che anche
1: ogni
0: loro...
1: ora?
0: Tac, no, no, noi facciamo solo all'inizio, non soltanto all'inizio, però... Ma anche per essere professionali, vedi, voglio dire.
1: Bene.
0: Però noi invece ringraziamo gli ascoltatori, quelli fedeli, quelli che sono anche pignoli, quelli che ci prendono per i fondelli, perché ricordiamo che questo è un programma scherzoso, non serio, capito?
1: No.
0: Voglio dire, per essere molto scialacquato.
1: Noi diamo notizie facendole passare
0: Le notizie sono veritiere.
1: Diamo le notizie veritiere facendole passare per divertenti.
0: Certo, guardiamo sempre il lato positivo, il bicchiere mezzo pieno.
1: No,
0: adesso
1: pieno.
0: Sono avanti.
1: Noi siamo pieno,
0: non sono pieno, devo fare di sé.
1: Fa caldo.
0: Fa caldo, allora, vabbè, giovedì 9 luglio, tantissime belle cose. Stasera, se non avete niente da fare, venite a Roverbella, che c'è un flower power. Vi faccio ritornare proprio. Ma te lo dico, vedi, ti metto la parrucca, gli occhiali da sole. Con i zatteroni ti metto.
1: Io e Mara
0: su.
1: Veniamo.
0: Vieni
1: vederti,
0: con Mara, mamma mia, mamma mia.
1: Ci addobbiamo.
0: Ed addobbarsi, mi raccomando, mi raccomando.
1: Ci addobbiamo per la serata.
0: Vabbè, è giusto fare anche le nostre marchette. Poi, durante il weekend siamo in giro per l'Italia, come sempre sabato sono in quel di Monza, Roverbella domani sera, beh, tanta roba. 338 141 1001, ma io do il numero di WhatsApp, il nostro numero di contatto, per quelli nuovi. Cioè, noi dobbiamo coinvolgere gente nuova che ci domanda dei messaggi.
1: Beh,
0: perché molte persone, sentendo sempre un po' i soliti che si mandano in onda, si sentono in disparte.
1: No.
0: E allora sì, dice, vabbè, tanto sono loro che li mando a fare il messaggio.
1: No.
0: Cioè, dobbiamo, secondo me, coinvolgere più persone.
1: Giusto così.
0: Trova un modo, tu che sei un po' un genio in queste cose. Adesso
1: ci
0: farti...
1: penso adesso nella prossima canzone ci penso.
0: Beh, qualcosa che possa coinvolgere nuovi ascoltatori.
1: Pronto,
0: sentiamo questo chi è. Pronto?
2: Hola Garzo, permesso Garzo. Capazzetta presente.
0: Vedi.
2: Però... gli ascoltatori, diciamo
0: uno dei primi. Vedi.
2: Diciamo una cosa a Nato.
0: Certo. Sì, però noi vogliamo uno degli ultimi. Bello sentire che ogni
1: tanto
0: mi manda messaggi. Oh, è 2 settimane che vi ascolto. Bello.
1: Ti posso già dire che siamo più 3 ascoltatori nuovi.
0: Ah beh, allora siamo a posto. Se lo dici tu.
1: No, è vero.
0: Ok, andremo a beccare chi sono quei 3 nuovi, dai.

0: Lost Control sulla Dance Station d'Italia. Perché non si realizza la giornata mondiale di Radio Studio View?
1: Questa qua, dai, cazzo.
0: Cos'hai tirato fuori?
1: No, niente, sto guardando nel mio almanacco.
0: Il tuo almanacco.
1: Sai che io ho le pagine giuste per i momenti giusti.
0: Certo.
1: E per le serate giuste.
0: Bello, bravo.
1: Hai visto?
0: Sei sempre sul pezzo.
1: Sei sempre giusto.
0: Caspita,
1: caro mio, mica pizze fichi,
0: Che caspita. Vedo che stai prendendo tempo intanto che stai aprendo questa Bibbia.
1: Vabbè, è bello questo, questo è bello. Questo
0: è bello? Bene, allora, dai, tira fuori senza...
1: Allora.
0: Oh, dai, così.
1: 9 luglio.
0: Oggi.
1: 1958.
0: Caspita, si torna veramente indietro nel tempo. Dai.
1: Sì. Siamo. Parliamo di topi.
0: La Madonna.
1: Parliamo di topi.
0: Cioè, di topi. Di sorci, vai.
1: Ecco,
0: vai.
1: I topi nello spazio.
0: I topi nello spazio.
1: Il primo
0: è stato Topolino.
1: Vabbè,
0: dai, vai avanti. Dai.
1: L'aeronautica statunitense, quindi siamo negli Stati Uniti d'America,
0: yes,
1: lancia nello spazio il primo missile con a bordo un topolino.
0: Pucci pucci,
1: cucciolone, hai visto?
0: Sì.
1: A febbraio del 1958, è stato lanciato nello spazio il primo missile satellite americano, l'Explorer.
0: Ah, ok.
1: Da quando nel 1957 l'Unione Sovietica con lo Sputnik ha mandato in orbita il primo satellite, gli USA hanno accelerato il loro programma spaziale e quindi adesso, nel luglio del 1958, precisamente mercoledì 9,
0: sì,
1: hanno sperimentato di mandare nello spazio il primo essere vivente, che è un topolino.
0: Che era un topo?
1: Un topolino.
0: Ma è tornato?
1: Il topolino purtroppo...
0: È rimasto su. È rimasto su.
1: Beh, sicuramente sarà anche tornato. Però non è tornato vivo, ecco, poverino.
0: Bella questa
1: topolino,
0: notizia.
1: Topolino.
0: Cioè, è il primo esperimento per mandare un essere umano nello spazio.
1: Sai che
0: un essere umano.
1: C'era guerra.
0: Un essere vivente, non essere umano.
1: C'era
0: essere
1: guerra
0: vivente.
1: Tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica.
0: Certo, la guerra fredda.
1: Anche adesso, vabbè, quello cambia. Però, ecco,
0: bene,
1: lì per lì.
0: Era molto...
1: Per il dominio dello spazio. Cioè, tu ti rendi conto...
0: Io non so se tu arrivi a...
1: prendi il razzo e vai sullo spazio.
0: E se, chi governa lo spazio...
1: Io, Garzo, mi sono già prenotato.
0: Che cosa?
1: Per quando quelli che stanno progettando di andare sulla Luna su Marte.
0: Vivere su Marte.
1: Io sarò il primo.
0: Bravo, bravo. Io già ti vedo perché tu sei di un altro pianeta.
1: Io, Garzo, voglio
0: sei
1: andare.
0: Sei sprecato.
1: Io voglio andare. E poi, guarda, dopo... Se
0: tu immagini.
1: Se sto bene.
0: Se stai bene su Marte.
1: Non mi vede più nessuno.
0: Beh, aspetta, prima di far partire.
1: No, tranquillo.
0: Va bene,
1: per radio.
0: Va bene, avete capito che il caldo fa dei brutti scherzi, però ci sono delle reazioni particolari a ogni essere umano. A proposito, dobbiamo salutare Sofia.
1: Chi è Sofia?
0: Sofia, mi hanno detto che deve stare attenta ad entrare nel Ticino in acqua, no? I pesci gatti giovani, che ne so io.
1: In che senso?
0: È perché lì ci sono i pesci gatti, vogliamo... Ci sono quei pesci gatti.
1: No, dai,
0: e allora hanno detto, dobbiamo avvisare Sofia. Io volevo presentartela, una bella ragazza.
1: Ma è possibile? Beh,
0: adesso vediamo.
1: A parlare.
0: No, ma vedremo di invitare.
1: Non porti mai nessuno.
0: Vabbè, adesso vedremo di questa codesta fanciulla di fartela arrivare in radio.
1: Io ricordo ancora che a febbraio ti avevo chiesto Beyoncé.
0: No, Beyoncé non può arrivare dentro qua, lo sai. Vabbè, dai, andiamo col disco del passato.
2: Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: oggi il faro se n'è andato proprio all'aceto, vado, il caffè fa. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
1: Spot. Venerdì 14 agosto torna il Remember Genus a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genus con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, los ninos del barrio.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte. L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così.

0: Tutta!
1: Tira sulle mani.
0: Ah, che cazzo, questo tira è del 2002, su. Diciamolo, perché tira sono. Ma alza le mani al cielo! Ma che cazzo! Che cosa?
1: Lì sembrava il prete quando fa la processione.
0: Vai!
1: Quando fa il Vangelo.
0: Party time su Radio Studio Più. Bene, è arrivato Paro, mi fa, aspetta, vediamo un disco di quelli che i primi anni 2000, perché così diamo energia di quelli sparati. Bravo, mi piace, mi piace. Italiani all'estero, li salutiamo tutti.

0: Perché vedi, se inizi a pestare, la gente poi entra nel mood. Che cosa?
1: Te l'ho detto.
0: Beh, bisogna minare, ragazzi. Cioè, senti, senti come arrivano.
2: Mani al cielo!
0: Mani al cielo!
2: Mani al cielo!
0: Questo è da
2: dai
0: te.
2: Che si va a mangiare, mettiamo... poi tutti al mare!
0: Bravo, sì, mani al cielo!
1: Te lo metto nella jingle machine.
0: Questo dobbiamo prendere nella jingle machine, bravo! Questo è il mood, questo è un po' il pianeta del party time, perché quando inizia questa selection musicale realizzata al momento dal nostro lab, la gente cambia, il loro stato d'animo cambia.

0: Allora, no, diciamolo che noi salutiamo tutte le stazioni balneari, perché poi molta gente è in vacanza, però quelli che stanno lavorando, almeno sentendo queste cose, sapendo che c'è gente in spiaggia, gente che è in vacanza, che ci sta ascoltando, anche loro sul lavoro danno di più.
1: Mai al cielo! Mai al cielo!
0: È arrivato!

sì, ormai sono entrato nel mood vacanziero. Settimana prossima vacanza, ragazzi. Va bene. Però già l'atmosfera la stiamo preparando. È bello anche vedere le foto che ci mandate sul nostro WhatsApp. Ricordo il numero 338-141-1001. Perché come diciamo sempre, I Feel Good è un programma che entra dentro di voi. Sì, con classe, però entriamo nel vostro quotidiano.

Ogni tanto quando c'è questa selezione musicale, non so, faccio un viaggio, un déjà vu, mi viene in mente il Festival Bar. Cioè ti collega subito a Salvetti, l'Arena e il Tour. Grande manifestazione, peccato che non c'è più, peccato. Comunque,

mandate l'effetto mare, grazie. Oh. Ah, sì, lascialo sottofondo, così. Oh. Come se fossimo tutti in vacanza. Tutti al mare, dai. Non c'è più nessuno che lavora, basta. Fuori di balla. Quella, che look proprio da spiaggia, eh.

Meglio, c'è gente strana in giro. O mandiamo ancora un altro disco? Che un altro mandiamo? Ma io sono qua che lavoro, tu arrivi col cappellino, versione proprio beach, ti stai mangiando un panino col prosciutto cotto, vedo, bene, oh, allè, vero. E beh, allora. La chiusura del party time in bellezza! Questo faceva la ra li ra la ra, se ti piglia da da. Chris Waters, yes!

0: essere così in modo solare, mamma mia ragazzi, questo vuole smile, vedi conto? Bisogna risuonarlo quest'estate. Eh sì, lo si tira fuori di nuovo, dai. Mancano 7 minuti alle 3 del pomeriggio, dunque andiamo in chiusura del nostro party time, il prossimo tra meno di un'ora.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Ogni sera Studio Q ti porta in discoteca. Sì, Studio Q apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità a Studio Più, è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio Studio Più.
1: Ci attende un giovedì con l'alta pressione dominante su tutto il nostro territorio. Da nord a sud il contesto inizialmente sarà stabile e ben assolato, con cieli sereni e tersi. Poi segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati fenomeni sull'Appennino meridionale, ma che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Diffusamente le temperature massime saranno comprese fra i 30 e i 36 gradi. I valori più elevati però si registreranno in Valpadana e sulle centrali tirreniche. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Purificatori d'acqua e con Frankie Gada, Michi Garzilli e

0: Siamo al Dorian Gray del 1999.
1: Sì, così.
0: Sì. Perché quando andavamo a fare i special guest a Verona, in discoteca con Radio Studio Più, a metà serata c'era l'istruttore di latino che faceva tre dischi.
1: Bravo, sì.
0: Fermavano la discoteca, pericolo, anche se stavi facendo anni 90, non importa.
1: Non gliene fregava niente.
0: No, fermavano la pista, tipo alle, non so, all'1:20 e facevano tre canzoni così. E poi basta.
1: Beh, è andato avanti tanto.
0: Sì, sì, ma faceva uno strapieno.
1: Caspita.
0: E beh, guarda, voglio dire, nell'epoca non sospetta, quando c'era comunque il latinoamericano non era così in auge alla fine degli anni 90. Fine degli anni 90, non c'erano tutte queste balere di latinoamericano. C'era,
1: però in un circuito, diciamo,
0: molto più ristretto. Basta.
1: Io ricorderò sempre che nel 92 ho avuto la fortuna di conoscere questi gruppi latini, Evasione Latina non esiste più, dove loro proprio facevano la stessa, balli di gruppo 1, 2, 3.
0: Ma sì, ma quello lo facevano anche gli italiani, il ballo del mattone, il ballo del pinguino.
1: Sì,
0: nelle discoteche romagnole, ragazzi, facevano tutti lo stesso ballo, avanti e indietro, anche nella cultura western. C'è.
1: A voglia!
2: Mai
1: al
2: cielo! Mai al cielo!
1: Mai al cielo! Beh, ragazzi, noi andiamo a prendere gli ascoltatori che ci danno grinta, capito?
0: Bene, bene, mali al cielo, questa è una rapina.
1: Mali al cielo!
0: Mali al cielo! Mali
1: caro Franky, allora...
0: Va bene, dai, sono qua! Sono
1: allora, qua, sono vedo qua, che i riduttori c'è. Non sono...
0: No,
1: riduttori.
0: Quando... Questa è un'altra vicenda, allora. Il mio computer, quello che è stato schiacciato in una rotonda a Desenzano da qualche automobile, caduto da un furgone in corsa.
1: Che un caso su 1.200.000.
0: Esatto, giustamente quella sera lì si era rotto anche il...
1: L'alimentatore.
0: E allora ne abbiamo messo un altro. Però questo alimentatore fa rumore perché non è il suo originale.
1: Certo,
0: allora bisogna comprarne un altro ancora. E quindi siamo già al terzo alimentatore.
1: Terzo
0: alimentatore per aver risistemato due volte lo stesso computer.
1: E l'alimentatore?
0: L'alimentatore
1: terzo...
0: ha il cavetto che non si infila nel buco apposito del mio, perché il mio è un buchino.
1: Il tuo è un buchino.
0: E questo,
1: e questo invece è
0: questo,
1: grande.
0: Questo arriva dal Senegal. Ha un connettore di dimensioni che io non ho mai visto. Allora dico, vabbè, siccome è un terno all'otto, perché i costruttori di computer non inventano, come per il telefonino, un cavetto, non dico universale per tutti, perché sarebbe una roba, ma almeno scrivere misura A, B
1: misura
0: e C.
1: Bravo,
0: basta,
1: decide.
0: Tre misure, così uno
1: questo
0: guarda.
1: Però questo se lo acquisti nel web.
0: No, è uguale, altrimenti devi ciapare il tuo computer, andare nel negozio e provare. Però queste robe sono confezionate, quindi anche nel negozio.
1: Se le apri è anche...
0: Allora dopo devi comprare i riduttori.
1: È tutta una spesa.
0: Sembra una roba della quella roba lì della mela, che deve essere, hai un pezzo, te ne servono altri 10 da 20 euro l'uno per farla funzionare. Quindi
1: sono
0: niente.
1: Tutte truffe legalizzate.
0: Non è che è una truffa, è come, cioè, ragazzi, cioè.
1: Beh, però il terzo.
0: Ma è uno spreco! È uno spreco! Mettete un adattatore universale, poi cambia l'alimentatore 90, 60, 40, eccetera. Ma alla fine l'attacco che vale il computer, fatelo uguale per tutti. Stesso buco.
1: No!
0: Ci mettiamo tutti lo stesso.

0: feel good. I feel good. You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
2: Ronnie Milani presenta Club Connection.
1: Energia, interazione, un filo diretto con chi ascolta. Messaggi, voci, storie. Il pubblico è protagonista.
2: Club Connection.
1: Il programma dove tutto è possibile.
2: Dal lunedì al venerdì alle 22.
1: Solo su Radio Studio Più.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: Get away. E allora, giovedì 9 luglio, caro Frankie, abbiamo con noi Alfredo.
1: Alfredo Galisto.
0: Galisto, ragazzi.
1: Sì, sicuri?
0: Pronto?
2: Eccomi, buongiorno. Ciao Michi, ciao Frankie.
0: Dove sei di bello, Alfredo? Ti sentiamo lontano.
2: No, ma così come mi senti?
0: Bene, tranquillo. Sempre. Tutto a posto?
2: Tutto alla grande, fa un caldo tremendo, però noi sai che beviamo tanta acqua e quindi
0: vai.
2: Siamo bene lo stesso.
0: Va bene, ecco noi il nostro One Day Sponsor. Parliamo di IWM, IWM International Water Machine.
3: Studio Più presenta One Day Sponsor.
4: One Day Sponsor.
3: 3 minuti con IWM purificatori d'acqua.
0: Caro Alfredo, cosa ci racconti di bello?
2: Ma io parlo sempre dell'argomento che mi sta a cuore, ne parlo con te, con voi. Sono anni che lavoriamo assieme perché gli ascoltatori di Studio Più, secondo me, sono speciali. Un po' strani e sciamannati come me e voi, ma amiamo tanto il benessere, la salute, guardiamo con un occhio all'ecologia e quindi il purificatore dell'acqua è un elettrodomestico che gli ascoltatori di Studio Più sentono in modo particolare. Tantissimi ce lo hanno già a casa loro, però c'è un certo numero di persone che è in dubbio, dice lo vorrei, prima o poi lo farò, eccetera, e quindi abbiamo partorito l'idea che sta avendo un successo enorme, quella del concorso. Ci siamo messi in regola con tutte le norme di legge, eccetera, col Ministero, abbiamo instaurato il concorso Vinci l'acqua pura. Di che cosa si tratta? Periodicamente, ogni tanto, a sorpresa, mettiamo in palio 2 purificatori d'acqua. Adesso, tra poco, i primi ascoltatori che comporranno il numero telefonico che poi tu magari mi dai un aiuto a lanciare, a dare un numero verde, sì. Ecco, i primi 2 che fanno squillare i nostri centralini, il depuratore d'acqua ad ultrafiltrazione, lo vincono. Non lo devono comprare, non lo devono noleggiare, è un'opportunità riservata però a chi ha una casa, chiaramente, a una famiglia, marito e moglie, una coppia convivente, quindi i ragazzi che dicono dai se lo vinco me lo rivendo sono esclusi da questo giochino. Chi desidera un depuratore dell'acqua prenda il numero del telefono che diamo tra poco e provi a chiamare. Non vi chiediamo niente in cambio, cioè non avete obblighi nei nostri confronti di comprare qualcosa, però sappiate che la manutenzione che dovrete fare necessariamente una volta all'anno non è compresa nel regalo che vi facciamo. Quindi la domanda che molti mi fanno è poi quanto devo mettere in preventivo se io prendo uno di questi depuratori. Considerate che la manutenzione di un depuratore di qualità come quelli IWM costa a partire da 180 euro l'anno facendo un contratto triennale. Se uno lo fa più lungo può spendere anche meno. Ma la cosa importante è che i primi 2 che chiamano, il depuratore è gratuito. Quindi una cosa aggiungo prima che diamo il numero. Se chiamate e trovate occupato, non è che abbiamo staccato la cornetta, è che arrivano tante chiamate, quindi provateci se non riuscite subito ad agganciare la linea. Poi bastano 2 squilli, ve li chiamiamo noi. Credo di aver detto tutto. Diamo il numero per vincere questi 2 depuratori dell'acqua.
1: Assolutamente sì, inizio io. 800 800 829.
0: Abbiamo fatto anche il coro.
1: Dai, di nuovo.
0: 800 800 829.
2: Via le telefonate. Da adesso chiamate, provateci.
0: Alfredo, noi ti ringraziamo, un in bocca al lupo e buona caluria, va bene?
2: Grazie a voi, tanti baci, tanti abbracci a tutti quelli che ci stanno ascoltando e tutte le informazioni su iwmacqua.it. Ciao,
0: grazie, IWM è il nostro One Day Sponsor.
3: Studio Più.

0: allora no, dimmi, ti ho messo la base, dimmi. Perché arrivano messaggi, vedi, per quanto riguarda
1: allora,
0: il fatto.
1: Stavamo parlando ancora dell'alimentatore del computer. Ciao Franky, ciao Miki. Franky, posso darti un suggerimento? Prendere l'alimentatore vecchio, tagli il cavo dell'attacco e poi su quello nuovo gli attacchi il vecchio. Ok, così il connettore funziona. Riccardo, caro Riccardo, caro Riccardo, il motivo per cui ho dovuto comprare un altro caricatore è proprio il motivo questo qua, che quello precedente è stato tagliato, è stato giuntato addirittura anche con la massa a terra, cioè ecco, è stato giuntato alla perfezione.
0: Però
1: per noi che lavoriamo in radio e facciamo le dirette, quando attacco quell'alimentatore lì, nonostante funzioni alla perfezione ovunque, a casa, dove cavolo vuoi, quando facciamo la diretta fa un rumorino di fondo che è tipo...
0: Scusi, com'è che fa il rumore?
1: Fa così.
0: Comunque grazie per il consiglio.
1: Grazie per il consiglio. Funziona benissimo quel fare quella roba lì.

0: feel good. I feel good. You're tuned to Radio Studio P. Studio P.
1: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Ma nel cielo!
1: Te lo ripeto. Allora, Franky, è arrivato un messaggio. Ho 98 anni, faccio 40 flessioni al giorno.
2: 98
1: sì, anni. Sì. Allora, faccio 40 flessioni al giorno e spero di continuare anche a 100. Ora riesco persino nella posizione del corvo. Eccola là.
2: Sì,
1: la
2: allora,
1: guarda come la fa quella, la posizione del corvo.
2: Quella, se quella lì è la posizione del corvo, che ricorda anche un po' il merlo. Sì, perché
1: vabbè, sì,
2: il corvo e il merlo si assomigliano, sì. Il corvo è solo più grande.
1: Ragazzi miei, 98 anni, fare quella posizione.
2: Praticamente la posizione del corvo, se non la sapete, bisogna stare con le mani per terra sul pavimento, tutto il resto del corpo deve essere alzato, con
1: tutto
2: le
1: il
2: ginocchia
1: peso sulle braccia,
2: le ginocchia flesse verso le spalle.
1: Ecco, vedi.
2: Capito? Poi tacche. Arriva uno da dietro e tac!
1: Tac! Bisogna stare attenti, vabbè.
2: Però 98 anni, sai perché ce la fa?
1: Perché?
2: Perché ha fatto tai chi sulla sedia.
1: Ah, ecco perché ha iniziato da lì, The sound of silence, I can take it.

0: nostro zen. Non rimandare nulla a dopo. Dopo il caffè si è raffreddato. Dopo perdi interesse. Dopo il giorno si trasforma in notte.
1: Esatto.
0: Dopo le persone crescono. Dopo le persone invecchiano.
1: Certo.
0: Dopo la vita continua.
1: Sì.
0: Dopo potresti rimpiangere di non aver fatto qualcosa quando ne avevi l'occasione.
1: Esatto, quindi fallo ieri.
0: Mai bisogna rimandare. Ogni occasione persa è un problema, vedi? Mai rimandare a nulla.
1: Infatti, perché rimandare? Fallo ieri, basta.
0: Il giorno prima.
1: Fallo ieri. Se non l'hai fatto ieri, rimanda.
0: Rimanda.

0: dice il saggio, dice il saggio.
1: Dice il saggio cosa?
0: Mangia un po' di formaggio.
1: Hai voluto fare la rima, hai voluto.
0: Certo.
1: Sì. Aspettando.
2: Lo disse anche Ponzio Pilato. È ora di un gelato.

0: Sapendo che queste notti alle 4 del mattino uno si è lanciato col paracadute dal Duomo di Milano.
1: Ah sì, ha fatto bene.
0: Niente da fare.
1: Ma aveva caldo.
0: Ah, allora se hai caldo se tu vai sul Duomo.
1: Se ti lanci e basta, senti quell'attimo di fresco
0: e vai.
1: E poi al massimo non senti più niente. Se ti dimentichi il paracadute.
0: Mi è rimasto impresso quello che hai detto, non del formaggio. Chi era quell'altro? Te lo diceva chi?
1: E chi? Ponzio Pilato.
0: Ponzio Pilato.
1: E ora del gelato?
0: Ponzio Pilato piaceva il gelato.
1: E senza contare cosa dice Maldini.
0: A voglia.

0: chissà perché i cantanti rock urlano sempre quando cantano.
1: Per dare la carica. Per dare la carica.
0: Sì, quello lì dici.
1: Si dà la carica. Yeah, oh yeah.
0: Smoke on the wall, che mi da fare smoke on the wall.
1: Sì, vabbè, ma quella se sei un rock neomelodico. Però c'è bisogno di energia. Power, power.
0: Ma oggi dobbiamo dare molto più power.
1: Sì, un po' di romina, dai.
0: Sì. Il vibe, come va il vibe?
1: Vibe. Bene.
0: Bene.

0: Allora, popolo italiano, non me ne vogliate, però ieri sera, caro Frankie,
1: che è successo?
0: Ho guardato
2: programma più visto d'Italia.
0: L'ho voluto guardare per avere un po' una cognizione e ho capito una cosa.
1: Sì.
0: Che c'è una grande selezione per entrare in quel programma.
1: Sì, ma per me li scelgono apposta.
0: Ti dico...
1: Prendi dei pagliacci, cioè, li metti
0: no,
1: dentro.
0: No, non dargli dei pagliacci.
1: Prendi le persone serie, con grandi abilità sulla vita, e le metti dentro due case.
0: Non ci riuscirebbe. Sì. Entrare noi, anche se c'è la raccomandazione.
1: No, noi siamo troppo buoni per entrare.
0: Non entriamo.
1: Lì.
0: Cioè, lì grande, dunque.
1: Noi, quando ti dicono vieni a Falò, noi dobbiamo andare a mangiare le salsicce.
0: Esatto. Dunque faccio un applauso ai selezionatori.
1: Sì, ma guarda che è fatto apposta ed è il programma più visto in Italia.
0: Infatti, era per
1: spiegateci perché guardate quel programma.
0: Voglio sapere perché guardate
1: quella roba.
0: L'ho capito. Perché alla gente gli piace vedere le disgrazie degli altri.
1: Ma non è una disgrazia essere nati così.
0: No,
1: devono togliere la cittadinanza a queste persone.

0: Frankie, sei chiamato al falò.
1: Sì. Ma poi il falò d'estate.
0: Ti ha chiamato al falò, devi andare al falò.
1: Sì, mo andiamo. Oh, okay. Mo andiamo. Adesso un attimo, fammi finire la salsiccia.
0: Ok. At 30 minutes of every hour, the party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station.
2: Spot. Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più News.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Spia al soldo della Russia, il governo italiano ha deciso di espellere 2 addetti militari dell'ambasciata di Mosca a Roma, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura Capitolina che ha portato all'arresto di 2 ex 007 italiani. Ad annunciarlo il ministro degli esteri Tajani, che ha convocato per oggi l'ambasciatore russo Paramonov. I due, Ivan Petrovich Gorbachev e Mikhail Vasilevich, dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni. Immediata la reazione della Russia, che con la portavoce del ministero degli esteri fa sapere: risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma. A stretto giro la controreplica di Tajani. Ritorsione priva di senso, il problema è che i due espulsi dall'Italia facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale, le parole del titolare della Farnesina. Dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran, martedì notte il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz si è quasi completamente fermato. Oggi le guardie rivoluzionarie di Teheran hanno affermato di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e in Bahrain. I Pasdaran hanno inoltre minacciato di estendere gli attacchi e il capo negoziatore iraniano ha intimato agli USA di rispettare gli accordi presi. E la bara dell'Ayatollah Khamenei è arrivata in aereo a Mashhad, nel nord-est dell'Iran, dove l'ex guida suprema sarà sepolta dopo 6 giorni di cerimonie tra Iran e Iraq. Le spoglie saranno tumulate nel santuario dell'Imam Reza, il luogo di culto sciita più sacro del paese, attesa la partecipazione di milioni di persone. Mondiali di calcio, al via oggi il primo quarto di finale, sarà l'argentino Facundo Teio a dirigere Francia-Marocco, in programma alle 22 di questa sera, ora italiana. La designazione ha alimentato non poche polemiche dopo che il francese Le Texier aveva arbitrato Argentina-Egitto. Smorza i toni il CT transalpino Deschamps, esprimendo piena fiducia nell'arbitro. E Parigi si blinda nel timore di possibili scontri e atti di vandalismo. A preoccupare in particolare la presenza di gruppi di hooligan dell'ultradestra, soprattutto se dovesse vincere la nazionale marocchina. Schierati oltre 5.000 tra poliziotti e gendarmi, chiusa l'area attorno all'Arco di Trionfo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Miki Garzilli e

0: Rolling Stone, Rolling Stones. Facciamo un esperimento, Frankie.
1: Sì, poi parliamo anche degli 007.
0: Però. Ok, bravo. Allora, chiamiamo un ascoltatore, dato che tutti, sai, criticano questo programma.
1: Ah, il programma quello lì, il programma più visto anche dai giovani.
0: Diciamo.
1: L'unico programma visto sulla TV dai giovani.
0: Esatto. Allora, chiamiamo un ascoltatore, vediamo un attimino.
1: Sì, vediamo se risponde. Non è detto che risponda, perché
0: facciamo una proposta, vediamo come si comporta.
1: Ma lui aveva mandato un messaggio, però.
0: Infatti, però adesso sentiamo già, prima se risponde, la sua opinione live e da lì, tac, gli facciamo la domanda. Vediamo un attimino, siamo in provincia di Brescia.
1: Sempre se. Perché qui gli ascoltatori veri lavorano. Lavorano.
0: No, pronto. Quella. Chi sei?
2: Ciao. Marco di Castelnuovo.
1: Ciao Marco di Castel?
2: Castelnuovo.
1: E sì, dov'è? E dove si trova? Nei monti quello?
0: Dov'è? Provincia?
2: Ma no, non è nei monti, provincia di Rovigo.
1: Quella, Rovigo, quindi non Brescia. No, perché c'è ti spiego, c'è Castelnuovo nei monti, c'è Castelnuovo di Verona, c'è Castel, capito?
2: Sì.
0: E allora,
2: sono vicino, perché io venire al lago ho centinaia di chilometri.
1: Certo, fa la Transpolesana, arrivi qua, certo.
0: Allora, bene. Ripeti il nome per favore, che
1: Marco.
0: Marco. Allora Marco, tu hai mandato un messaggio con la tua opinione su questo programma.
1: Sul programma Island.
0: Allora, la tua opinione, che dire, la sa sta, quelli lì in poche parole, dai, negativa.
1: No, però gliela ripetere,
2: secondo, pur di ottenere visibilità, quelli sarebbero disposti a vendere sua madre. Quindi prendono l'occasione, la palla al balzo, chiamano poi, per fare questo programma da deficienti. Problemi, ma risolvere a casa tua.
1: Certo, quello c'è.
2: Devi andare in giro, devi andare in televisione per far vedere se ti vuoi bene, se non ti vuoi bene.
1: Certo.
2: Io ieri sera, purtroppo, ho guardato anch'io.
0: Perché?
2: Ho guardato un quarto d'ora mentre facevo zapping. E mi sono imbattuto in quella scena di quel cretino che è venuto fuori a tutta velocità dal bungalow qua dove cavolo erano, per non dire cos'altro, a rincorrere per andare nel villaggio della fidanzata. Cosa volevo fare?
1: Marco, una domanda io e una Garzilli. Una domanda io e una Garzilli. La mia è questa: ma secondo te, perché tutta l'Italia o gran parte del nostro paese guarda questi programmi? Perché vogliono vedere gli stupidi o secondo te perché si sentono coinvolti?
2: Ma io non direi, mi interessa più vedere i cazzi degli altri.
0: Bravo. Ascolta, però ti faccio metti caso, mettiti nei panni di un genitore, di una ragazza che partecipa là insieme al suo fidanzato, al suo compagno. Il suo compagno appena vede altre donne va fuori di testa, l'hai visto, no? Come si comportano là.
2: Allora, ci sono delle donne che veramente c'è io sono quello che qualche giorno fa ti ho mandato il messaggio che sono stato alla Fenice.
0: Da Frankie.
1: Sì.
0: Ascolta, se tu
1: lui ne ha visto tanta roba, ma non è che è andato
2: più in testa. Ma se là in televisione c'è ancora di più.
0: Aspetta, stai calmo. Se tu sei il genitore di lei, della ragazza che piange.
1: Magari ci fosse lì tua figlia.
0: Se lì c'è tua figlia, metti caso che tu.
2: Io ce l'ho anche una figlia.
0: Allora metti caso
2: io non la farei andare, io non sarei d'accordo di farla andare.
0: Non sei d'accordo.
2: Però purtroppo, avendo un'età maggiorenne,
0: può fare quello che vuole.
2: Puoi legarla a casa, alla gamba del tavolo.
0: Ok, ma Marco, però se tua figlia è così trattata male da lui, tu che cosa fai a lui quando esce dal programma? Metti caso.
2: Intanto se è trattata male te ne accorgi da casa. Perché vedi che non c'è armonia fra di loro.
0: Io
2: parlo da genitore e mia figlia ce l'ha il ragazzo. Capito? Non ha ancora 21 anni, però ce l'ha.
0: Sì,
2: è un bravo ragazzo. La vedi l'armonia fra loro due,
0: certo.
2: E vedi anche se c'è del senso del
0: ma metti caso,
1: se tua figlia stesse con un poco di buono,
0: metti
1: tu che fareste a quel
0: che
1: punto
0: fai
1: lì?
0: A quel punto come ti comporti?
2: Se stesse con un poco di buono cerco di farla ragionare, di farglielo capire, guarda che non è la ragazza che fa te,
1: guarda che l'amore è un'altra cosa,
0: va bene, vabbè Marco, pensavamo che reagissi in un'altra maniera,
1: no,
0: invece
1: che dire, le mazzate,
0: sì,
1: ma è sempre così deve finire,
0: Marco, io volevo che dicesse appena usciva dal programma gli facevano un mazza,
1: ma
0: così,
1: no, vabbè, ma quello già tutti fanno già questo, anche per un fanno per un parcheggio, poverini, dai.
2: Cioè, ma... dovevate sentire i miei commenti ieri sera mentre ho guardato.
0: Immagino, parte. Marco, sì. Ti dobbiamo salutare.
1: Marco, domanda, ciao. Lo guarderai ancora?
2: Ah, io penso di no.
0: Ok, okay. Ciao.
2: Martedì.
1: Ciao, ma martedì non è uguale a domenica, tieni conto.

0: feel good. I feel good. You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Spot. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: ragazzi, vuoi o non vuoi, ognuno ci fa l'opinione, ma poi la televisione è un passatempo, vedi questi comportamenti.
1: Ma ad esempio io, insomma, mi dispiace per Vocal B che è costretto dalla moglie a guardarlo. Ma se io fossi costretto dalla mia compagna a guardarlo, io mi alzo e vado in un'altra stanza e faccio dell'altro. Vado in garage, vado a fare una passeggiata.
0: Ma a tutti piace. Secondo me,
1: se una cosa non ti piace, è come obbligare la tua donna a guardare una partita,
0: certo,
1: di calcio.
0: È vero, fai
1: altro. Ma perché devi obbligare qualcuno a guardare quello che stai guardando tu?
0: È vero.
1: Se hai due TV, uno guarda una cosa, uno guarda un'altra. Tipo stasera c'è Francia-Marocco. E magari
0: bella
1: sei
0: partita,
1: obbligato,
0: ragazzi.
1: Infatti non so se vengo a vederti. Caspi.
0: No, Francia-Marocco, allora guardo prima la partita, poi va.
1: No, perché l'orario
0: Francia,
1: è alle 22.
0: Marocco, è bella.
1: È alle 22,
0: oggi è veramente bella. Comunque poi l'italiano, ma in generale,
1: sì,
0: è così, è uno,
1: sì,
0: che vuol vedere, capire. È come quando tu vedi una relazione ex. Ti è mai capitato di andare in giro e vedi un tuo amico con un'altra?
1: Ma sì,
0: ed è lì,
1: sì,
0: uguale,
1: sì, ho capito, ma a me di fermare la cazzo delle altre non mi interessa. Però quello che mi interessa è perché continuano propinarci 007, un bell'uomo palestrato, prima Roger Moore, poi quell'altro, poi quell'altro, e poi in realtà se guardi i due 007,
0: ma sono russi,
1: beccati, ma non importa, di solito in Russia usano le donne, è la donna,
0: se
1: che
0: tu
1: fa,
0: fai con la donna, capisci,
1: guardali qua con la panza, uomini di mezza età, senza un muscolo, senza niente,
0: senza capire niente. Sembrano veramente due venditori di barletta, però voglio dire,
1: sembrano due pensionati da panchina.
0: Magari lo fanno per passare inosservati.
1: No, magari proprio questo, il vero trend non è essere fighi.
0: No,
1: Bond.
0: No,
1: hai capito?
0: No, ma l'ha scritto anche sui manifesti, certo, in piena Milano e a Roma c'è scritto: devi essere un cesso per andare alla
1: adesso gara. No, dai, così è anche brutto, cioè devi essere un cesso, ma non si dice, dai.
0: Va bene, ragazzi, comunque noi pur parlai come
1: guarda
0: se
1: la moglie, vedi,
0: sotto
1: Frankie,
0: l'ombrellone.
1: Dopo la senti tu che ti dice: ecco, non stiamo mai insieme, non facciamo mai niente.
0: È vero.
1: Però
0: è
1: questo, vero, credimi, caro amico, ok, di
0: e
1: cui
0: condivide.
1: Cioè, nel senso, chi ti ama ti lascia anche della libertà. Se per stare insieme devo guardare quel programma televisivo lì,
0: vabbè,
1: forse
0: Frankie,
1: ho capito, Miki, allora
0: so,
1: lei deve essere altrettanto obbligata a farsi la maratona di Wimbledon.
0: Vero.
1: Allora, se comunque per stare insieme io devo subirmi un programma che non mi piace e non mi interessa,
0: poi
1: devo
0: tu
1: stare obbligatoriamente sul divano, allora tu, per la parità di tempo, mi dedicherai,
0: bravo,
1: del tempo con la palla al piede,
0: brava,
1: mentre guarderò io quello che mi interessa.
0: Bravo, e deve essere così, se
1: ma,
0: no che cazzo.
1: Però non è vita, secondo me così non è vita.
0: Questi
1: cioè
0: cos'è?
1: Serve il giusto equilibrio, fatevi una passeggiata insieme a quel punto lì.
0: Però andatevi, ragazzi miei, così la tentazione così va, porta le persone a vedere.
1: Ma ho capito.
0: Hai capito? Appena vedono, sai quanti però, quanti amici nostri se portiamo là si comportano così.
1: Sì, ho capito, ma io ho capito anche questo nella vita. Non è giusto dare del tempo alla persona che ami, ma deve essere un tempo di qualità, altrimenti è un obbligo. E quando è un obbligo non è più un tempo.
0: Basta, ragazzi. Allora, basta. Non essere fiscale, Franky.
1: No,
0: vedi?
1: No, io quelli che si chiamano Franco non li saluto.
0: Scherzo.
2: I feel good.

0: with me one more time.
1: Vabbè, vai di là tu, scappa. Vedi. Tanto mai scrivono, ecco perché sei single. A me lo viene a dire, ho fatto parte della mia vita segregato. Lascia stare, va. Disco del passato!
2: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare.
5: E devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: gentlemen.
1: Attention please.
0: Attention please.
2: Now on Radio Studio Più.
0: Adesso su Radio Studio Più.
2: È vivo ora in Radio Studio Più.

Ladies and gentlemen, è arrivato il giovedì. E quando arriva il giovedì, sale in console Mickey Garzilli. Inizia così il Super Club.

Arrivano i primi messaggi da Durazzo, io te lo dico, Michi. Canzone albanese in apertura di questo Super Club sulla Dance Station d'Italia. Partenza d'Ergasmo, Orgasmo forse volevano scrivere, con la canzone che arriva giustamente dall'Albania e quelli che ci sono l'hanno subito capito.

e giovedì Mickey Garzilli. Scherzavo, dai. Martedì DJ Dami, mercoledì Frankie Gada e giovedì Mickey Garzilli.

0: Welcome to Super Club.
1: Sei nel Super Club.
2: Ladies and gentlemen.
0: Welcome to Super Club.
1: Sei nel Super Club.
3: Ladies and gentlemen.

caldo a Brescia, casa di Airone, che sul terrazzo lui ci può cucinare le uova direttamente sulle mattonelle. Ma noi balliamo lo stesso con il Super Club.

E un abbraccione lo mando a Thomas di Rovereto, che ha mandato un paio di messaggi all'interno del Super Club. Oggi con Miki Garzilli, giovedì 9 luglio, signori. Qualche annetto fa, il 9 luglio, portavamo a casa la Coppa del Mondo. Yeah.

calda, aspettando i tre set che la caratterizzano: martedì DJ Dami, mercoledì Frankie Gada, giovedì Mickey Garzilli. 338 141 1001, e tu dove te lo godi il Super Club? In campo o in panchina?

Fatemi salutare Gianni di Monopoli, che ho incontrato qualche giorno fa alla masseria Paretano a Monopoli. Ciao Gianni! Mickey Garzilli! Grande Riccardo, non posso leggerlo però. Avanti! C'è chi si gode questo momento a bordo piscina, hai capito? Anche oltre l'oceano.

0: La domanda è ufficiale. Ma che suono è questo? Che cos'è?
1: Tribal Sound.
0: È il suono tribale. Quello di prima.

0: Un salutone grande grande a Brian, che batte le mani a tempo. Bravo Brian, è molto importante battere le mani a tempo, giusto? Assolutamente.
1: Brian con le mani a tempo.
0: E lo tiene il tempo, lo tiene correttamente. Bravo ragazzo, bravo. Ci vediamo domani, Brian. Vieni alla festa? Vieni a fare hey, hey,

0: È arrivata l'animazione.
1: Benvenuti nel Super Club.
0: All'ultimo disco arriva sempre l'animazione. Come mai? Come mai? È carburato la ragazza. A parte che non ti si vede, devi spostarti dietro a Garzilli, sennò. Ecco, vai, anzi, vai al posto di Garzilli, vai. Che cos'è quell'isola là? Cioè, guarda, questo è il vero scoop. Questo è il vero momento.

0: Ma cosa basta, è successo?
1: Hai visto? Gente che ama la techno adesso.
0: Certo, prima era sciogo le trecce i cavalli, bravo, adesso i cavalli corrono.
1: Vabbè. Va bene, abbiamo finito. Grazie, sì. Franky.
0: Ciao.
1: Noi ci si becca domani alle 2. Come
0: va
1: sempre,
0: bene, va bene. Va bene.
1: Non ciao a tutti, fino alle 6. Ho ballato con lei.
0: Ho ballato, c'è già il fiatone.
1: Senti, ragazzi.
0: Ragazzi.
1: Ciao, oh, domani.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Ladies and gentlemen, radio studio più super club.
3: Spot. Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce.
3: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e gli amici di Radio Studio Più.
1: Ci attende un giovedì con l'alta pressione dominante su tutto il nostro territorio. Da nord a sud il contesto inizialmente sarà stabile e ben assolato, con cieli sereni e tersi. Poi segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati fenomeni sull'Appennino meridionale, ma che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Diffusamente le temperature massime saranno comprese fra i 30 e i 36 gradi. I valori più elevati però si registreranno in Valpadana e sulle centrali tirreniche. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada e I Feel Good.

Che meraviglia però, Ciao DJ Frankie, scritto bene. Cioè già il fatto che sia scritto bene, per me è scritto corretto, cioè già questo è a mille. Sono Angelica da Carpenedolo, ho 10 anni e vi sto ascoltando, siete bravissimi. Sei bravissima tu, Angelica, perché comunque è bello sapere che c'è gente come te all'ascolto della radio. Ci fa veramente piacere che ci sia gente all'ascolto della radio, anche under, insomma, under 20. Ragazzi, siete fantastici, io ho staccato alle 16, ero strastanca, ma poi avete fatto un miracolo. Potrei tornare altre 8 ore al lavoro. Questa è Gabriella da Appignano, a cui auguriamo buona serata. Adesso è arrivato il momento, come tutti i giovedì, di parlare di quelle cose che risvegliano la magia. E visto che c'è Angelica che può confermare, tra i tanti giochi che si facevano da bambini c'è anche quello del nascondino. Quindi Angelica, tu hai mai giocato a nascondino? Giocare a nascondino è qualcosa di magico. Se l'avete fatto sono contento, se non l'avete mai fatto mi dispiace, perché è un passaggio della nostra vita. Però ci sono un'infinità di giochi che si possono fare quando si è piccoli, per cui se vi viene in mente qualcosa, volete sbloccare dei ricordi a qualcuno, fatelo adesso mandando un messaggio al 338 141 1001, dicendo, non so, io quando ero piccolo giocavo ai quattro cantoni, io quando ero piccolo giocavo a bandiera, ce ne sono, ruba bandiera era. Ce ne sono mille di cose che potete aver fatto, ma io tra poco vi racconto la magia del nascondino.

Push the Button. The Chemical Brothers erano gli inizi degli anni 2000. Allora, io giocavo al gioco del fazzoletto, Federico da Macerata. Io giocavo a rialzo. Buon pomeriggio, Mr. Gada, firmato Mr. Q. Rialzo, mamma. Poi si giocava con le figurine, lasciandole da una scala, da un tavolo, da qualsiasi altura, e quindi insomma anche lì il gioco delle figurine comunque ce n'erano molteplici, erano giochi di lancio molto spesso, no? Che dovevi lanciare le figurine, chi si avvicinava di più al muro, cose di questo tipo. Io giocavo in strada con le bilie, io da piccolo giocavo un sacco a guardie e ladri, comunque sia. Per un momento risvegliamo i ricordi di quando giocavamo a nascondino, perché nascondino è uno dei giochi più antichi dell'umanità. La sua magia nasce da qualcosa di molto profondo, il piacere di sparire per poi essere ritrovati. Questo meccanismo affascina i bambini. Ecco perché dovete dire ai bambini di giocare a nascondino. Perché in quasi tutte le culture c'è questo approccio a questo gioco, però ci sono anche delle origini storiche. Allora, le origini precise si perdono nel tempo, ma le testimonianze scritte risalgono comunque al secondo secolo d.C. Quindi Giulio Polluce descrive un gioco chiamato in una maniera che non sto qui a dire, il cui nome deriva dalle parole greche che significano fuggire, scappare, nascondersi. È considerato l'antenato del nostro nascondino. In alcune tradizioni era legato ai riti della primavera, questo forse voi non lo sapete, durante i quali si entrava nei boschi alla ricerca dei primi segni del risveglio della natura, e questo era il gioco del nascondino. Nel XVII secolo, quindi un bel po' di secoli dopo, divenne anche un passatempo della nobiltà europea, soprattutto in Italia, soprattutto in Francia e in Spagna, ed era un modo per socializzare anche con altri. Perché il nascondino sembra magico? Perché fin da piccoli, i nostri genitori ci abituano ad un altro gioco, che è quello del cucù. Setete, bau setete cucù, comunque sia quello in cui ci si nasconde il volto, poi si abbassa il fazzoletto, il tovagliolo, e il volto della mamma o del papà scompare per poi riapparire. Questa è già la prima magia che si forma, hai capito? Ogni volta la piccola sorpresa crea un momento di piacere al neonato, al bambino, comunque sia. Poi si sperimenta cosa vuol dire essere invisibili. Si prova l'emozione dell'attesa, perché poi le persone le devi andare a cercare, no? Desideri essere cercato, perché questo conferma di essere importante per gli altri, ma allo stesso tempo descrive anche la tua bravura nel saperti nascondere. Si vive il momento con la scoperta, è una piccola rinascita. Un bambino quindi è veramente coinvolto da questo gioco, che ha un significato simbolico. Molti studiosi vedono nel nascondino un gioco che rappresenta uno dei cicli fondamentali della vita. Comparire, scomparire e poi essere ritrovati. I feel good.

0: Me Love You, DJ Snake. Io tuttora gioco a questi giochi, essendo un'animatrice, educatrice, ludoteca in un centro estivo. E beh, questo ti fa onore, perché insomma, alla grande, alla grande.
1: Oh, studio più, vi ricordate quando si giocava un 2-3 stella? Adesso non fanno più niente, sì, ragazzi, sono solo attaccati al telefono. Che tristezza.
0: Lo so, adesso fanno 1-2-3 telefono, 1-2-3 Instagram, 1-2-3 TikTok. Non è vero, no, non tutti, dai. Però dipende anche molto dai genitori. Stiamo parlando di bambini piccoli qua, stiamo parlando di bambini piccoli. Se il genitore permette delle cose, insomma, vabbè, comunque non stiamo qua. Rimaniamo nel campo magico, ok?
2: Franky, io giocavo a Nasco Bici, nascondino con le bici.
0: Cioè, Nasco Bici non l'avevo mai sentita. Vabbè, comunque, palla prigioniera, Amerigo da Verona, poi tiro alla fune, tra i dischi, tra i giochi, quelli lì abbastanza semplici. Io da piccolo giocavo un sacco a guardie e ladri, l'abbiamo visto prima. Andrea da Modena faceva un gioco che vabbè, quello del dottore, certo, ovvio, ovvio, ma qui parliamo di bambini piccoli, bambini molto piccoli. Comunque, andiamo avanti. C'è anche Roberta che mi scrive, ma scusa, ma le coccinelle, da piccoli, le coccinelle, ma anche da grandi, si dice che portano fortuna. L'idea che le coccinelle portino fortuna fa parte sempre di quel pensiero magico che hanno i bambini. Il pensiero magico è una cosa di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, ed è quel pensiero in cui alcune cose rendono tutto magico. E anche il fatto delle coccinelle che portino fortuna è magico. Ma perché si ha questa credenza? Voi ne avete idea? Avete idea perché le coccinelle portino fortuna?

Buona domenica. Ogni giovedì parliamo delle magie dei bambini, di quello che facevano i bambini da piccoli, quello che comunque sia fa parte della nostra infanzia, e vorremmo facesse parte anche dell'infanzia dei figli che magari avete o dei nipoti che magari abbiamo, no? Allora, andando avanti, io giocavo a lupa mangiafrutta, poi un altro gioco color color Maurizio. Io ero il capo di un gruppo chiamato Le Sorelle Diavolo, con tanto di tesserino, e le amiche dovevano trovarmi e o le fate o gli gnomi, quantomeno qualche prova. Vabbè, insomma, nei paesini piccoli del Trentino trovi ancora i bambini che giocano per le vie, una cosa fantastica, quasi da favola del passato. Non solo nelle vie del Trentino, ma anche nelle vie delle città del sud. I bambini giocano ancora in strada. Allora, parliamo delle coccinelle. Le coccinelle erano amiche dei contadini. Il motivo più concreto è legato all'agricoltura. Le coccinelle si nutrono di afidi e di altri piccoli insetti, danneggiando le coltivazioni. Già nel Medioevo i contadini si accorsero quanto, quando comparivano molte coccinelle, i raccolti avevano maggiori probabilità di essere sani, perché le coccinelle erano un, diciamo, una cosa, un rimedio naturale contro gli afidi e contro gli insetti che rovinavano il raccolto. Ecco perché portava fortuna, perché era un segno di prosperità e di abbondanza. Dove arrivava una coccinella, la natura sembra proteggere il raccolto, e questo è il motivo. Poi c'è un motivo religioso: in molte parti d'Europa la coccinella è chiamata con nomi che richiamano la Vergine Maria. Poi c'è un altro dato per cui la coccinella porta fortuna: il rosso, ed è sempre il colore associato alla vita, alla forza, alla protezione. Nelle tradizioni popolari europee gli oggetti rossi venivano spesso usati come amuleti contro la sfortuna. La coccinella, col suo corpo rosso brillante e i puntini neri, divenne così, in maniera naturale, un portafortuna vivente. Poi ci sono le credenze popolari: se una coccinella si posa sulla tua mano, porta una buona notizia. Se vola via subito, il desiderio espresso si realizzerà. Non bisogna mai uccidere una coccinella, altrimenti si attirerà a sé la sfortuna. E il numero dei puntini veniva talvolta interpretato come un segno dei mesi fortunati o di eventi futuri, anche se in realtà i puntini indicano in realtà la specie dell'insetto, ma non la sua età. Perché proprio i bambini li amano, le coccinelle sono innocue, colorate, facili da osservare, spesso si lanciano e si lasciano comunque salire su una mano prima di spiccare il volo. Questo ha favorito il legame tra l'uomo, il bambino e la coccinella. Quindi è qualcosa sempre di magico, fantastico. I feel good.

0: feel good. I feel good. You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla,
4: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
2: Noi 1000!
4: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Com'è andata, racconta.
6: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
5: No. E tu che cosa hai fatto?
6: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
5: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
6: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

importa se, non importa, ragazzi, domani giornata tosta, è venerdì, tanta roba. E comunque domani pomeriggio Jannik Sinner se la deve vedere con Djokovic in semifinale a Wimbledon. È partitona. Noi siamo in onda a quell'ora, però domani c'è una partitona di tennis per gli amanti, gli appassionati, per chi può, perché poi è in una fascia oraria in cui effettivamente tutti lavorano ed è un peccato perché l'avrei visto volentieri.

il buona serata, chi volete augurarlo questo giovedì 9 luglio? Intanto, chi di voi è andato a vedere i Duran Duran a Verona in questi giorni?

Ci vediamo? Il buba da pego c'è. Ok, ciao buba. Ma sei buba quello di Forrest Gump? I gamberi. Allora, io saluto te, buona serata a te, grazie Monica, gentile. Saluti a Cattavolo e a Ugo da Alessandro di Caldonazzo, va bene. Anche se non sono qui in questo momento e dubito che abbiano la radio accesa, comunque sia salutoni a loro. Buona serata a te, anche a noi, siamo in vacanza, firmato Sonia. Bella lì, dove siete in vacanza? Dai, fateci un po' di invidia.

White Girls Wasted. Io volevo fare gli auguri di pronta guarigione a Bruno, il fornaio di Ravenna, che non sta molto bene. Amico mio, riprenditi presto. Salutoni da Mr. Q, mi aggiungo anch'io, Mi aggiungo anch'io, perché quando c'è Bruno, che nella Studio Più Compilation ti scrive il messaggio con scritto Bruno Ravenna 1987, perché chiedi sempre la canzone di quell'anno lì. Andiamo col ballo di gruppo, vai!

0: Hey baby, Benun, anche lei presente dalla Sicilia, come dalla bollente tangenziale ovest di Milano. Ci salutano all'interno del Super Party Time Vagnini, Pesaro, non mancano mai, Manuel Davigasio, vai Miki, vai Miki, sei un grande. Cazzo. Mi senti ringhiare, non sono Miki Garzelli, sono Frankie Gada. Ciao, piacere. Ciao Manuel Di Vigasio. Miki Garzelli è andato a casa un'ora fa. Ok, non c'è niente da fare, non si imparerà mai. Che succede, Feo? Che succede?
1: Bella Frankie, finalmente hanno promosso mia figlia alla patente. Almeno con una delle due ho smesso di correre a destra a sinistra alle 2, alle 3 di notte fuori dai locali.
0: È il lavoro del papà quello lì.
1: E quant'altro. Ma vieni.
0: È fare il genitore quello, l'hanno fatto i tuoi con te, ora tocca a te, dai. Comunque complimenti a tua figlia, si è preso la patente. È un bel traguardo, come ormai

0: Vedi Feo, invece Ilaria da Verona è diventata un taxi a forza di portare in giro il figlio e manca magari diverso tempo prima della patente, non poco, eh. Che stiamo ascoltando?
1: Signori, ormai questo è la fine dell'ultimo Party Time, è proprio Franky Gada in diretta Radio Studio Più, giovedì 9 luglio, 17.48, 10 minuti alla fine di questo programma, con realtà, Eleonora Salvi poi, seguire. Ciao, segui Daz.
0: Va bene, in realtà abbiamo finito, quindi non c'è nulla da aggiungere, noi ci risentiamo domani su Studio Più alla Destination Italia, fate i bravi, tra poco Eleonora Salvi e segnatevi tutte le date che dobbiamo fare in giro.
2: 30 minutes of every hour.
3: The party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Pew.
5: Your dance station.
6: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80.
7: Questa sera a mezzanotte. Spot.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
10: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genus a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genus con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
12: Offline.

stress, no mind. I want to be offline. No stress, no mind. I want

0: Studio Più News.
1: Un saluto da Niccolò Ceccarini. La Juventus è in movimento, i bianconeri sono molto concentrati sulle operazioni in entrata, il mercato è ancora lungo e la società sta valutando con attenzione gli acquisti più giusti da fare, come spiega anche l'amministratore delegato Giovanni Carnevali ai microfoni di Mediaset.
2: Sicuramente un bilancio affascinante, perché come inizio tutte le cose si devono scoprire, si scoprono piano piano, e abbiamo cercato un po' di guardare un po' anche quello che è la struttura della squadra, della società, non tanto la squadra che scende in campo, e con l'inserimento di Ricky Massara, che assieme poi a Marco Ottolini seguiranno un po' tutta la parte dell'area sportiva, per cui credo che questo per me è un tassello importante per iniziare in un certo modo. Adesso ci occuperemo un po' di quello che è la squadra che scenderà in campo, e abbiamo varie trattative in corso, e abbiamo del tempo, perché sicuramente dobbiamo pensare, dobbiamo riflettere, dobbiamo fare le cose senza essere presi dalla frenesia, perché credo che in questo momento è ancora un calciomercato che ogni giorno che passa si costruisce qualche cosa.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...
3: non lo so.
0: Si salvi chi può con Eleonora Salvi.
4: Attention please! 3, 2, 1! Eleonora Salvi presenta...
5: Eccomi! Ci siamo! Ragazzi, siamo peggio delle bollette, no? Arriviamo prima. Buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia con... Ah, le avete sentite le trombette? Se ci sono le trombette vuol dire solo una cosa, che... Ma basta, abbiamo capito, ce l'abbiamo, è proprio lui, signori, il nostro dottore. Oramai si fa chiamare così, capito? È l'unico, inimitabile, è colui che conquista tutte le donne del mondo. Di chi sto parlando? Del nostro Panamex DJ. Farà il primo e secondo party time di questo programma, quindi alle ore 18.30 e 19.30 ci sarà il momento di ballare, insomma, di cantare a squarciagola. Prima però andiamo avanti con la musica di Radio Studio Più.

0: quanto è bella. Ormai una hit estiva, Samurai J con Ossessione. Senti questo suono, vuol dire solo una cosa, che arrivano i primissimi messaggi al 338 141 1001. Sentiamo, vada.
1: Angelo,
0: sì.
1: Ascoteca. Angelo, ascoteca.
0: Ma cos'è? Vedi come sono carichi i nostri ascoltatori.
2: Che cos'è la scoteca?
0: Ah, brevissimo ci sarà la scoteca. Prima i vostri messaggi, sentiamo.
3: Ciao Leonora.
0: Ciao.
3: Sono Pasquale, da Isola della Scala. Ciao
0: piccolo Pasquale, che bello.
3: Vi ascolto sempre in macchina. Ciao,
0: che bello, è bello ricevere questi messaggi, capito? Il nostro Pasquale.

Ciao Elele, si comincia alle 6 di mattina con Studio Più e si finisce 21 di sera, sempre fedeli. Grazie di tutto. Florian da Milano.

0: I don't know. Ehi. Io non lo so perché sono in compagnia con quest'uomo.
1: Bellissimo.
0: Wow.
2: Bello, no?
0: Bello impossibile. Mi piace il tuo,
2: senti che
0: il
2: voce.
0: Tuo cappello.
2: Lo so, il cappello fa figo.
0: Targato Grana Padano, nostra sponsor.
2: È la moda 2026, quindi
0: il giallo.
2: Il cappello. Consiglio quindi di prenderlo anche per te.
0: Sì, dici, ce l'hai anche per me, più tardi lo metto magari.
2: Io ho tutto per te.
0: Wow, che gentleman, attenzione. Senti, io invece ho dei messaggi per te, sentiamo. Questo è un amico tuo, questo è un amico tuo.
2: Bello.
0: Sì, per forza, se no non si spiega. Vai.
3: Ciao, sono Alessio.
0: Ciao Alessio.
3: E vengo da Sera dei Conti, un paese nelle Marche, in provincia di Ancona. Mi potete salutare?
0: E come
2: certo.
0: No, ciao Alessio, stai con noi che alle 18:30 sai chi sale in console?
2: Chi c'è?
0: Chi c'è? Sarai tu?
2: Ma no!
0: Sei proprio tu!
2: Aspetti,
0: 18:30 salirà in console, ci farà ballare ogni giovedì l'appuntamento fisso.
2: Fississimo.
0: E sapete che altro succede il giovedì?
2: Giovedì
0: viene qui con noi, o meglio, in telefonata da remoto, saremo in compagnia con Marina Ferrari, la psicologa del benessere e sessuologa.
2: Wow.
0: Perché comunque il sesso non deve essere un tabù e proprio per questo ne parleremo con una professionista.
2: Ti piace?
0: Sì, è molto interessante.
2: Anche io ti ascolto sempre, molto bello.
0: Bene, almeno ti acculturi di cose intelligenti.
2: Fisso. Chi è questa? Quella bella.
0: Andiamo
2: questa.
0: Avanti con la musica, ma
4: oh yes, sì. De nuevo aquí Rodríguez Patín. ¡Tacata! ¿Tú sabes qué cosa es el tacata?

0: Sentiamo i nostri amici da Pesaro, vada.
1: Se vuoi vivere bene,
0: sì,
1: carissima,
0: sì,
1: sempre I don't know.
0: Oh, vero.
1: Sempre.
0: Vero.
1: Con tutti, con tutto.
0: Sai che non dice una cavolata, anzi, sono pienamente d'accordo. I don't know, vero?

0: Allora, signori e signore, ci siamo. Brevissimo, ci colleghiamo direttamente da Varese, da remoto, insomma, con la dottoressa Marina Ferrari, psicologa del benessere e sessuologa. Vediamo se ce l'abbiamo in collegamento. Pronto?
1: Pronto?
0: Ce l'abbiamo.
1: Buonasera a tutti e a tutte.
0: Ciao Marina, come stai?
1: Alla grande, tu come stai, Eleonora?
0: Bene, grazie, te la stai spassando in questa stagione estiva o mica tanto?
1: No, me la sto spassando, ma che bello il mare, che bello il relax finalmente.
0: Ah, meno male, ci vuole. Allora, torniamo subito alle nostre domande. Io so che l'altra volta ci è arrivata una domanda, ovvero come si può parlare delle proprie fantasie e preferenze sessuali con la propria donna senza che si offenda. Vuoi rispondere a questa domanda?
1: Assolutamente sì, grazie per la domanda innanzitutto. In realtà io starei tanto sul concetto del perché la donna si deve offendere. Mi spiego, se venisse in consulenza da me la persona che ha posto questa domanda, io lavorerei sul perché pensi che la tua donna si potrebbe offendere, pensi che hai delle fantasie o preferenze che sono troppo estreme, che non sono normali, non mi piace usare questo termine, però almeno ci capiamo.
0: Certo.
1: Anche perché spesso non si parla col proprio partner, la propria partner, delle proprie preferenze, semplicemente perché si pensa che non siano normali, quando in realtà lo sono. E ci tengo a fare anche una precisazione importante. Non dobbiamo per forza parlare di tutte le nostre fantasie con il nostro partner o la nostra partner. Infatti alcune fantasie, come dire, rimangono tali e aumentano la carica erotica solo quando rimangono nella nostra mente. Mi spiego, le fantasie una volta che vengono, come dire, esplicitate, una volta in cui si parla di queste fantasie, perdono la propria carica e si potrebbe rischiare appunto di fare casini, quindi magari quell'unica
0: perdono
1: fantasia
0: il valore,
1: che
0: forse
1: a raggiungere l'eccitazione non riesce più ad aiutarmi perché l'ho messa nero su bianco. È un discorso un po' complesso, però è molto importante chiedersi innanzitutto perché non si vuole condividere la propria preferenza con la partner, e in secondo luogo indagare le fantasie per capire se ha senso parlarne, se è meglio di no, se è meglio che rimangano nella propria mente affinché mantengano la propria carica erotica, eccetera.
0: Assolutamente. Allora io ti interrompo un attimo perché colgo l'occasione per ricordare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che qualora volessero fare qualche domanda alla nostra dottoressa, insomma, scrivetecele al 338-141-1001 che poi per la volta successiva amplieremo, insomma, l'argomento. Proprio per questo la scorsa volta, insomma, avevano chiesto se era un problema se in una coppia le due persone hanno preferenze sessuali completamente diverse. Ce la vuoi spiegare un po'?
1: Assolutamente sì. Allora, in realtà sì, potrebbe essere un problema. Poi se la coppia, per esempio, venisse in consulenza, potremmo indagare quali sono, no, queste fantasie, quanto sono diversificate tra di loro. Però di fatto se due persone costantemente hanno delle fantasie completamente diverse, delle preferenze completamente diverse che non sono in sintonia con l'altra persona, potrebbero creare malcontento, potrebbero calare una diminuzione del desiderio, no? Quindi tutta una serie di caratteristiche che potrebbero rendere meno piacevole l'esperienza sessuale. È proprio anche per questo che è molto importante fin dall'inizio della relazione condividere quali possono essere le proprie esperienze sessuali preferite, quelle che si preferiscono più di altre, ma proprio per evitare di arrivare al punto in cui ci si rende conto di essere troppo diversi dal partner e dalla partner, e quindi arrivare quasi inevitabilmente ad avere meno rapporti sessuali, ad essere meno soddisfatti, eccetera.
0: Certo, la comunicazione come sempre, no? Come dicevamo anche la scorsa volta.
1: Purtroppo sì, la comunicazione è la nostra migliore amica.
0: Vero. Senti, ma l'ultima volta, grazie a una domanda di un'ascoltatrice, avevamo iniziato a sviscerare, insomma, il tema dell'orgasmo, no? È vero, secondo te, dottoressa, che ci sono donne che non possono proprio avere orgasmi?
1: Allora, in realtà sì, esiste la anorgasmia, che sarebbe l'incapacità persistente di raggiungere l'orgasmo, e può essere data per esempio da alcuni farmaci, da alcune condizioni neurologico-ormonali, per il fatto che si prova dolore durante i rapporti, per eventuali interventi chirurgici, eccetera. Però quello che mi sento di dire è che neanche l'anorgasmia è una condanna, si può lavorare, la si può migliorare e si può lavorare affinché la donna torni o inizi a provare piacere. Quindi lo slogan che lancio è non rassegnatevi all'assenza di piacere, perché tutti possiamo sperimentarlo. Quindi sì, è importante eliminare il dolore qualora ci fosse, ma è anche importante godersi il piacere, ecco, questo sicuramente. E una cosa importante è che una grossa fetta percentuale di donne
0: sì.
1: sono anorgasmiche e quindi non riescono a raggiungere l'orgasmo, non perché non possano, ma perché non hanno ancora trovato né da sole né col proprio partner la stimolazione corretta, come dire, per raggiungere appunto l'orgasmo. E anche qua grosso tema. Di cui potremmo sicuramente parlare.
0: Una tra parentesi davvero molto molto molto lunga. Senti, ma allora nel frattempo che noi chiacchieravamo sono arrivate davvero tante domande. Una era non mi piace il sesso, c'è qualcosa che non va in me, firmato da Roma. Oppure un'altra ancora, io te le leggo, poi la prossima volta sceglieremo insomma insieme quali poi insomma approfondirne. Non sì? mi piace come mi tocca il mio partner, ma non so come dirglielo. Una cosa abbastanza simile a quello che avevamo detto forse poco fa, giusto?
1: Sì, possiamo parlarne assolutamente.
0: E un'altra domanda, ciao, sono una ragazza di Milano, preferisco non firmarmi. Ogni volta che facciamo l'amore provo un fastidio, quasi dolore all'interno, è normale?
1: Allora, ti rispondo subito dicendoti di no, non normalizziamolo, però è assolutamente una tematica da analizzare per capire perché provi fastidio e assolutamente togliere questo fastidio, risolvere la situazione.
0: Ok, noi ti ringraziamo, lo ricordiamo ogni tanto, due volte al mese viene qui la nostra dottoressa di giovedì qui sulle frequenze di Radio Studio Più per appunto parlare di questi tabù che non devono essere dei tabù, perché bisogna farlo in modo consapevole e soprattutto in modo intelligente. Proprio per questo
1: Vero.
0: Siamo qua con una professionista nonché la sessuologa e psicologa del benessere Marina Ferrari, che io davvero ringrazio di cuore, e le diamo appunto l'appuntamento per la prossima volta. Quando sarà? Beh, seguiteci sui nostri social per scoprire appunto quando ci rincontreremo. Io Marina ti ringrazio,
1: Grazie a te Eleonora, grazie a tutti e a tutti.
0: Ciao Marina.
1: Ciao.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trebi Meteo. La giornata di venerdì 10 luglio partirà con tempo asciutto ed assolato sulla nostra penisola, ma nel corso del pomeriggio sera si attiverà locale instabilità. Sulla dorsale appenninica, questa volta interessato anche l'arco alpino, le zone prealpine e la Val Padana centro-occidentale, da locali rovesci anche a sfondo temporalesco di moderato forte intensità. Il caldo continua a farsi sentire, intenso soprattutto sulla pianura padana, su Toscana, Umbria, Lazio e sulla Sardegna, qui con i picchi più elevati attorno ai 35-37 gradi. Per saperne di più vi rimando alla nostra app, gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare.
5: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: E dopo la pubblicità, eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: E iniziamo così il primissimo party time in questo giovedì sera. Signore e signore, in console il dottore.

Ah, questa sì che è magia. 338-141-1001, cosa fanno gli italiani indossati? Io non so voi, ma con questa musica vado a fare un bel aperitivo al mare.

0: Allora, comunicazione davvero molto importante. Sì, ci sono i saldi, già lo sappiamo, noi donne siamo sempre sull'attenti su questo. Però ci sono anche i uomini che accompagnano le proprie donne, no?
1: Ciao Leonora, notizia importante, sono riuscito a portare la Elena a fare delle spese ai saldi. Ho preso una gonna, un bel paio di ciabatte, finalmente soddisfatto.

I nostri amici da Reggio Emilia sono presenti anche oggi. Allora io ringrazio i nostri amici da Reggio Emilia che ci tengono al corrente, insomma, del loro dialetto. Io proverò a pronunciarlo con scarso risultato. In versione Reddora, quella che fa la pasta fresca in dialetto, insomma, reggiano. Ci proviamo. Si salvi chi può, DJ! Già. Signori, nostro Paromix DJ in console.

Allora, buonasera Eleonora, saluto tutti i miei amici in Albania da Zini, da Brescia City. Io saluto i tuoi amici dall'Albania dicendo faleminderit, l'unica parola che so è in albanese. Tradotto, per chi non lo sapesse, vabbè, semplicissimo, faleminderit vuol dire grazie. L'anno scorso sono stata in Albania, tra l'altro la consiglio perché il mare, ragazzi, è bellissimo, è bella zona, eh.

Salutiamo anche chi insomma si è appena collegato sulle frequenze di Radio Studio Più. Buonasera, salutiamo Eddie da Fermo che ci saluta. Ciao caro Eddie. Paromix, fai ciao ciao con la manina che ci guardano anche in TV, eh? Salutiamo i bimbi all'ascolto, Raina e Noel. Io spero di averli pronunciati correttamente. Ciao bimbi! Elena da Roma! Anche lei sta rientrando dal lavoro. Buonasera Elena, benvenuta. Benvenute nel Party

Ora, non capisco se vi sta prendendo in giro o è serio, perché scrive: ammazza che bella pronuncia, complimenti ragazza. Ma secondo me, non so, sento una leggera ironia in questa cosa. Era sbagliato fare Minderit? Male, male, male! Ehi ragazzi, ci si prova, dai!

Salutiamo Mary che ci tiene al corrente che insomma fa molto caldo e non hanno il mare. Ah, cara Mary, cara Mary, non sei sola, non sei sola. Vabbè dai, noi non ci possiamo lamentare però perché abbiamo il lago di Garda. Non è sicuramente come il mare, però chi si accontenta gode, qualcuno diceva così. Ah no, ecco, il nostro Drini da Verona era serio, era serio. Non era ironico. Oh, e meno male, dai.

da Filippo. Oh Filippo, guarda, ti sto invidiando, mamma mia che spiaggia, che meraviglia, guarda, hai capito, sta prendendo il sole, ha un mojito in mano e ci manda pure il selfie.

Guardalo un altro sottomarina. Ciao Simo. Non ci puoi scrivere un abbraccio dal mare di sottomarina però, eh. Qui c'è troppa invidia.

quanti siete? Caliente, caliente, caliente. Signori, calmi, calmi. Uno alla volta.

0: Salutiamo chi invece sta rientrando dal lavoro, gli mandiamo un grandissimo abbraccio, ciao! Vi dice anche per te Salvi un gin tonic. Oh, scusa, hai detto gin tonic?
1: Ma vengo subito, amore miei!
0: Oh, l'ha detto, l'ha detto! Arrivo, arrivo! Dammi 10 minuti e sono già lì!

Salutiamo Luca da Rimini, buonasera. Allora, caro Luca, ci scrive: mi lascia entrare Canato, è un anno che aspetto. Tu lo sai che non sono io a dover scegliere, cioè, la bocca della verità è lui, eh?

0: Eleonora Salvi. Diamo. Quando il caldo non ti permette di usare il cellulare, beh, altrimenti si scioglie, ma tu non puoi permetterti di non ascoltare Radio Studio Bio. Ci manda la foto che ascolta la radio proprio con una radio vera e propria. Bravo, bravo caro amico Matthew. Un grande abbraccio, eh?
1: Ah, meno male.
2: Uè, biondina!
0: Dimmi!
2: È ora che cominci a venire tu in col della villa,
0: È il 24!
2: Villa delle Rose, ti vogliamo col sol! E si sboccia!
0: Il 24!
2: Un saluto dalla materia a Giuseppe! Fa la brava, eh? Anzi, no!
0: Hai capito, il 24 fino al 4 agosto sarò lì! Segnate la data, signori! Di servizio, bene, spenga pure la musica perché questa cosa è molto importante. Dal 24 al 4 di agosto sarò, dove sarò? A Riccione!

Un saluto carissimo da Sergio. Ciao caro Sergio. Signori, tanti si domandano, ma che ci fai lì a Riccione? Presenterò un festival jazz.

vi ascolto, sto pulendo tutti i pavimenti di casa e così faccio un regalo alla mia fidanzata. Samuele da Montevaldo. Party time on Studio Pew. Your dance station.

0: Facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000, va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Spot.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fabio Mason e Robin.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma, così la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, dopo che il governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari dell'ambasciata russa a Roma, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura che ha portato all'arresto di due ex 007 italiani. Il problema è che i due espulsi dall'Italia facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale, ha spiegato il ministro Tajani, che oggi ha convocato l'ambasciatore russo Paramonov. Tali azioni costituiscono un'ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale e per le istituzioni italiane, ha scritto in un comunicato il segretario generale della Farnesina, Riccardo Guariglia. È arrivata la prima condanna per gli insulti online alla senatrice a vita Liliana Segre. Il Tribunale di Milano ha condannato uno degli haters, l'unico che aveva scelto di essere giudicato con il rito abbreviato, a 4 mesi, pena sospesa ed un risarcimento di 1.500 euro. Per un altro imputato è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un risarcimento da versare alla Fondazione Memoriale della Shoah. La maxi inchiesta della Procura di Milano è scattata dopo le denunce della Segre, vittima di diversi attacchi via social. 8 in tutto gli imputati, con l'accusa di diffamazione aggravata dall'odio razziale. Sarebbe riconducibile ad un tentativo di furti di rame il taglio dei cavi riscontrato in diversi punti sulla linea ferroviaria in Calabria, in particolare tra San Lucido e Longobardo, e sulla tratta ionica tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. Pesanti disagi sulla circolazione con forti ritardi e diversi treni cancellati. Furente il ministro Salvini, che parla di terrorismo. Spero che dietro questi atti non ci siano motivi politici, perché a farne le spese sono i passeggeri, le parole del titolare dei trasporti. Trascinate dai titoli tecnologici, accelerano sul finale le principali borse europee che cercano di superare i timori legati ai nuovi attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Si muove in territorio positivo anche Wall Street, piazza affari in chiusura guadagna poco più dell'1%. Lo spread BTP Bund scende sotto gli 80 punti, si sgonfia anche la nuova fiammata del greggio con il Brent quotato intorno ai $76 al barile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...
2: So.
0: Si salvi chi può con Eleonora Salvi.

Bella questa versione, quanto è bella! J Balvin, andiamo ad aprire così questa seconda ora, tanti argomenti, tanta buona musica e soprattutto il party time, quel momento dove tutto è concesso ballare, sognare, inviare i messaggi al 338-141-1001 e tenerci soprattutto al corrente di quello che state facendo, insomma, a quest'ora. Proprio per questo, insomma, abbiamo l'esempio di Maria Rosa e Gianluca, che loro ci scrivono che stanno rientrando da, diciamo, un posto molto molto molto bello per i bimbi e non solo, un parco giochi, ecco, e ci tiene al corrente che piace, insomma, la nostra selezione delle canzoni. Proprio per questo li ringraziamo davvero tanto di cuore. A brevissimo, 19:30, ci sarà nuovamente il party time. Prima però andiamo avanti con la musica. Arriva lei, Gala.

0: Sai cos'è bello?
1: Dimmi.
0: È bello quando i nostri ascoltatori ci tengono al corrente di queste belle cose, sentiamo.
2: Eleonora, buonasera, Lucone da Bologna.
0: Ciao
2: stasera,
0: Lucone.
2: Stasera frittatona con melanzane, zucchine, funghi.
0: Solo?
2: Per provare a fare la pace con la Liona, che l'ho un po' fatta arrabbiare. Radio Studio
1: fatto?
2: Più, buonasera.
0: Hai visto che furbetto?
1: Io sono curioso di sapere cosa ha fatto la Liona.
0: Siamo curiosi.
1: Beh,
0: però
1: sei
0: curiosa? Vedi. Sì, assolutamente
1: magari
0: sì.
1: Magari prendi spunto per la tua relazione.
0: No, lascia perdere. Senti, allora,
1: che
0: il
1: succede?
0: Bovo di Ponterio ci scrive: Ele Paromix, vi voglio il 12 dicembre per festeggiare i miei 50 anni.
1: Certo.
0: Fino alle 5 del mattino il Bovo da Ponterio. Allora, Bovo,
1: oddio,
0: noi ti mandiamo tutte le... Sì, sì, fino alle 5 del mattino, io ci sto.
1: Volete
0: ci
1: proprio vederle, Eleonora, salvi.
0: Sì, sì, poi offriamo anche, insomma, le brioche al mattino, perché sai, alle 5
1: certo,
0: siamo già al mattino.
1: Che si fa? Sai che si fa davvero questa cosa?
0: Eh certo, non è una cosa nuova, no? È una cosa fatta e rifatta, però ci piace. Io ho fatto parecchi cinquantesimi, devo dire che finire però alle 5 del mattino
1: mai,
0: ad un cinquantesimo
1: mai,
0: ancora no, non mi è mai capitato, però c'è sempre la prima volta. Allora, sentiamo, chi altro abbiamo?
3: Ciao Eleonora, niente, volevo ricordare una cosa.
0: Sì, dimmi.
3: Dai che domani è venerdì.
0: Ah, ti pareva.
1: Ricordiamo gli eventi.
0: Bravissimo, li
3: wow,
0: ricordiamo. Allora, ricordiamo il prossimo evento che si terrà domani sera. Io, per conto mio, sarò insieme a Frankie Gado dalle ore 21:30. Saremo a Rovizza di Sirmione. L'ingresso è gratuito, anche perché comunque è una festa di paese, in piazza a Rovizza di Sirmione, in provincia di Brescia. Vi aspettiamo numerosissimi. Ci sarà Frankie Gado che suonerà, ci sarò io che farò l'animazione, ci sarete voi che ballerete, insomma. No, no.
1: Allora che animazione fai?
0: Vabbè, devo per forza spogliarmi.
1: Sai, uno spogliarello.
0: Pure.
1: Fai più animazione.
0: No, lascia perdere. Poi, che altro ci sarà?
1: Poi io vi aspetto domani sera nel Veneto dai tuoi amici.
0: I butei.
1: Ecco,
0: e le butele.
1: Quindi, amici del Veneto, vi aspetto domani sera. Sarò in quel di Cerro Veronese.
0: Sì.
1: Per la sagra di Cerro. Con la Sil.K, una serata anni 90-2000.
0: Vero, ma non è finita qua, perché questa sera con Ugo Palmisano saremo a Piubega Summer Fest. Poi lo ricordiamo, mi raccomando, scaricate la nostra app gratuita per insomma essere sempre aggiornati sui nostri eventi, perché ci sono davvero tantissimi altri eventi.
1: Davvero,
0: ci sarà la sagra di Santa Lucia di Pescantina, ci sarà l'American Dream Cars, ci sarà Rover Beer, ci sarà Sarginesco in festa, ci sarà Solferino Beer Fest, Cala Romeo,
1: Cala
0: La Fenice,
1: Romeo,
0: insomma,
1: spiaggia,
0: ci saranno quello
1: anno.
0: È figo,
1: ho fatto anch'io un anno, ho fatto la serata
0: quella hippie,
1: ero vestito da hippie
0: davvero,
1: ero bellissimo. C'ho ancora le foto, c'era pieno di gente, c'erano le pile dei lettini in spiaggia,
0: sì,
1: poi li hanno spostati, c'erano le pile alte più di me, la gente sopra che ballava.
0: Quindi insomma,
1: se siete
0: c'era pezza,
1: zona Cesenatico, andate a trovare Mauro Gagliardini.
0: Vero, quando martedì 14 luglio, si parla di questo martedì, tra l'altro infrasettimanale, dai, non potete mancare, tanti eventi sparsi per tutta Italia. Arriva Save Me to-

0: Save Me Tonight, Jennifer Lopez, David Guetta, un grandissimo successo di quest'anno, insomma lascia spazio a un altro successo, quello di Sal Da Vinci con Per Sempre Sì. Prima però chi salutiamo?
1: Ciao Leonora, un caro saluto da Ricky Balza dalla Riviera Adriatica. E un saluto a tutte voi della radio. Grandi, ciao.
0: Ciao Ricky Balza, un grandissimo abbraccio. Che bello ricevere sempre i vostri messaggi. Ciao Ricky.

Bellissimo successo di Gabri Ponte con Jovanotti, DNA, lascia spazio a Fireworks dei Purple Disco Machine. Salutiamo nel frattempo chi ci scrive al 338-141-1001, abbiamo Enzo e Larisa da Mezzane di Sotto che ringraziamo di cuore, e salutiamo anche i nostri amici da Mosca che non possono mancare. Chi sono? Beh, loro, Valentino e Anna.

0: Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia. Zona Alba, altezza bagno 124. Aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Charlie Cinelli, Emanuele Roccia Battaglia. Spingere.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: E iniziamo così questo secondo party time. In console il nostro Paramix DJ, alla voce Eleonora Salvi.
3: Buonasera
2: e ben ritrovati.

Come sempre ricordatevi il nostro numero, io lo dico sempre insomma di salvarvelo così non ve lo scordate. Il numero è 338-141-1001, messaggi vocali, messaggi scritti, foto, video, insomma mandateci tutto quello che volete e soprattutto teneteci al corrente di quello che state facendo, no? Mentre ci ascoltate. When I walk on by, girls be looking like Debbie Fly. I pick to the beat, walking down the street in my new the freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out of control. It's Red Food with the big ass.

0: Ci siamo. Questo è il party time, quel momento dove tutto è concesso ed è concesso anche ballare, no?
1: Dai, manastro!
0: Ad ogni modo, fatemi salutare Carmelo, dai!
1: Carmelo!

Salutiamo Edo da Firenze che si sta allenando. Auricolari e Radio Studio Più.

chi sta lavorando e ci manda le foto. Però purtroppo non si firmano, mi raccomando, firmatevi. Un saluto dal Bagullo.

Marco, ciao Marco, un grandissimo saluto da Milano ed è all'ascolto in questo momento in auto. Ci sta ascoltando in FM. Ciao caro Marco. Uè, Ciro. Ciro da Modena.

0: alla discoteca. E basta con sta discoteca,
1: Alla discoteca. Alla discoteca.
0: Ho capito, signora, ho capito. Signori, è arrivato il vero, l'unico, inimitabile, quello vero, quello reale. È lui, signori. Ciao Carmelo, ci sta ascoltando, anzi ci sta guardando. Ciao in TV. Il vero, l'unico, inimitabile, quello vero, quello reale. È lui, signori. Ciao Carmelo.

0: Ormai è antica, ormai è passata di moda. Quando arriva Carmelo c'è anche Carmela di Vobarno, ciao! Dovremmo fare una registrazione anche con la voce di Carmela, vedi? Non solo...
1: Carmelo!
0: Manca Carmela! Salutiamo Alessandro e Massimo che stanno lavorando, i nostri amici agricoltori. Ciao ragazzi! Ehi ragazzi miei, non mollano mai, figuriamoci in estate!

0: Abbiamo Franky, detto anche Frango. Ciao Franky da Carugate. Sì, è arrivato un messaggino. Chi abbiamo? Pronto?
1: Elio!
0: Oddio questo!
1: Elio.
0: Dimmi!
1: Oh, anch'io te voglio per festeggiano!
0: Sì, sì, sì!
1: E siccome! Sai che mi piace festeggiare, mangiare,
0: sì,
1: potete, forza,
0: sì,
1: parla, dove? Polo Nord, che
0: ma lascia perdere!
1: Ah!

0: che ha appena finito di caricare un camion di patatine, vedi, sta a lavorare. Saluti da Oscar di Rimini, anche oggi 33 gradi come massima del sole, spiaggia cocò. E io che sarò in ferie ad agosto, pioverà sicuro. Ma no, caro Oscar, dai, come... No, siamo ottimisti, dai.
1: Mami, a mí me gusta tu descendencia entera. Porque ella me da
0: la mamá de la mamá. Ma dai che la velocizzi. La mamá. Ci provo, ma con scarso risultato, eh.

Ti passavi. Ammazza uno, sciogli lingue, capito qua?

ce n'è. Attenzione ai novelli sposi. Ciao da Loco Rotondo, da Cosimo e Salvatrice, gli sposini mancano 16 giorni, una bella dedica al mio futuro marito, ti amo, sei la mia vita, grazie di esistere, baci baci. Oh, che bellissimo questo messaggio, viva l'amore, tantissimi auguri.

Mix, DJ, felicissima sera, principessa Eleonora e tutto il popolo di Si Salvi Chi Può, Gianluca, il vigilante matto di Pescara. Molleggia! Olè! Gianluca, ma che stai a fa? Di solito ci mandi messaggi vocali e questa sera solo un messaggino.

0: sta facendo un buon aperitivo?
1: Ciao Leonora, un saluto dal Dry.
0: Ma che strano, che strano. Ciao Dry. Vedi, c'è qualcuno che si è segnato le date di Riccione. Li ringraziamo di cuore. Certo ragazzi, ci troveremo lì. Ci troveremo lì. Saluti dalla costa adriatica, Billy Daffano. E poi i nostri amici ci tengono al corrente da Modena, che hanno finito di lavorare. Doccia, cena e TV.

Salutiamo Dennis, ci manda una bella foto della sua birra perché sta facendo un buon aperitivo. Tra l'altro, piccolo spoiler, ha mandato la foto di questa birra che è la mia preferita. O meglio, io non bevo birra, ma quando devo bere birra bevo anch'io quella lì. Allora, anche se fa caldo, fa un caldo cattivo, io ho il volume a 687 e il braccio fuori, anche se sono a casa. Il nostro Stay! Cioè, fammi capire, tu hai il braccio fuori dal finestrino, però non sei in macchina. Ma sì che va bene!

L'ultimissimo disco prima di lasciarvi in ottima compagnia, in ottime mani con Alex Castellini. Lo ricordiamo in console il nostro Paramix DJ. Nel frattempo salutiamo Cristian Damura, ciao, un grande abbraccio. Salutiamo Mina da Nardò, ciao, un grande abbraccio. E anche Michela da Lugagnano.

0: Le donne ci sono! Marisa, Tina, Alessia, ciao ragazze! Benvenute!
1: Bestiale sta musica!

0: Allora, signori, ci siamo. Come tutte le cose belle, purtroppo hanno una fine. Invito a venire, insomma, in studio qua al nostro buon Paramix.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q,
4: your dance station.
0: Eccoci qua, sì. Ci siamo, sì, ci sì. Siamo, sì.
5: Vedrai quando farei le pubblicità.
0: Weila.
5: Sì.
0: A breve, a breve. Allora, senti, ma datti un voto. Secondo te quanto sei stato bravo da 1 a 10?
6: Che ne so io.
0: Ma datti un voto.
6: Oh, 5.
0: 5?
6: Ah, sì.
0: Oh, sei un ragazzo umile qua.
6: Certo.
0: Oh, sei stato bravissimo e lo dimostrano i messaggi che sono arrivati al 338-141-1001. Allora, noi vi ringraziamo di cuore e vi diamo l'appuntamento per...
6: Per me domani sera, per te domani sera.
0: Domani sera,
6: domani
0: sì.
6: Sera, seguiteci.
0: Domani sera qui, sempre dagli studi, dalle ore 18 alle ore 20 con il programma. Poi più tardi, parliamo sempre di domani sera, vi aspettiamo a Rovizza di Sirmione.
6: Vi aspetto in Veneto, degli amici veneti.
0: Butei.
6: Dei tuoi amici, va
0: Butei!
6: Bene, ho capito tutto.
0: Mamma
6: ciao!
0: Ciao! Ciao!

0: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genus a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genus con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Let's go. Best music. The dance station. Radio
1: studio. Pew. Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trebi Meteo. La giornata di venerdì 10 luglio partirà con tempo asciutto ed assolato sulla nostra penisola, ma nel corso del pomeriggio sera si attiverà locale instabilità. Sulla dorsale appenninica, questa volta interessato anche l'arco alpino, le zone prealpine e la Valpadana centro-occidentale, da locali rovesci anche a sfondo temporalesco di moderato forte intensità. Il caldo continua a farsi sentire, intenso soprattutto sulla pianura padana, su Toscana, Umbria, Lazio e sulla Sardegna, qui con i picchi più elevati attorno ai 35-37 gradi. Per saperne di più vi rimando alla nostra app, gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex Castellini.
3: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Panelli, rispondi, passo.

0: Sbampato tutto, troppo caldo signor. Si parte così con il DTM. Ciao a tutti, sono Alex Castellini. Insieme fino alle ore 22, ballando rigorosamente col volume a palla e le mani.
1: Le mani in alto.
0: In apertura lo sapete, le nostre coordinate, il nostro sito 90.studiopiu.net, il nostro numero 338-141-1001. Aspettiamo il vostro messaggio vocale, richiedete un brano dance 92.000, lo sentirete nel party time delle 20.30 o in quello delle 21.30. Ricordatevi che chi primo arriva, prima alloggia, meglio alloggia, come si dice, non mi ricordo neanche il proverbio, va bene, volevo dirlo ma non me lo ricordo. Bene, iniziamo con la prima playlist, quella di Raul Di Riccione. No, questa è una riprova che noi speaker non ci prepariamo niente, è un po' tutto a braccio, così prezioso. Let me stay.
2: DTM, benvenuti a bordo. Sistema pronto per la partenza. Accensione.

Fenomenia, Who is Elvis? Su Studio Più, la Dance Station d'Italia, c'è il DTM 90, la playlist di Raul Di Riccione. Se non l'avete già fatto, mandate adesso un bel messaggio vocale. Richiedete il vostro brano Dance 92.000 sul nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net oppure tramite il nostro numero 338-141-1001. Mi raccomando, un bel messaggio vocale e nel messaggio richiedete un brano Dance 92.000. Oh, gli appuntamenti di questo weekend, vero? Sì, perché ci sono tre, sono bellissimi. Il primo è questo già domani sera, perché domani saremo in una bellissima festa, in una bellissima piazza in Campitello, e ci sarà I Remember Yesterday, quindi non mancate, perché balleremo proprio con la musica dal passato e arriveremo fino al DTM, mentre sabato sera Rover Bella, Rover Beer, non mancate, altra grande serata DTM 90 e DTM 90 anche la serata di domenica sera a Sarginesco in provincia di Mantova. Noi invece proseguiamo, grazie a Raul Di Riccione, c'è DJ Ross, Dreamland. We

Paris to Berlin, my heart is pumping for love. Pumping cosa vuol dire? Va bene, grida, grida. E te grida, dai. No, io invece volevo informarvi che domani sera noi non ci siamo, chiaramente, perché siamo in esterna, siamo a Campitello, Mantova, e quindi non ci sarà il DTM. Sentite solo musica, non preoccupatevi. Torneremo invece come sempre lunedì. Piccolo break, ringraziamo Raul Di Riccione. Andiamo da Francesca di Milano, ripartiamo con DJ Dado, Metropolis.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: La playlist di Francesca di Milano, DJ Dado Metropolis. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini. Sulla Dance Station d'Italia c'è il DTM 90. No, io vi ricordo una cosa importante, che è il nostro sito ufficiale. Stasera è tutto importante. 90.studiopiu.net per inviarci la vostra richiesta, il vostro messaggio vocale. Fatelo subito, che gli spazi sono quasi esauriti. Ce n'è ancora uno nel secondo party time, quindi siate velocissimi. Oppure 338 141 1001, sempre un bel messaggio vocale. Mentre la nostra amica Francesca di Milano ha scelto Carolina Marquez, Amore Erotico.
1: Caramba!

0: Amor erotico.
1: Collegati subito su 90.studiopiu.net. 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

Groove Coverage, God is a Girl, grande Francesca di Milano, playlist molto femminile, molto donna, no, veramente bella. No, il prossimo pezzo tra l'altro è anche molto sensuale, c'è scritto anche nel titolo, Big Time Sensuality, Bjork, poi c'è Party Time.

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini, inizia il primo party time di questa sera e iniziamo con una bella sferzata di energia, che dite?
3: Caramba!
2: E allora partiamo con DJ Energy Believer, 1996 e le mani... Ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini, inizia il primo party time di questa sera e iniziamo con una bella sferzata di energia, che dite?
3: Caramba!
2: E allora partiamo con DJ Energy Believer, 1996 e le mani...
4: Le mani in alto!

0: Believer DJ Energy, grande weekend, un sacco di serate partendo questo venerdì dalla serata bellissima che faremo in I Remember Yesterday, una serata incredibile a Campitello. Poi ce n'è un'altra, io lo so chi c'è, intervista registrata, vai. Ancora ciao a tutti, buona serata, Alex Castellini all'interno del DTM 90. Lo sapete cosa succede sabato, vero? Io e Frankie Gada saremo in quel di Roverbina, Roverbina Bella, e siamo in collegamento con John. Ciao John.
1: Ciao Alex, ciao a tutti gli ascoltatori, ciao.
0: È tutto pronto per sabato, sì?
1: Tutto prontissimo, siamo pronti e carichi.
0: Allora, dacci qualche dritta, cosa ci faranno da mangiare i vostri cuochi prima di ballare con il DTM 90?
1: Facciamo un po' di aperitivo, poi mangiamo primi, secondi alla griglia e tanta birra buona.
0: Allora John, facciamo un lancio, dai, anzi, lancia tu.
1: Vi aspettiamo tutti sabato 11 luglio, la serata DTM 90 a Rover Beer, a Rover Bella Mantova, con Alex Castellini e Frankie Gada.
0: Grazie John, allora ci vediamo sabato, mi raccomando. Eh sì, non mancate, suona il citofono, prossimo messaggio.
2: Buonasera, sono Pietro da Milano. Stasera volevo richiedere il brano We Like the Party dei Venga Boys. Come a tutti gli amici e grandi ascoltatori del DTM piace la festa, a tutti loro dedico questo brano. Vi ringrazio, vi auguro una buona serata, un abbraccio a tutti, un sorriso e buona serata, divertitevi, ciao.
0: Grande Pietro, e ricordatevi anche della serata di domenica sera a Sarginesco a DTM 90, quindi un grande weekend.

0: Mega Boys, We Like to Party, su Studio Più, la Dance Station d'Italia, all'interno del DTM 90. Sono Alex Castellini, suona il nostro citofono. Sarà per caso un altro messaggio? Che dici? Sì? Proviamo a sentire.
1: Ciao capitani e miei capitani, su sempre il mio Stefano.

0: Caldo torrido, umidità da paura, ma non molliamo mai, perciò è mio clap on top of me. Per secondo me la pecora non canta più ma schiatta. Ciao!
1: Anche secondo me la pecora cosa fa?
2: La pecora canta!
1: Accidenti, canta ancora!

0: Club on top of me, Mute 1996, ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini, questo è Dance Time Machine 90, è il primo party time di questa sera, sono le 20:47, suona il nostro citofono, chi sarà, sentiamo un po', sarà per caso Simone, sì?
1: Ciao Alex, Simone di Arcore, per la serie Canta che ti passa, oggi vorrei proporre un brano in spagnolito però così tanto per cambiare, sono i Fast and Furious con No Controllers direttamente dal 2003, vorrei dedicarla ai miei due DTM besti e a tutto il popolo del DTM 90, alla crew, agli aficionados, a chi è novello, diciamo così. Buona serata, bagai, ci sentiamo domani, ciao ciao.
0: È novello come il vino.

0: che vuol dire non controllo i miei vestiti, secondo te?
1: Caramba!
0: No, va bene, dai. Ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini, siete a bordo del nostro aeromobile spazio-temporale che si chiama DTM90 perché...
2: La pecora canta!
0: Pensavo che la pecora fosse andata al fresco, invece no, è qua. Prossimo messaggio, sentiamo chi suona la nostra torre di controllo.
3: Buonasera Davide da Conceso, la torre di controllo di Desenzano del Garda. Questa sera vi porterete a livello di volo 2005, dedica per i miei cabin crew friend Ale da PT, Rocky Balboa da Prato e il mitico Daniele da BG. Quindi giù la punta sul pezzo di Clubbing Man Revolution, cabin crew, please go up to level 2005, thank you, solita G, ciao.
0: Grande Davide, la nostra torre di controllo preferita.

0: Revolution Reloaded, Clubbing Man featuring Beatrix Delgado. Delgado, non del gatto, Delgado. Dai, prossimo messaggio. Sentiamo chi suona, sentiamo.
1: Ciao Alex, Rocky da Prato. Grande saluto a tutto il DTM. Come sempre, numero uno. Stasera voglio ascoltare Automatic Sex. E come tutte le sere, la pecora se n'è andata in ferie. Troppo caldo. Ciao, ciao ciao.
0: La pecora sì, la pecora purtroppo invece è nello studio.
2: La pecora canta
0: e sta dando anche molto fastidio perché scalda un sacco.

0: Ross oppure Automatician in tedesco, ja Einstein Toto DJ 1994 alle 20:57. Ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini, questo è Dance Time Machine 90, suona citofono, prossimo messaggio.
1: Ciao a tutti, ciao, sono Nat di San Clemente dei Rimini.
0: Ciao Nat.
1: Con Anita, Marica, Silvana e Antonio, stasera spacchiamo tutto per divertirci tutti insieme, ci piaceva un sacco ascoltare il pezzo King of My Castle. Ciao!
0: The Castle vuol dire castello, però attenzione, magari qualcuno in radio fraintende, non ha messo il beep, no, The King of My Castle vuol dire il re del mio castello, perché al re del castello

Vedi che dice castle, tipo castle, tipo cassola in dialetto milanese, che però in questo caso non è il piatto da mangiare, ma è proprio il castello, va bene. E sarei io in versione grossa, perché io sono invece plurale e piccolo, castellini, va bene. Prossimo messaggio, no, c'è, ah no, certo, perché giustamente siamo arrivati al momento di ascoltare la nostra bonus track di questa sera, la scelta Andro.

Oh, per non fare favoritismi, chiunque può scegliere la bonus track, eh? Ce la scrivete, ma quando mandate il messaggio scrive suggeriteci le bonus track che poi magari noi le mettiamo, eh? Però devono essere pezzi un po' particolari, non i soliti, perché sennò non è una bonus track. Se no non fa track.

0: Pezzo 1992, suona di nuovo il citofono, è lui o non è lui? È lui.
1: Buonasera a tutti e buon 4 luglio. Allora, ieri sera ho fatto gli spaghetti alle vongole. Hanno gradito molto. Ciao, Cude Milano.
0: Di solito gli spaghetti non si fanno alle vongole, ma si fanno con le vongole o a vongole, come dicono i nostri amici napoletani. Eh sì, e sono veramente buoni. Poi, ma io voglio sapere però, Q, le vongole hanno mangiato gli spaghetti oppure no? Le hanno gradite, sì, però le hanno mangiati gli spaghetti? Party time on Studio Q. Your dance station.

0: Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
3: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex Castellini.

0: Rocky Music, Martin Solveig, quello del bicarbonato, no, non c'entra niente. Sono Alex Castellini, ancora ciao a tutti, questo è Dance Time Machine 90 insieme fino alle ore 22 per ballare rigorosamente con la musica Dance 92.000. In questo caso la richiesta, l'ho già detto che era la richiesta di Q di Milano, mi sono distratto un attimo, ero assorto nei miei pensieri e stavo dicendo tante cose. L'ho detto che era la richiesta di Q di Milano, no?
1: Caramba!
0: Lo dico adesso, dai. Mentre proseguiamo con quella di Emanuela di Forlì, Basic Connection, Habla Meluna, e l'ho detto che era la richiesta di Emanuela di Forlì.

Night, ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini. La richiesta è quella di Elena di Varese. Insieme fino alle ore 22 balleremo rigorosamente con la musica dance 92.000. Andiamo da Luigi di Mantova. Ci sono i KK o KK o Kai Kai, se gli pesti un piede. I let you go, sono deficiente.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

0: The Mountain of King, Digital Boy featuring Asia, grazie a Giada di Montottone all'interno di Dance Time Machine 90, il programma dedicato alla musica dance 92.000, ma anche alla
1: pecora canta.
0: Sì. Noi proseguiamo ricordandovi che alle 21.30 c'è il secondo party time. Sto sbroccando per il caldo, andiamo da Max di Corbetta, c'è Dottor Alban, It's My Life.

Franci di Pavia ha scelto i Bliss Team, People Have the Power, su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Questo è Dance Time Machine 90. Sono Alex Castellini, il comandante di questo volo, insieme fino alle ore 22. Andiamo immediatamente da Paolo di Sori, in provincia di Genova. C'è DJ Tromba, I Want Sex With You. Va bene, DJ Tromba, non me la ricordavo questa, adesso la ascoltiamo.

0: 90.
1: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genus a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genus con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Gianni Coletti, Game Fantasy, sulla Dance Station d'Italia c'è il DTM 90, il secondo party time di questa sera. Ancora ciao a tutti, sono al citofono.
1: Ciao Alex, parlo di Lady Nara.
0: Ciao
1: Andro. Alex, richiesta direttamente dalla piazza di Lady Nara. Ah. Ebbene sì, sono andato a farmi una corsetta, c'è un po' di arietta.
0: Si sente.
1: Di stasera, brano del 2009, brano in questione è Basic Element, Touch You Right Now. Con questo vi saluto dalla piazza di Lady Nara. Ciao ciao da Andro.
0: È stato risucchiato sul finale, sentite un po'.
1: Ciao da Andro.
0: Vedi, aspirato dal... Va bene. Touch you right now.

0: Touch You Right Now nel secondo party time, sono i Basic Element. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini di TM90. Prossimo messaggio nel secondo party time.
1: Ciao Alex, Beppe di Geda, Savona.
0: Ciao Beppe.
1: Questa sera, per scaldarci un pochettino, visto che fa veramente freddo, direi di mettere sul brano dei The Rude Storm e le mani in alto.
0: Eccolo in arrivo, Sunstorm.

0: Substorm, Darud, lo sai da dove vieni? Darud, oppure Datura, oppure Da Blitz. Queste sono le tre opzioni, ce ne sono altre? Dabudì, Dabudà, hai ragione. Prossimo messaggio, sentiamo chi suona.
1: Vorrei dedicare al grande

0: Alex Castellini, il brano Refilled Saturday Night. Radio Studio Più, Dance Station. L'ascolti, non ammoni più. Radio Studio Più.
1: Eccola in arrivo.

0: Saturday Night, ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini, questo è Dance Time Machine 90. Ricordatevi che domani sera noi non ci siamo, vi aspettiamo invece in quel di Campitello, in provincia di Mantova, non in provincia di Campobasso e non in provincia di Trento, perché ce n'è più di uno di Campitello. Domani siamo in provincia di Mantova. Arriva il prossimo pezzo, la prossima richiesta, sentiamo.
1: Indovinate chi è? Ah, Daniele Di Bergamo. Il pezzo di questa sera che volevo sentire è uno dei miei preferiti, è il Galinero Ramirez, lo dedico a tutti, ma a tutti. My name is Daniele. Ciao a tutti, buona serata, buon giovedì, che caldo, ciao.
0: Uff, fa caldissimo, hai ragione.

0: Arriva il Gallinero sulla Dance Station Italia, c'è il DTM 90. Ho ricordato la serata di domani sera a Campitello in provincia di Mantova. I Remember Yesterday, sabato sera Rover Beer, non mancate Rover Beer, mi raccomando, perché Rover Beer c'è la festa della birra e balleremo anche lì con il DTM 90 sabato sera. Domenica sera invece siamo a Sarginesco, anche lì con il DTM 90. Prossimo messaggio, sentiamo chi suona il nostro citofono.
1: Ciao Ale, sono Antonio di Parma, stasera vorrei richiedere un brano di inizio anni 90, cioè More and More di Captain, non mi ricordo, spero che tu sappia questo titolo.
0: No, non lo so.
1: Lo dedico a tutto il gruppo 90-2000, è un brano che fa sognare, perché
0: lo sappiamo.
1: Gruppo davvero fa sognare ed è sempre più mitico ogni sera che passa.
0: Grazie Antonio.
1: Per la bellissima musica, Alex, un abbraccio a te, Graziano, ancora un saluto da Antonio, ciao.

0: Captain Hollywood Project, More and More su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, il DTM 90 che prosegue con la prossima richiesta. Sentiamo chi suona, sentiamo un po'. Suonano.
1: Ciao Radio Studio Più, sono Riccardo da 8 anni, quasi 9. Stasera vorrei ascoltare Always Arcole degli Scooter. Ciao, grazie.
0: Grande Riccardino, ormai sono quasi 9 anni e sono è qualche anno che ascolti il DTM. Noi ci ricordiamo di te. Arriva lo Scooter One Always Circle.

0: Hardcore Scooter sulla Dance Station d'Italia. Ancora ciao a tutti, siete nel Party Time, il secondo di questa sera. L'ultimo messaggio, vero? Sicuro, sicuro? Ok, urla, urla. E allora sentiamo l'ultimo messaggio.
1: Ciao Alex, Andrea di Trento.
0: Ciao Andrea.
1: Oggi sono letteralmente bollito dalla giornata di lavoro, quindi voglio richiedere una canzone che rappresenta pieno il mio stato psicofisico. Canzone dei Datura, La settima allucinazione. A tutti, buona serata. Ciao.
0: Grande, grande, eccolo.

0: primera alucinación, mi televisión. La segunda, mi teléfono. La tercera alucinación, mi perro. La cuarta, mi rostro. La quinta alucinación, mi memoria. La sexta, mi mente.
1: E con i Datura, la settima allucinazione, siamo arrivati in fondo al DTM 90, The Seven Hallucination. La linea va come sempre a Ronnie Milani, noi ci sentiamo non domani sera, ma ci sentiamo lunedì, sì, dalle 20 alle 22, oppure nelle dirette esterne, perché saremo in tre posti diversi, domani sera a Campitello Mantova, sabato sera a Rover Beer, domenica sera a Sarginesco, non perdetevi queste tre date. Bauci bau ciao, la linea a Ronnie Milani.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Pew.
5: Your dance station.
6: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Panelli rispondi, passo.

0: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronny Milani.
1: Attenzione, attenzione! Il club
2: è giovedì, è giovedì! Bene, cambiamo. Drei, vier, unziger, capito? Non è meglio, no? Salutiamo Alex Castellini, ti capisco Alex, ti capisco, cioè c'è un po' da confondersi in questo periodo con le date, con gli orari, con gli appuntamenti nei nostri programmi, perché ci sono diverse live e comunque dobbiamo ricordarci tutto. Saluto di TM90 anche Graziano Fanelli, e è giovedì 9 luglio, italiani, ciao! Io sono Ronny Milani, questa è la Family di Club Connection. Saluto Fede alla parte tecnica. Saluto Teniro, Tiga, Max, Ricky. Saluto anche Serena, Sofia e Lorena. Vi do le coordinate 338 141 1001. Dai che partiamo!

Ma è stasera che c'è la partita Francia e Marocco? Qualcuno me lo sa dire, o c'è già stata? Non lo so. Io non seguo il calcio. Sono le 22:12. Buonasera a tutti. Questa è la Family Club Connection, solitamente in diretta dal lunedì al venerdì dalle 22 a mezzanotte, e con tutta la Family al completo. Allora, ho letto una notizia, non so se è nuova o vecchia, però mi è capitata oggi questa notizia sui social, che questo ragazzo di 32 anni, turco, quindi in Turchia, la location, mentre andava a fare la spesa si sono accorti che nel suo conto corrente c'è stato un errore da parte di qualche personaggio molto facoltoso, che per errore gli ha versato nel suo conto 20 miliardi di lire turche. Che uno dice, beh, 20 miliardi sono pochi, e infatti non sono pochi, perché in euro sono mezzo miliardo di euro, capito? Questo qui si è trovato sul conto mezzo miliardo di euro, in lire turche 20 miliardi. E quindi gli è cambiata la vita, solo che l'hanno beccato subito e hanno detto che c'è un errore, bisogna restituire la somma. E mi sono fatto tutti i miei viaggi mentali, ma io ce la farei a fare la persona onesta, perché quando, cioè, non è che stiamo parlando di 2 lire, stiamo parlando di tanti soldoni, ma ce la farei a restituire una somma così importante? Ma soprattutto, è obbligatorio che uno restituisca un bonifico così importante? Sì, assolutamente sì, perché se non sbaglio c'è un tempo massimo, no? Cioè, se non viene sistemata la cosa in un certo periodo, cioè c'è non so quante ore, praticamente è andata. Credo, no? Cioè il bonifico è andato, credo, non sono sicuro di questa cosa. Comunque vi faccio questa domanda per assurdo, ma voi cosa ne pensate? Fate la persona onesta, restituite tutto, oppure prenotate un volo di sola andata per andare chissà dove, se facendo finta di niente uno sparisce, vabbè. 338 141 1001. Tra poco giochiamo con Mimmo, capito? Mimmo mi. Non so se lo conoscete, Mimmo Mi. Mimmo Mi.

0: C'è una novità per domani, ma anche per la prossima settimana. Domani non ci sarà la diretta di Club Connection, perché ci sono le live di Radio Studio Più. Quindi non andremo in onda domani dalle 22 a mezzanotte, vabbè, sabato sì dalle 16 alle 18, e lunedì si riparte con l'orario dalle 18 alle 20 per una settimana, capito? Dai che giochiamo!
1: Di Mimmo.
2: Ciao, sono Mimmo. Indovina cosa sto guardando.
0: 338 141 1001. Indoviniamo tutti insieme cosa sta guardando Mimmo. E il gioco è, secondo me, è più difficile dell'indovinello. Cioè, secondo me è così o no, Fede? Perché comunque posso, cioè, Mimmo può fare qualsiasi cosa, capito? Può pensare qualsiasi cosa, può fare qualsiasi cosa, può andare dove vuole, può mangiare quello che vuole. Non è facile, perché ci sono tante cose da indovinare. E come al solito non si vince niente, quindi dobbiamo semplicemente indovinare cosa ha guardato Mimmo oggi. Fede?
2: Ciao, sono Mimmo. Indovina cosa sto guardando.
0: 338 141 1001. Indovina cosa sta guardando Mimmo.
3: L'estate di Club Connection cambia colore. Ronnie Milani presenta Club Connection Summertime. Due ore di musica,

0: Nick e Shiro, dell'uomo tigre, di Supercar, degli olandesi, del Milan. Ma che ne sanno i 2000?
1: Che ne sanno i 2000? Ah, non lo so. Chi è che diceva così di fede? Ah, non lo so. L'ho sentito da qualche parte. Gabri Ponte, che ne sanno i 2000? Attenzione, perché vado a leggervi.
2: Di Mimmo. Ciao, sono Mimmo. Indovina cosa sto guardando.
1: 338-141-1001. Dobbiamo indovinare cosa sta guardando Mimmo, capito? Allora, da chi partiamo? Da Roberto da Cervia. Un documentario sugli animali? No. Silvia da Cantù. Una vecchia fotografia? No. Allora, bisogna, Feli, bisogna dare l'indizio, perché non è facile. Poi questa di stasera, secondo me, è un po' troppo difficile, eh? È un po' troppo difficile. Allora, diciamo che solitamente si può trovare sopra il pacco, c'è un pacco che ti consegna il corriere, senza di quello fa fatica a sapere dove deve andare. Ecco, e ho detto tutto. Matteo da Marostica, Rocco e i suoi fratelli sta guardando. Che è un film porno, Rocco e i suoi fratelli. No. Elena da, dov'è? Da Vipineta. Un video sul telefono? No. Apri Fede. Chi è? Apri
3: la televisione, guardi la TV.
1: Sta guardando la TV? No. Qui scrive chi è? Non si è firmato. Leo da Padova. Ha scritto: sta guardando la partita di calcio Francia e Marocco. No. Anche Fabio da Fano l'ha detto, la televisione. No, vabbè. Aspetta, chi è? Dalla voce, per me si sta pugnalando con la lingua fuori, tipo Fantozzi. No. Allora, ragazzi, solitamente si trova sui pacchi, no, questa cosa, e si scannerizza, capito? Si scannerizza. Che cos'è? Si scannerizza, Fede.
2: Ciao, sono Mimmo. Indovina cosa sto guardando.
1: Indovina cosa sto guardando, dai, è un co... dai ragazzi, il primo è un co, è un'etichetta, mi scrive Vincenzo da Pavullo. Sì, si attacca, però è un co, capito? È un co comico? No. E cos'è? Ragazzi, si usa il telefono solitamente, oppure ci sono certi macchinari che possono scannerizzare questa cosa, no? Uno arriva lì, anche quando vai a consegnare il pacco per essere spedito, magari se vai dentro una tabaccheria, arriva la signora della tabaccheria, aspetta che prendo Chi è? Antonio da Serle ha scritto il QR, il codice a barre, è il codice a barre? Il codice a barre, va bene, QR, non lo so, Fede.
2: Ciao, sono Mimmo, indovina cosa sto guardando, il codice a barre di un pacco?
1: Ma sì, Antonio da Serle, ma dove sta Serle? Dov'è Serle? Dov'è Serle? Serle? Dove sta? In provincia di? Un altro applauso, figlio, che non costa niente. Quindi, quando si ritorna a giocare? Alle 11 con l'indovinello, sì.
4: Programma dove tutto è possibile.
5: Si ascolta in radio, si vede anche in TV.
4: Dalle 10 a mezzanotte.
6: On air su Studio Più. Club Connection, si ferma solo un attimo. Non cambiare canale, torniamo subito.
7: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Siamo in perfetto orario. Chi c'è in console fino alle 11? C'è DJ Tiga e Mosso Calamari. Da questo momento al 338-141-1001 tutto è possibile. Alzate il volume della radio.

0: Irina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì,
1: da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo. Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla. Queste sono le coordinate per interagire con noi.
0: Quali?
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie. In console, fino alle 11 c'è DJ Tiga.

Roberto da Faenza è presente, che ha scritto l'ultima consegna della serata con il furgone. Siete la mia colonna sonora, ma grazie. Grazie Roberto. Hai finito tardi, Volevo salutare tutti quelli che stanno lavorando a quest'ora, ma anche tutti quelli che stanno cazzeggiando a quest'ora, capito?

con un messaggio così come puoi non salutare Romeo che ha scritto sto a casa, mi potreste mandare un saluto? Assolutamente, perché ha scritto siete bravissimi, ma grazie Romeo. Che bel nome Romeo, eh? Mi ricorda qualcosa, anzi mi ricorda qualcuno. Questo è il primo party time di Club Connection. Siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre in radiovisione, quindi ci potete vedere anche in TV. Altrimenti, se volete, potete scaricare la nostra app, capito? Lì potete anche conoscere le nostre live, i nostri prossimi appuntamenti dal vivo nelle piazze e nelle discoteche d'Italia, capito?

0: La chiave è sotto lo zerbino. Chi è? Viene avanti. È aperto.
1: Dietro da Parma, presente.
0: Ciao, presente. Apri.
2: Buonasera, signor Milani. Stasera metterò alla prova la sua preparazione in matematica. Vediamo come se la cava con un calcolo complesso. Mi raccomando, è in gioco la sua reputazione da fisico nucleare da Super Saiyan di quarto livello. Quanto fa 1 più 1 per 1 diviso 1? Pensi bene alla risposta. Non è consentito né l'aiuto da casa né l'aiuto dal bar.
0: È facilissimo. 64

0: Ho capito, Fede, apri, vieni avanti, chi è? È aperto?
1: Apri, Fede, apri, apri, io, Fede, so che non glielo devo dire, ma glielo devo dire, a Ronny Milano. Praticamente sì. Oggi a programma di Elio, a Eleonora, arrivato DJ Vazza, gli ha detto apri, Fede, apri, apri, io, Fede, so che non glielo devo dire, ma glielo devo dire, a Ronny Milano. Praticamente oggi a programma di Elio, a Eleonora, arrivato DJ Vazza, gli ha detto oh, che bel programma,

0: Anche David e Noemi stanno ballando da Vicenza. Ciao ragazzi. È aperto, vieni avantolo, chi è?
1: Signore e signori, buonasera, buon giovedì. Benvenuti
0: buonasera,
1: sulle frequenze di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
0: Sì.
1: In live con Ronnie Milani. Questo è il programma che state ascoltando, è quello di Club Connection.
0: Grazie.
1: E sentiamo poi direttamente lunedì, perché poi domani saremo in onda con gli altri programmi in esterna live. È mosso calamari.
0: È vero.
1: Ciao, un saluto speciale da Simone, qua da Milano. Ciao, stay with us.
0: Anzi, grazie Simone che mi hai ricordato questa cosa. Domani noi non ci saremo in diretta con Club Connection, perché ci sono le esterne live di Radio Studio Più. Comunque gli appuntamenti nelle piazze e nelle discoteche e nei festival anche di tutto il mondo. Quindi non ci saremo domani, torneremo sabato dalle 16 alle 18, e la prossima settimana cambia l'orario solo per una settimana. Andiamo a sostituire il programma di Eleonora Salvi dalle 18 alle 20, capito? Per tutta la settimana. Mamma mia, ragazzi, ricordarsi tutto non è facile, eh?

338 141 1001. Fateci sapere da quale parte d'Italia state ballando oppure cosa state facendo, ok? Salutiamo anche la Bea. Ciao Bea, finalmente in vostra compagnia, ha scritto. Ciao.

0: Apri Fede, chi è?
1: È aperto? Bruno Karate Beach. Oh, io ciao, sto Bruno. Facendo di tutto, le pulizie di casa, col bicchiere
0: aperitivo
1: in mano,
0: ecco, sto aspirando
1: il pavimento, chi più ne ha più ne metta. Ciao bello,
0: sempre il bicchiere
1: serata.
0: In mano. Ciao Bruno, ciao Bruno. Solitamente lui fa sempre l'aperitivo, non ha un orario specifico, lo può fare anche a mezzanotte.

0: Sì.
1: Come non suona bene?
0: No, si dice come suona bene, anzi, neanche così va bene. Cioè, dovresti dire come mixa bene, perché il DJ non è che suona, mixa, anzi, miscela. Capito? Lui miscela la musica, alza il volume sinistro, abbassa quello destro, alza quello destro e abbassa il volume sinistro, capito? È così? Forse fa qualcosa di più. Però intanto, hai capito, alza uno e abbassa.

0: Sì, Fede, ho visto. È già volata la prima ora, è volato anche il primo party time di Tiga. Facciamo un applauso a DJ Tiga. Come al solito, un capolavoro di radio show. Noi ci fermiamo un attimo, andiamo a sentire cosa dicono le previsioni del tempo per domani. E se avete voglia di giocare con noi, non cambiate canale perché torniamo subito.
1: On Studio Pew,
2: your dance station. Club Connection si ferma solo un attimo. Non cambiare canale, torniamo subito.
1: Spot.
3: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Charlie Cinelli, Emanuele Roccia Battaglia. Spingere.
4: Spingere.

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trevi Meteo. La giornata di venerdì 10 luglio partirà con tempo asciutto ed assolato sulla nostra penisola, ma nel corso del pomeriggio sera si attiverà locale instabilità. Sulla dorsale appenninica, questa volta interessato anche l'arco alpino, le zone prealpine e la Val Padana centro-occidentale, da locali rovesci anche a sfondo temporalesco di moderato forte e intensità. Il caldo continua a farsi sentire, intenso soprattutto sulla pianura padana, su Toscana, Umbria, Lazio e sulla Sardegna, qui con i picchi più elevati attorno ai 35-37 gradi. Per saperne di più vi rimando alla nostra app, gratuita ed aggiornatissima, Trevi Meteo.
0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

0: Sono emozionato, Fede. Personal Jesus, Depeche Mode, anno 1989. Quanti ricordi su questa canzone. Ad aprire la seconda ora di Club Connection. Buonasera a tutti, io sono Ronnie Milani e solitamente a quest'ora si riparte con il gioco dove solitamente non si vince niente. Preparatevi.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono nato da un libro. Poi sono diventato un fenomeno mondiale al cinema. Ho una cicatrice che tutti riconoscono e il mio destino era scritto prima che lo sapessi. Chi sono?
0: 338-141-1001. È facile? Ni. Secondo me è un bel ni. Nel senso che se siete delle persone che leggono abbastanza oppure guardate tanta TV o tanti film anche al cinema, forse avete capito di chi stiamo parlando. Però soprattutto per chi legge è importante questa cosa. Vi chiedo se ce la fate, sempre se ce la fate, di non usare l'intelligenza artificiale, perché non c'è nessun divertimento. E dal momento che non ne regaliamo solitamente niente, qual è la soddisfazione? Non c'è nessuna soddisfazione, perché indovina l'intelligenza artificiale al posto vostro, e quindi non c'è nessun divertimento, no? Come al solito c'è un Vaven bravissimen, come te non c'è nessunen, vai avanti così, guarda in alten, guarda in bassen, ciapachines e ciapacanes, e c'è una bella impacchetona sulla spalla, c'è anche una ale ojo, ale o, ma soprattutto c'è un bellissimo applauso, applaudissimo, quindi un bel applauso, applaudissimone, ma come al solito non si vince assolutamente niente.
3: Sono nato da un libro, poi sono diventato un fenomeno mondiale al cinema. Ho una cicatrice che tutti riconoscono e il mio destino era scritto prima che lo sapessi. Chi sono?
0: 338-141-1001. Chi sono?

L'estate di Club Connection cambia colore. Ronnie Milani presenta Club Connection Summertime. Due ore di musica, giochi e tanta energia. Per vivere il weekend come lo sentiamo noi. Club Connection Summertime. Ogni sabato dalle 16 alle 18. Solo su Radio Studio Più.

0: e braccia verso l'alto, io voglio andare a vedere, io pretendo di andare a vedere prima o poi un concerto. È un po' che non faccio questa cosa. Anche gli Imagine Dragons, devo dire la verità, mi piacciono tanto, tantissimo. Attenzione che vado a leggervi
1: il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono nato da un libro, poi sono diventato un fenomeno mondiale al cinema. Ho una cicatrice che tutti riconoscono e il mio destino era scritto prima che lo sapessi. Chi sono?
0: 338-141-1001, chi sono? Cioè, mi sta guardando Fede, oh, pretendi, cosa pretendi? Prenditi un biglietto di un concerto. Ma non è così facile, eh? Perché se c'è qualcuno che ti piace veramente, c'è un artista che ti piace tanto, devi essere bravo. Perché per acquistare un biglietto oggi bisogna fare le corse, capito? Il più veloce che schiaccia, capito? Sulla tastiera del computer per comprare il biglietto. Se ci sono certi personaggi, devi essere veloce, devi stare lì durante la notte, appena danno il via tu, tink! Io non è che ho tanta passione, tanta voglia di restare lì delle ore concentrato davanti a una tastiera, a una certa età, non me lo posso più permettere. Allora, da chi partiamo? Da chi partiamo? Da Marco da Vigevano? È Topolino? No. Elisa da Pescara, è un pirata? No. Federico da Rovigo, Superman? No. Martina da Sulmona, un mago del circo? Assolutamente no. Riccardo dalla provincia di Novara, Pinocchio? No. Giulia dalla provincia di Agrigento, un cavaliere? No. Fede.
3: Sono nato da un libro. Poi sono diventato un fenomeno mondiale al cinema. Ho una cicatrice che tutti riconoscono e il mio destino era scritto prima che lo sapessi. Chi sono?
0: L'avevo detto che era Ni. Quando ho detto è facile, è Ni. Capito? È facile, Ni. Non è tanto facile, eh? Alessandro da Verona è Batman? No. Valeria da Rapallo è un esploratore? No. Simone da Campobasso è il principe azzurrino? Che cazzo è il principe azzurrino? Cioè, il principe azzurro, il principe azzurrino, cioè me lo immagino, mi immagino la scena. Arriva questo sul cavallo. Ciao, chi sei? Io? Io sono Batman, no, cioè io? Io sono il principe azzurrino. E quindi? Cioè, il principe azzurro. Le donne sognano prima o poi di incontrare il principe azzurro nella loro vita, no? Ma il principe azzurrino non l'avevo sentito. Comunque no. Chiara. Il principe azzurrino, adesso me lo segno, eh. Chiara da Monza è un detective? No. Davide da Cesena, un fantasma? No.
3: Sono nato da un libro. Poi sono diventato un fenomeno mondiale al cinema. Ho una cicatrice che tutti riconoscono e il mio destino era scritto prima che lo sapessi. Chi sono?
0: 338-141-1001. Abbiamo tempo fino alle 11:30.

0: l'hanno rifatta in tutte le salse, ma devo dire che questa è la versione che rispecchia di più l'originale di Ultranate, la versione di Ugel. Attenzione, oh Fede, guarda l'ora, sono le 23:23 spaccate. Ripeto, questi sono messaggi, lo so che sono ripetitivo e anche un po' spaccapalle, però sono messaggi secondo me che mi arrivano dall'alto. Attenzione, ultimo giro di ruota.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono nato da un libro, poi sono diventato un fenomeno mondiale al cinema. Ho una cicatrice che tutti riconoscono e il mio destino era scritto prima che lo sapessi. Chi sono?
0: 338-141-1001. Chi sono? Allora, andiamo avanti. Ultimo giro di ruota. Alessia da Gallipoli, un dinosauro. Allora, intanto mi devi dire se Dino è il nome e Sauro è il cognome. Scusate, ma quando mi succede questa cosa, mi piace fare questa battuta stupida, però mi piace. Dinosauro, cioè Dino il nome, Sauro il cognome, oppure il contrario. Poi chi c'è? Giuliano Gemma ha scritto. Chi è che ha scritto Giuliano Gemma? Chi ha scritto Giuliano Gemma? Chi è? Chi è? Tullio? Tullio, ha scritto Giuliano Gemma oppure Arnold Schwarzenegger? No, apri Fedolo.
4: Harry Potter, Elenio da Calto.
0: Chi è Fede? Non l'ho capito. Manda giù. Chi è?
4: Harry Potter, Elenio da Calto.
0: Elenio? Ho capito bene, si chiama Elenio, non ho capito da dove, comunque ha detto Harry Potter, quello l'ho capito. Poi chi c'è? Apri Fede.
5: Dai, facilissimo, Harry Potter, Francesco da Braccio.
0: Non si sente che sei di Brescia. Anche chi era? Non ho capito chi era?
5: Dai, facilissimo, Harry Potter, Francesco da Brescia.
0: Francesco da Brescia e l'altro che mi sono già dimenticato la memoria.
4: Harry Potter, Elenio da Calto.
0: Elenio, ho capito bene, si chiama Elenio. Vabbè, comunque lui è il primo, giusto? È il primo. Non lo so, aveva scritto a Simona da Bergamo, aveva scritto Joker. No. Elenio, non lo so, Fede, non lo so.
3: Sono nato da un libro, poi sono diventato un fenomeno mondiale al cinema. Ho una cicatrice che tutti riconoscono e il mio destino era scritto prima che lo sapessi. Chi sono? Harry Potter.
0: Ma sì, Harry Potter, o se preferite El Reporter, quello che c'è nella testa, no? Cioè, Harry Potter. Com'è che era Elenio da non l'ho capito, Elenio da, fai un altro applauso, era Elenio da da, non l'ho capito, da. È un nome, ma sei sicuro che si chiamava Elenio? Fai prima scrivermelo per favore, come ti chiami Elenio? Com'è? Perché è la prima volta che sento un nome così, siamo sicuri Fede, Elenio? Elenio, non lo so. Facciamo un altro applauso Fede, un altro applauso che non costa niente. Quindi Harry Potter e il primo che ha indovinato è Elenio, e le sto aspettando che mi scriva il nome. Elenio da, non si è firmato da dove. Comunque, basta questi applausi, se no ti tiro una scarpa, se non ce la faccio. Quindi mi stai dicendo che chi è? Ah sì, bravi tutti, ancora questo applauso, bravi tutti quelli che hanno indovinato Harry Potter. Quindi se non vi ho letto tutti, insomma, perché siete veramente tantissimi. Quando si ritorna? Domani no, si ritorna sabato dalle 16 alle 18, sempre su Radio Studio Più, mamma mia.
6: Connection ti dice grazie a chi balla in macchina aspettando che torni il verde,
7: a chi lavora di notte senza mollare mai,
6: a chi ci scrive il suo messaggio che arriva dritto al cuore,
7: a chi alza

0: cambiare canale. Torniamo subito.
1: Spot.
0: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Offline. Ah.

yes, no mind. I want to be offline. No stress, no mind. I want, I

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

La prossima volta, Fede, avvisami, perché se la partenza è questa, sono saltato dalla sedia. Chi è? Buongiorno, sveglia Ronny, sveglia, dove cazzo sei? No, sono qui, sto arrivando. Chi c'è in console fino a mezzanotte? C'è DJ De Niro? È Mosso Calamari. Vi consiglio di alzare il volume a palla, altrimenti godete solo la metà. È vero. Mi sono dimenticato una cosa importante. Noi domani non ci saremo, l'avevo già detto, lo so, mi ripeto, lo so.

0: This is party time.
1: Exclusive electronic music selection.
0: DJ D-Miro.
2: Aiuto. Serena, diamo le coordinate.
3: Siete pronti?
2: Sì.
3: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
2: Sì, anche
3: raccontateci
2: prima,
3: da quale parte d'Italia state ballando.
2: Esatto.
3: Fateci sapere cosa state facendo.
2: Sì.
3: Che siate in macchina, al lavoro,
2: sì,
3: in viaggio o con il volume a palla.
2: In aereo,
3: queste
2: sì.
3: Sono le coordinate per interagire con noi.
2: Quali, quali?
3: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
2: Va bene, grazie.

0: Attenzione, perché qui c'è tanta poesia dietro questo messaggio. Valentina da Trento ha scritto: finestre aperte, aria di montagna e Radio Studio Più accesa. Io non dico niente. Fai qualcosa tu, Fede. Ecco. Aria di montagna, ma solo questa parola mi arrapa, non so perché, forse perché c'è tanto caldo. Immagino la situazione in montagna, a certe altitudini, insomma, cioè le temperature sono molto più basse, quindi si sta bene. Magari uno dice: anche freddo. No, come freddo? Mi dici così, io ti invidio. Non dirmi che è freddo, ti prego. Apri, Fede, apri.
1: Ciao a tutti,
0: abbassa la radio.
1: Direzione Milano.
0: Sì. Ciao Jack, ragazzi, vi do un consiglio: quando registrate i messaggi audio, abbassate il volume della radio.

Aiuto, qui a Radio Studio Più trema tutta la radio. Italiani, I spy drive you. Ah, ormai sono così, mi tocca imparare il tedesco, perché mi piace assai, soprattutto sui party time. È aperto, vieni avanti, chi è? Apri, vieni.

0: chi è?
1: Salve a tutti, mi presento, sono Antonio di Parma, volevo...
0: Ma non serve che ti presenti, non
1: serve.
0: Sì, buonanotte.
1: Buonanotte a tutta Studio Più, al Hasta
0: la vista.
1: E a Ronnie Milani, sì, in primis. E quindi
0: sì,
1: buonanotte, good night, bon nuit, buenas noches e hasta la vista. Good night ancora da Antonio, Antonio
0: San Salvador.
1: Antoine.
0: Antoine.
2: Chi è quello?
0: È Antonio.
2: Chi?
0: È Antonio, quello che tutte le sere ci manda i messaggi, ma non solo a noi, un po' tutta la radio, capito?
2: Chi?
0: Antonio, capito? Quello che scrive prima di andare a letto, ci fa gli auguri della buonanotte, capito?
2: Chi?
0: Antonio, quello che tu ormai lo conoscono in tutta Italia. Antonio, hai capito? Antonio di Parma è quello che tutte le notti si ricorda di augurarci la buonanotte, capito?
2: Chi?
0: Vabbè, allora lascia stare.

0: Italiani, siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre in radiovisione.
1: Spacca tutto.

Aiuto, quando c'è DJ De Niro qui trema tutta la radio. Siamo in diretta anche a Ibiza e Formentera, perché abbiamo la frequenza anche lì. Miscelazione in corso.

Aiuto! Salutiamo Simone che ci sta ascoltando dalla provincia di Lecce con gli amici da un bar. Vi ascoltiamo da qui, ha scritto. Ciao ragazzi, grazie. Anche in Puglia stanno ballando con DJ De Niro.

0: Fede, sai come si chiama questo?
1: Chi?
0: Non chi. Cosa? È il bassline, no? Capito? È questo suono, è un basso che andava tanto negli anni 80, anni 90 e anche anni, primi anni 2000. Apri Fede, chi è?
2: Apri Fede, per colpa di Rino, qui trema tutto nella sala controllo di Pescara Nord. Il viaggio però continua ancora. Felicissime notte, capitano Ronny Milani, Gianluca il vigilante matto, molleggia.
0: Ciao Gianluca, grazie. Gianluca è sempre presente tutte le notti, sempre qui. Ci fa veramente tanto piacere questa cosa. Volevo salutare anche tutti quelli che sono in vacanza, capito? E stanno ascoltando Club Connection su Radio Studio Più. Buone vacanze! Aiuto DJ De Niro.

viene da piangere. Tutte le sere la stessa storia, lo so. Quando arriva questo momento entra un po' di tristezza in me. Entra un po' di tristezza, perché dico, è volata. Rallentiamo, Fede, che stiamo entrando in stazione.

0: Facciamo un applauso a DJ De Niro e anche un altro applauso a DJ Tiga, Fede. Entrambi bravissimi. Chiudiamo il party time che è tardissimo. Adesso tardissimo, è solo mezzanotte, non è che siamo così in ritardo, siamo in perfetto orario, siamo in ritardo adesso di un minuto, adesso. È volato anche questo giovedì 9 luglio, è già venerdì. Volevo ringraziare tutta la family di Club Connection, ma anche tutti quelli della community che tutte le sere partecipano insieme a noi, anzi tutti i giorni sono insieme a noi a condividere anche le loro storie più simpatiche, video, foto, insomma una bella cosa. E quindi ci ritroviamo tutti a parlare del programma. Volevo ringraziare e salutare De Niro, Tiga, Max, Ricky, vabbè, Fede, la parte tecnica, Serena, Sofia e Lorena, insomma tutta la family Club Connection, ma anche voi che ci avete sopportato e supportato. Da Ronnie Milani è tutto, ci risentiamo sabato dalle 16 alle 18.
1: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra e in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto. Ciao.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Questa

Radio Studio Più è dove tu ti diverti. A Ibiza e Formentera, in FM, sui 102. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate a ballare.

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso con questa canzone.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi, noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.